Di Ludwig van Beethoven abbiamo ascoltato 32 variazioni su un tema originale per pianoforte. Werke ohne Opus Number 80. Pianista Gianluca Cascioli. Ludwig van Beethoven. 15 variazioni e fuga in Mi bemolle maggiore opera 35. Variazioni eroiche. Pianista Sviatoslav Richter. Registrazione effettuata a New York, Carnegie Hall, il 5 aprile 1970.

0: Era 35. Variazioni eroiche. Pianista Sviatoslav Richter. Registrazione effettuata alla Carnegie Hall di New York il 5 aprile 1970.
1: State ascoltando Buonanotte Classica sulle frequenze di RNC.
0: Gioachino Rossini. Variazioni in Do maggiore per clarinetto e orchestra da camera. Solista Edward Brunner. Orchestra da camera di Monaco diretta da Hans Stadelmeier.

Di Gioachino Rossini abbiamo ascoltato variazioni in Do maggiore per clarinetto e orchestra da camera. Solista Edward Brunner. Orchestra da camera di Monaco, direttore Hans Stadelmeier. Niccolò Paganini. Le streghe. Variazioni su un tema tratto dal balletto Il Noce di Benevento, di Süssmayr. Opera 8. Introduzione. Maestoso larghetto. Tema. Andantino. Orchestra delle Venezie. Violino e direttore Giovanni Angeleri.

Di Niccolò Paganini abbiamo ascoltato Le streghe, variazioni su un tema tratto dal balletto Il Noce di Benevento di Süssmayr. Opera 8. Orchestra delle Venezie. Violino e direttore Giovanni Angeleri. Niccolò Paganini. Maestosa suonata sentimentale. Variazioni sulla quarta corda sull'inno imperiale Gott Herhalte Franz den Kaiser. Introduzione. Maestoso, allegro agitato. Inno. Andante, larghetto cantabile. Orchestra delle Venezie. Violinista e direttore Giovanni Angeleri.

Di Niccolò Paganini abbiamo ascoltato Maestosa Suonata Sentimentale. Variazioni sulla quarta corda sull'inno imperiale Gott erhalte Franz den Kaiser. Orchestra delle Venezie. Violinista e direttore Giovanni Angeleri. Gioachino Rossini. Tancredi. Di tanti palpiti. Lucia Valentini Terrani. Contralto.

di Gioachino Rossini, da Tancredi, abbiamo ascoltato Di tanti palpiti, con la voce di Lucia Valentini Terrani. Contralto. Niccolò Paganini, I palpiti. Variazioni sul tema Di tanti palpiti dal Tancredi di Rossini, opera 13. Introduzione, larghetto cantabile. Tema, andantino. Violinista Sergei Krylov. Pianoforte, Stefania Mormone.

Di Niccolò Paganini abbiamo ascoltato I palpiti, variazioni sul tema Di tanti palpiti dal Tancredi di Gioachino Rossini, opera 13. Violino Sergei Krylov, pianoforte Stefania Mormone. Divagazione prima. Niccolò Paganini, terzo movimento, rondò allegro spirituoso dal concerto numero 1 per violino e orchestra in re maggiore, opera 6. Violino solista e direttore Uto Ughi, orchestra da camera di Santa Cecilia.

Di Niccolò Paganini abbiamo ascoltato il terzo movimento, Rondò, allegro spirituoso, dal concerto numero 1 in re maggiore opera 6 per violino e orchestra. Violino solista e direttore Uto Ughi, orchestra da camera di Santa Cecilia. Divagazione seconda. Giuseppe Giusti, il re Travicello.

al retravicello piovuto ai ranocchi, mi levo il cappello e piego i ginocchi. Lo predico anch'io, cascato da Dio. Oh comodo, oh bello, un retravicello. Calò nel suo regno con molto fracasso. Le teste di legno fan sempre del chiasso.

subito tacque e al sommo dell'acque rimase un corbello, il re Travicello. Da tutto il pantano veduto quel coso, è questo il sovrano così rumoroso? S'udì gracidare. Per farsi fischiare fa tanto bordello un re Travicello. Un tronco piallato avrà la corona? O Giove ha sbagliato oppure ci minchiona? Si è dato lo sfratto al re mentecatto, si mandi in appello il re Travicello.

Tacete, tacete, lasciate il reame, o bestie che siete, a un re di legname. Non tira a pelare, vi lascia cantare, non apre macello, un re travicello.

Là, là per la reggia dal vento portato, tentenna galleggia e mai dello stato non pesca nel fondo. Che scienza di mondo! Che re di cervello un re travicello! Se a caso s'adopra di intingere il capo, vedete? Di sopra lo porta da capo la sua leggerezza. Chiamatelo altezza, che torna a capello a un re travicello.

Volete il serpente che il sonno vi scuota? Dormite contente, costine la moto o bestie impotenti. Per chi non ha denti è fatto a pennello un re travicello. Un popolo pieno di tante fortune può farne di meno del senso comune. Che popolo a modo! Che principe sodo! Che santo modello un re travicello!

0: State ascoltando Buonanotte Classica sulle frequenze di RNC.
1: Johannes Brahms. Variazioni su un tema di Paganini, opera 35. Pianista Gerhard Opitz.

0: di Johannes Brahms abbiamo ascoltato variazioni su un tema di Paganini, opera 35. Pianista Gerhard Opitz. Abbiamo trasmesso Buonanotte con molte variazioni e alcune divagazioni.
1: State ascoltando Buonanotte Classica sulle frequenze di RNC.
0: Concerti di stagione. Stagione sinfonica pubblica 1993-1994 dell'Orchestra Filarmonica di Torino. Direttore Viktor Dubrovsky, con la partecipazione del fagottista Daniele Damiano. Registrazione del 23 novembre 1993. Ludwig van Beethoven, Coriolano. Ouverture in Do minore, opera 62. Orchestra Filarmonica di Torino, direttore Viktor Dubrovsky.

di Ludwig van Beethoven abbiamo ascoltato l'ouverture in do minore opera 62 da Coriolano. Orchestra Filarmonica di Torino, direttore Viktor Dubrovsky. Wolfgang Amadeus Mozart, concerto in si bemolle maggiore K191 per fagotto e orchestra. Allegro, andante ma adagio, rondò, tempo diminuetto. Solista Daniele Damiano. Orchestra Filarmonica di Torino, direttore Viktor Dubrovsky.

di Wolfgang Amadeus Mozart abbiamo ascoltato il concerto in si bemolle maggiore K191 per fagotto e orchestra. Solista Daniele Damiano, Orchestra Filarmonica di Torino, direttore Viktor Dubrovsky. Ludwig van Beethoven, Sinfonia numero 7 in La maggiore, opera 92. Poco sostenuto, allegretto, presto, allegro con brio. Orchestra Filarmonica di Torino, direttore Viktor Dubrovsky.

0: Per i concerti di stagione abbiamo trasmesso un concerto dell'Orchestra Filarmonica di Torino. Direttore Viktor Dubrovsky, con la partecipazione del fagottista Daniele Damiano. Registrazione effettuata il 23 novembre 1993.
1: Abbiamo trasmesso Buonanotte Classica, percorsi musicali e non tracciati da Anna Maria Molino. Il programma è offerto da RNC e Fondiaria SAI.
0: Nel ringraziarvi per l'ascolto, vi auguriamo un nuovo giorno sereno, perché col sereno si vede più lontano.

RNC Note di classica. Ennio Morricone e il cinema. Tutte le musiche composte, orchestrate e dirette da Ennio Morricone. Ascolteremo Dulce Pontius in C'era una volta il West e, senza soluzione di continuità, entreremo in un altro western, Giù la testa. Poi ascolteremo nuovamente Dulce Pontius in una versione con testo cantato di C'era una volta il West, titolo Your Love, sempre sotto la direzione di Ennio Morricone.

Per omaggio a Ennio Morricone, Ennio Morricone e il cinema. Abbiamo ascoltato Dulce Ponches, diretta da Ennio Morricone in C'era una volta all'West e Giù la testa. Abbiamo poi ascoltato nuovamente Dulce Ponches in una versione con testo cantato di C'era una volta all'West con il titolo di Your Love. Note di classica. Canzoni napoletane classiche. Santa Lucia è dedicata a Santa Lucia, rione di Napoli, ed è nota anche come Sul mare luccica. È la prima canzone napoletana tradotta in italiano e poi adottata dalle più nobili voci liriche e non, tradotta in varie lingue, specialmente nei paesi scandinavi, dove Santa Lucia, vergine che subì il martirio sotto Diocleziano, è solennemente festeggiata come portatrice di luce in attesa del Natale. Di questo celebre brano nato in lingua napoletana, poi tradotto in italiano e cantato in tutto il mondo, affascinato, Arnold Schoenberg nel 1921 fece una trascrizione per violino, viola, violoncello, mandolino, chitarra e quartetto d'archi. Breve riepilogo. In napoletano, con la voce non lirica di Gianni Lamagna, suona così.

E ora ascolteremo una versione più breve di un duo svedese-italiano, Katja Lytting, mezzo soprano, e Romano Emili, tenore.

ed ecco un trio, i primi tre tenori più pop del pianeta: Giuseppe Carreras, Placido Domingo e Luciano Pavarotti.

Per canzoni napoletane classiche abbiamo ascoltato un omaggio a Santa Lucia, rione di Napoli, in napoletano con la voce di Gianni Lamagna, in svedese italiano con Katja Litting, mezzo soprano, e Romano Emili, tenore, con i tre tenori, Luciano Pavarotti, Placido Domingo e Giuseppe Carreras, e infine l'omaggio di una rock star, Elvis Presley. RNC, Note di Classica. Antonio Vivaldi, da La Cetra Seconda, concerto numero 12 in La maggiore per due violini, archi e basso continuo, RV 520. Allegro, largo, allegro. Giovanni Guglielmo e Federico Guglielmo, violini. Orchestra d'archi, L'arte dell'arco.

Di Antonio Vivaldi, dalla Cetra Seconda, abbiamo ascoltato il concerto numero 12 in La maggiore per due violini, archi e basso continuo, RV 520. Giovanni Guglielmo e Federico Guglielmo, violini. Orchestra d'archi, l'arte dell'arco. RNC, note di classica.

0: Ogni finestra una canzone. Dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.
1: Con la radio ogni finestra è una canzone.
2: E anche oggi, cari amiche ascoltatrici, cari ascoltatori di Radio RNC, che voglio incominciare il programma con un cordialissimo saluto e soprattutto con il benvenuto. Tante incisioni anche oggi a 78 giri per questo nostro programma, e voglio incominciare sempre con augurare a tutti buon ascolto e cercare di farci buona compagnia per i 40 minuti che abbiamo tutti i giorni per questo programma. E voglio incominciare con un brano composto da Aiello, un mazurka, l'orchestra caratteristica siciliana, per una incisione ancora della Odeon a 78 giri. Apriamo il programma con Gorgheggio di rondine. E buon ascolto anche di questa splendida orchestrina.

Ho iniziato il programma di oggi con questo brano di Aiello, Mazzurca, Gorgheggio di Rondine, orchestra caratteristica siciliana, per aprire il programma di oggi. E vogliamo proseguire dopo le rondini con Canzone di Primavera. Innocenzo e Vivi Martelli hanno composto questa canzone, che è interpretata da Claudio Villa. L'orchestra è diretta dal maestro Andri. Questa incisione risale al 1958.

Questa incisione risaliva al 1958 a direzione dell'orchestra del maestro Andri e voce di Claudio Villa. Abbiamo ascoltato Canzone di Primavera. Catina Ranieri la vogliamo mettere in onda adesso con una canzone un po' originale, perché se si parla di stonature con le canzoni non va tanto bene, però tanta tenerezza fa la pianola stonata.

la delicatissima voce di Catina Ranieri ci ha intrattenuto con questa canzone dal titolo La pianola stonata. Dall'arte hanno messo anche un po' di pianola stonata. Dopo la voce di Catina Ranieri qui da Radio RNC, voglio proseguire con una canzone che è richiesta da un ascoltatore, però questa volta la mettiamo in onda con la voce di Narciso Parigi. Bonagura ha composto la canzone che ha per titolo Incantatella, poi ascolteremo altre canzoni richieste dall'ascoltatore con la voce di Claudio Villa.

Buonaguda è stato il compositore di questa canzone che abbiamo ascoltato questa volta con la voce di Narciso Parigi. Voglio proseguire il programma con la richiesta di un ascoltatore da Torino, una incisione che per questa incisione sono anche altri cantanti che l'hanno fatta, nel 1954 però Nuzzi e Rosa hanno composto un Bayonne. Franco e i G5 sono molto indicati per questa canzone. La richiesta che abbiamo avuto è per La Barca de Simon, incisione a 78 giri della Colombia, 1954, e ringrazio tutti coloro che fanno delle richieste come il gentile ascoltatore per questa spassosa interpretazione.

fa per dire, però è andata in onda La barca di Simone di Nuzzi e Rosa, un tempo di Bayonne. Franco e i G5 hanno inciso a 78 giri per la Columbia questa canzone nel 1954. Ringrazio l'ascoltatore che ha fatto la richiesta, come pure la gentile ascoltatrice che per il marito ha richiesto una canzone che è stata composta ed interpretata da Claudio Villa. L'orchestra Ritmo Sinfonica diretta da Nello Segurini accompagna Claudio Villa nella canzone che ha per titolo Binario.

Questa canzone è stata richiesta da una gentile ascoltatrice per la richiesta anche del marito. Abbiamo ascoltato Binario, composizione da Claudio Villa e interpretazione dallo stesso Claudio Villa. Sangon ha composto un brano che ha per titolo Il primo viaggio, e noi, insieme al ringraziamento alle ascoltatrici e agli ascoltatori, proseguiamo questo nostro viaggio sulle canzoni di tanti anni fa. Bruno Rosettani.

Abbiamo ascoltato questo brano di Sargon che dà il titolo al primo viaggio, la voce era quella di Bruno Rosettani. Cantiamo un poco all'aprile, una canzone composta da E.A. Mario e Stocchetti, un valzer brillante inciso dalla Brunswick con la voce del soprano Ada Neri con accompagnamento di un'orchestra anonima. Ronda d'aprile.

Una canzone tipica degli anni 30 con la voce che abbiamo potuto ascoltare, la voce di Ada Neri, e a Mario, famosissimo compositore, insieme al maestro Stocchetti hanno messo in onda questa Ronda d'Aprile, valzer brillante, soprano Ada Neri, orchestra anonima. L'ascoltatore ha chiesto anche una canzone che è stata composta da Fiorelli e Ruccione. Vuole la voce di Claudio Villa in Buongiorno Tristezza.

Abbiamo ascoltato Buongiorno Tristezza. La voce che abbiamo messo in onda era per la richiesta di un'ascoltatrice e un ascoltatore che vogliono, hanno voluto la canzone Buongiorno Tristezza di Fiorelli e Ruccione. Eravamo nel 1955 con questa canzone. Però vogliamo proseguire il nostro programma con il 1956. Pinky e Panzuti hanno composto una canzone che per noi potrebbe interessare perché riguarda la primavera. Aprite le finestre. Franca Raimondi.

La voce di Franca Raimondi ci ha fatto compagnia per questa interpretazione dal 1956. Grande successo del 1956 per questa canzone di Pinky e Panzuti, Aprite le finestre. La voce di Alberto Rabagliati in prima.

0: vecchi amici, amici d'oggi e di domani.
1: La speranza è l'italiano,
2: per tutti la fortuna può bussare, può capitare a te.
3: Avete ascoltato Ogni finestra una canzone. Dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.
4: Anche oggi abbiamo terminato questo nostro programma qui a Radio RNC. Voglio porgere la scusatissima, un ringraziamento e un invito all'ascolto per domani. A risentirci.
5: RNC a Torino Asti sui 107 e 400.
6: Ciao a tutti, vorrei presentarvi un libro speciale. Signore, sulla tua parola calerò le reti. Una raccolta di omelie di Don Paolo Gariglio. Non è soltanto un libro religioso, è una testimonianza di vita, di fede e di umanità. Don Paolo ha dedicato 70 anni al suo ministero sacerdotale, accompagnando generazioni di persone con parole semplici, profonde e sempre autentiche. Il titolo richiama una frase del Vangelo di Luca: Signore, sulla tua parola calerò le reti. Una frase che ha guidato tutta la sua vita e che oggi continua a parlare anche a noi, di fiducia, speranza e coraggio. All'interno del libro troverete pensieri, riflessioni e omelie capaci di toccare il cuore. È un modo per custodire la memoria di un uomo che per tanti è stato un maestro di vita, una guida spirituale ed un punto di riferimento. Il volume è arricchito dalla prefazione del cardinale Roberto Repole ed è stato realizzato con affetto dai suoi ragazzi di ogni età. Acquistando questo libro, inoltre, si sostiene l'associazione Amici della Maison de Chamois. Il ricavato, infatti, sarà destinato a questa realtà, nata proprio per custodire e mantenere viva la casa Maison de Chamois in Vallestretta, tanto cara a Don Paolo. L'obiettivo dell'associazione è permettere ai ragazzi e alle famiglie di continuare a utilizzare la Maison de Chamois come luogo di incontro, crescita, spiritualità e condivisione. I fondi raccolti serviranno anche a contribuire alla manutenzione della casa e a sostenere tutte quelle attività educative e pastorali che negli anni hanno creato legami, esperienze e ricordi indimenticabili. Un progetto educativo e umano che deve continuare nel tempo. È un libro da leggere con calma, da regalare, da tenere vicino. È un modo concreto per dire ancora una volta ciao Don e grazie. Il libro sarà disponibile presso le segreterie delle parrocchie in cui Don Paolo ha svolto il suo ministero sacerdotale: Parrocchia Santissima Trinità di Michelino, Parrocchia San Luca di Torino Mirafiori Sud, Parrocchia Assunzione di Maria Vergine a Torino Lingotto. Per la richiesta di copie tramite servizio postale è possibile scrivere a lina.delti con la y finale @gmail.com. Questo libro è un modo per continuare a sentire Don Paolo vicino a noi e forse il modo più bello per ricordarlo è continuare a camminare insieme, portando avanti ciò che lui ha costruito con il cuore. Grazie Don Paolo per tutto il bene che hai seminato.
7: RNC, Note di Classica. Notte di bene. Secondo appuntamento con brani tratti dal CD Trova il tempo, che il coro Moon Rose

ha registrato per sostenere la ricerca scientifica e contribuire alla lotta al neuroblastoma infantile. Ascolteremo La Bella e la Bestia di Alan Menken nell'arrangiamento di Federico Marchetti, MLK di Bono Vox nell'arrangiamento di Bob Chilcott e Hallelujah di Leonard Cohen nell'arrangiamento di Federico Marchetti.

0: Per Note di Bene abbiamo ascoltato il secondo appuntamento con brani tratti dal CD Trova il Tempo, che il coro Moon Rose ha registrato per sostenere la ricerca scientifica e contribuire alla lotta al neuroblastoma infantile. I brani erano La Bella e la Bestia di Alan Menken, arrangiamento di Federico Marchetti, MLK di Bono Vox nell'arrangiamento di Bob Chilcott e Hallelujah di Leonard Cohen nell'arrangiamento di Federico Marchetti.
1: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

Notte di classica. Voci parallele. Voci di ieri e di oggi, registrate dal vivo in studio con la tecnologia del tempo. Giacomo Puccini. Turandot. Atto terzo. Nessun dorma. Calaf. E Giuseppe Di Stefano. Andrea Bocelli. Franco Corelli.

di Giacomo Puccini, dall'atto terzo di Turandot, abbiamo ascoltato Nessun dorma. Le voci parallele di Calaf erano di Giuseppe Di Stefano, Andrea Bocelli, Franco Corelli. RNC, Notte di Classica. Wolfgang Amadeus Mozart, secondo movimento, andante con moto, dalla sinfonia numero 39 in mi bemolle maggiore K543, Orchestra Filarmonica di Berlino, direttore Carlo Maria Giulini.

di Wolfgang Amadeus Mozart abbiamo ascoltato il secondo movimento dalla sinfonia numero 39 in mi bemolle maggiore K543, Orchestra Filarmonica di Berlino, direttore Carlo Maria Giulini. RNC Note di classica. Goffredo Petrassi, Gagliarda e Giga da Partita per orchestra, dedicata ad Alessandro Bustini, Orchestra del Teatro Regio di Torino, direttore Gian Andrea Noseda.

Di Goffredo Petrassi abbiamo ascoltato Gagliarda e Giga da Partita per Orchestra, orchestra del Teatro Regio di Torino, direttore Gian Andrea Noseda. Notte di classica. Massimo Nosetti, trittico per organo. Domenico Severin alla console del grande organo della Cattedrale di Villa Santa, Monza.

0: Di Massimo Nosetti abbiamo trasmesso Trittico per organo. Domenico Severin ha eseguito alla console del grande organo della Cattedrale di Villa Santa, Monza.
1: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità

26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

RNC, Notte di Classica. Felix Mendelssohn Bartholdy. Ascolteremo il terzo movimento Allegro molto dal doppio concerto per violino, pianoforte e archi in re minore. Violino Gidon Kremer, pianoforte Marta Argerich, Orpheus Chamber Orchestra.

0: di Felix Mendelssohn Bartholdy abbiamo ascoltato dal doppio concerto per violino, pianoforte e archi in re minore il terzo movimento allegro molto. Violinista Gidon Kremer, pianista Marta Argerich, Orpheus Chamber Orchestra.
1: In blu, la radio con tante radio dentro. RNC, in blu.

0: Buonanotte Classica, programma di Anna Maria Molino, offerto da RNC e Fondiaria Sai, ogni notte da 00:30.
1: RNC, Torino e provincia, 107 e 400, Cuneo e provincia, 107 e 300.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua radio.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.
4: Ah sì.

0: Ciao a tutti, vorrei presentarvi un libro speciale, Signore, sulla tua parola calerò le reti, una raccolta di omelie di Don Paolo Gariglio. Non è soltanto un libro religioso, è una testimonianza di vita, di fede e di umanità. Don Paolo ha dedicato 70 anni al suo ministero sacerdotale, accompagnando generazioni di persone con parole semplici, profonde e sempre autentiche. Il titolo richiama una frase del Vangelo di Luca, «Signore, sulla tua parola calerò le reti», una frase che ha guidato tutta la sua vita e che oggi continua a parlare anche a noi, di fiducia, speranza e coraggio. All'interno del libro troverete pensieri, riflessioni e omelie capaci di toccare il cuore. È un modo per custodire la memoria di un uomo che per tanti è stato un maestro di vita, una guida spirituale ed un punto di riferimento. Il volume è arricchito dalla prefazione del cardinale Roberto Repole ed è stato realizzato con affetto dai suoi ragazzi di ogni età. Acquistando questo libro, inoltre, si sostiene l'associazione Amici della Maison de Chamois. Il ricavato, infatti, sarà destinato a questa realtà, nata proprio per custodire e mantenere viva la casa Maison de Chamois in Valle Stretta, tanto cara a Don Paolo. L'obiettivo dell'associazione è permettere ai ragazzi e alle famiglie di continuare a utilizzare la Maison de Chamois come luogo di incontro, crescita, spiritualità e condivisione. I fondi raccolti serviranno anche a contribuire alla manutenzione della casa e a sostenere tutte quelle attività educative e pastorali che negli anni hanno creato legami, esperienze e ricordi indimenticabili. Un progetto educativo e umano che deve continuare nel tempo. È un libro da leggere con calma, da regalare, da tenere vicino. È un modo concreto per dire ancora una volta ciao Don e grazie. Il libro sarà disponibile presso le segreterie delle parrocchie in cui Don Paolo ha svolto il suo ministero sacerdotale. Parrocchia Santissima Trinità di Michelino, Parrocchia San Luca di Torino Mirafiori Sud, Parrocchia Assunzione di Maria Vergine a Torino Lingotto. Per la richiesta di copie tramite servizio postale è possibile scrivere a lina.delti con la y finale @gmail.com. Questo libro è un modo per continuare a sentire Don Paolo vicino a noi e forse il modo più bello per ricordarlo è continuare a camminare insieme, portando avanti ciò che lui ha costruito con il cuore. Grazie Don Paolo per tutto il bene che hai seminato.
1: In blu, la radio con tante radio dentro.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: Siamo sempre indaffarati, sempre di corsa. Chiediamoci cosa c'è di importante nella vita, ma qual è il nostro primo bisogno? Essere amati così come siamo. Ecco perché sabato alle 17:15 va in onda Domenica è il giorno del Signore. Carla cerca di trasmettere il messaggio d'amore delle letture della domenica. Se lo perdeste, la replica la potrete ascoltare domenica alle 14:30. Avete qualcosa di meglio da fare che essere amati dal Dio di Gesù?
1: RNC a Torino Asti sui 107 e 400.

0: Dillu.
1: State ascoltando RNC a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: Tutti i martedì alle 9 RNC presenta Sul pezzo con l'autore. Commenti e approfondimenti sugli articoli di Terza Pagina e non. Ogni settimana argomenti di attualità in compagnia di un ospite. Anche tu puoi partecipare. Cogli l'occasione per dire la tua. Sul pezzo con l'autore, curato e presentato da Marina Ferrero. Ogni martedì alle 9 su RNC.
1: RNC Torino e provincia 107 e 400, Cuneo e provincia 107 e 300.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Pieracchi dei Dolfini. Le questioni internazionali sul tavolo del G7 di Evian in Francia. Il presidente francese Macron conferma il piano per una missione navale europea nello stretto di Hormuz. Soddisfazione per l'accordo con Teheran, la cui firma dopo quella distanza è attesa per venerdì a Ginevra. Ora ci concentreremo sull'Ucraina, dice il presidente americano Trump da Evian. Intanto non si fermano gli attacchi incrociati sul campo. Ieri colpita a Kiev la cattedrale della Dormizione, patrimonio UNESCO, ma Mosca nega ogni responsabilità e Zelensky rivela di aver proposto a Trump un incontro a tre con Putin negli Stati Uniti. Mai associare il nome di Dio alla guerra, nuovo forte appello di Papa Leone, che ricevendo una delegazione newyorkese della United Jewish People ha ribadito: la Chiesa è ferma sull'antisemitismo.
2: Papa Leone incontra nella sala del Concissoro una delegazione newyorkese della United Jewish Appeal, organizzazione filantropica ebraica globale che assiste poveri, rifugiati, anziani e persone con disabilità non solo a New York ma in oltre 70 paesi, affiancando molte volte l'impegno ecclesiale negli stessi ambiti. Un impegno condiviso che suggella il riavvicinamento tra le due fedi inaugurato dal Concilio Vaticano II. 66 anni fa lo stesso organismo fu accolto da Giovanni XXIII con un discorso che in qualche modo profetizzava la stagione inaugurata dalla nostra etate, la dichiarazione conciliare sul rapporto della Chiesa con le altre fedi. In quel documento la posizione ferma contro l'antisemitismo e il rifiuto di ogni discriminazione per motivi di razza, colore, condivisione di vita o religione, ribadita da Leone oggi, necessaria in un mondo ancora diviso da divisioni e conflitti. Andiamo oltre i fraintendimenti del passato, verso la collaborazione per il bene comune. L'invito finale, Cristiana Caricato, linea allo studio.
1: Il ministro della giustizia Nordio boccia il cosiddetto patentino antifascista richiesto agli espositori dagli organizzatori della rassegna Più Libri Più Liberi, fiera che si svolge a Roma e che ha già fatto discutere per la scelta di boicottare lo scrittore Harry De Luca. Forse gli organizzatori non sanno che il libro più importante per la nostra giustizia, il codice penale, reca la firma di Mussolini, ha commentato il Guardasigilli. Inizia oggi la discussione in Commissione Affari Costituzionali alla Camera delle leggi elettorali. Eliminati 250 emendamenti, ne restano sul tavolo 480. Chiusura di giornata positiva per la Borsa di Tokyo con il Nikkei che termina le contrattazioni guadagnando lo 0,21%. Lo sport e il calcio con i mondiali di Stati Uniti, Canada e Messico. Davanti a 70.000 tifosi, l'Iran fa il suo esordio pareggiando 2-2 con la Nuova Zelanda. Los Angeles, debuttante al mondiale, Capoverde resiste e inchioda la Spagna sullo 0-0. L'Egitto pareggia 1-1 col Belgio. Stesso risultato per l'Uruguay contro l'Arabia Saudita. Stasera tocca alla Francia col Senegal. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: La chiesa madre di Sant'Agata Militello è la principale chiesa dell'abitato, che sappiamo essere stato un libero comune dal 1847, proprio in quegli anni che la comunità di Sant'Agata, il decurionato, decide di costruire una chiesa pubblica, perché al tempo esisteva solo una piccola chiesa che era quella del castello.
4: C'è un luogo che custodisce fede, ricordi e storia di un'intera comunità. È la Chiesa Madre di Sant'Agata, cuore della vita religiosa e sociale del territorio. Oggi quella chiesa rinasce grazie ad un importante intervento di restauro, reso possibile dai fondi dell'8 per mille alla Chiesa Cattolica. Un gesto concreto che restituisce valore, memoria e identità. Ascoltiamo il parroco, Don Daniele Collovà.
5: Non a caso, a parte il suo nome, parrocchia Santa Maria del Carmelo, ma tutti la conoscono come la Chiesa Madre. La Chiesa Madre che indica non solo perché è stata la prima ad essere costruita, ma perché di fatto è quella che l'intera cittadina sente come madre.
4: Un intervento complesso che ha richiesto competenze tecniche e un'attenta analisi, come spiegano Antonino Sgro della Sgro Restauri, la ditta esecutrice, e il progettista e direttore dei lavori Nucciolo Castro.
6: La chiesa si presentava nelle condizioni chiaramente che necessitavano una manutenzione straordinaria, erano tanti i fenomeni di degrado che insistevano in questo fabbricato. Ci sono stati degli interventi in copertura, degli interventi in facciata, degli interventi all'interno della chiesa e un intervento diciamo considerevole che riguarda la torre campanaria.
3: E all'interno si è dovuto fare un risanamento di tutte gli intonaci, le murature, quindi gli archi, le voltine che rischiavano di cadere. Italia. In facciata è stata ripristinata quella che era la forma originaria, soprattutto i capitelli che erano caduti.
4: Un progetto inserito nel programma della Diocesi di Patti per la tutela e la valorizzazione del patrimonio artistico e architettonico del territorio. Oggi questo luogo torna alla sua comunità. Anche questo è 8 per 1000, un aiuto concreto che fa la differenza. Lo racconta padre Stefano Brancatelli, direttore dell'Ufficio Diocesano per i Beni Culturali e l'Edilizia di Culto.
7: La comunione dei santi si esplica con la comunione dei beni. L'8 per 1000 è il modo moderno che la Chiesa e lo Stato si sono inventati per mettere in comune appunto i beni economici. Grazie al contributo dell'8 per 1000 noi possiamo tutelare questi beni. D'altronde questa chiesa è sorta grazie al contributo popolare di tutte le persone.
5: Noi in Italia e anche in Sicilia abbiamo migliaia di progetti eventuali, cioè migliaia di opere che avrebbero bisogno di essere restaurate.
7: I soldi ben spesi possano rendere bellezze, possono anche nutrire il godimento dello spirito.
4: Con la tua firma per l'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica hai fatto più di quanto credi.
8: RNC presenta Sul pezzo con l'autore. Commenti e approfondimenti sugli articoli di Terza Pagina.
9: Buongiorno e ben ritrovati sul pezzo con l'autore da Marina Ferrero e da RNC. Come sempre siamo sui 107.4 per Torino Assi e aree metropolitane, sui 107.3 per Cuneo e area metropolitana, in streaming al sito www.rncweb.it. Naturalmente potete interagire con noi e per farlo potete inviare un sms al 345-3233-124 oppure scrivere all'indirizzo mail diretta a @rncweb.it. Ma arriviamo subito alla puntata di oggi. Ecco, questa è la prima di due puntate che abbiamo deciso di dedicare al Salone del Libro, uno speciale salone. Ecco, perché queste due puntate, questa e la prossima? Beh, intanto perché è giusto raccontare un pochino, cercare di fare per quanto possibile una panoramica di quello che è stato quest'anno il Salone del Libro. Citerò alcuni commenti, alcuni interventi che sono stati fatti proprio dai principali attori di questa grande e importante kermesse torinese. Salone internazionale del libro che è arrivato alla sua 38esima edizione. Ecco, il mondo salvato dai ragazzini è stato il titolo di questo appuntamento. E tra l'altro è il titolo è di Elsa Morante, e suo è l'appello universale al ritorno alla fanciullezza. Che l'ultima intelligenza alla fine sta nel principio, aveva scritto. Il Salone celebra la salvezza del mondo attraverso le parole, l'incontro, l'arte, la musica, il cinema, l'informazione e la scienza, le risate e le scoperte e le riscoperte degli editori, e insieme per costruire ogni anno questa festa dei libri. Questa una festa dei libri, una festa soprattutto di chi vuole spaziare in più mondi, in più ambienti. Libri e persone di tutte le età, ragazzini e ragazzine che diventano nuovi lettori e qui ecco trovano un posto dove stare. Se l'ultima intelligenza alla fine sta nel principio, il Salone del Libro è felice di offrirsi come spazio internazionale per cominciare, per incontrarsi, per continuare. E poi, come sempre, arriverà un romanzo che ti salva la vita. Queste dichiarazioni le fa Annalena Benini, direttrice editoriale del Salone Internazionale del Libro di Torino. Ma ci sono altri commenti di Giulio Bino, presidente della Fondazione Circolo dei Lettori, che dice: non è necessario soffermarsi sui numeri o sulle dimensioni degli spazi, che saranno ancora una volta ampi e sorprendenti. Ciò che conta davvero è l'energia che li attraversa, quella tensione viva che nasce dall'incontro tra libri e persone, tra chi scrive e chi legge, tra chi cerca e chi scopre. Come sempre, tutta la città sarà coinvolta. Poi ancora Alessandro Isaia, che dice che il segretario generale Fondazione per la Cultura di Torino dice che la Fondazione contribuisce alla programmazione mettendo a disposizione competenza, progettualità e il patrimonio culturale delle proprie manifestazioni, progetti come la Biennale della Democrazia, il Torino Jazz Festival, il Mito Settembre Musica le giornate della legalità insieme al percorso di candidatura di Torino a capitale europea della cultura per il 2033. Ma adesso ecco, io direi che è il momento di passare a raccontare attraverso editori e autori parte di questo salone. Adesso sono in compagnia di Carmine Festa, direttore del Corriere di Torino, con cui parliamo di quelle che sono le vendite, ma non solo, di chi legge, di chi non legge, di quello che avviene nel mondo della cultura, soprattutto partendo dal Salone del Libro, 38esima edizione, e da quello che è il Cairo Editore. Ecco, intanto buongiorno, grazie per essere con noi.
10: Buongiorno e grazie a voi.
9: Ci diamo del tu, no? Come
10: naturalmente,
9: si fa?
10: Tra colleghi così si fa.
9: Ecco. Allora, la prima cosa che ti chiedo, qual è stato l'impatto, la percezione di questo salone?
10: Come ogni anno è un massaggio all'anima, perché vivi 360 giorni immaginando che la cultura sia in declino, che sia il mondo dei social network, che nessuno legga più, che non c'è più attenzione verso i giornali, verso i temi. Dopodiché arrivi qui dentro, vivi qui dentro 4-5 giorni e tutte queste sensazioni vengono clamorosamente smentite, lo dicono i numeri, non lo dicono io, ci sono oltre 200.000 visitatori al salone, ogni stand di editore, compreso il nostro, è andato molto bene in termini anche di vendite, quindi è veramente un massaggio all'anima e un massaggio alla cultura, perché smentisce tutte le sensazioni che alla vigilia del salone hai. Il giovedì del salone quest'anno ricchissimo, il sabato del salone ricchissimo, sono veramente la testimonianza che il pubblico c'è, è attento, è colto, sa scegliere, sa quello che vuole. La novità di quest'anno sono stati i ragazzini.
9: I ragazzini, ma infatti quest'anno è dedicato ai ragazzini il salone. E questo, se devo dire, i ragazzini sono il futuro del mondo, perché se crescono bene ovviamente sono gli uomini e le donne del futuro.
10: È stata una bella scelta quella della direttrice Annalena Benigni di prendere in prestito la frase di Elsa Morante, i ragazzini salveranno il mondo salvato dai ragazzini, e i ragazzini hanno risposto, perché nei generi che a loro piacciono molto, il romance pop, la fumettistica, gli idoli, i personaggi sono venuti, hanno rovistato negli stand, hanno acquistato e si sono avvicinati attraverso questo canale principale al mondo della cultura. Quindi rappresentano una grande speranza e una grande opportunità, ma anche un dato concreto, perché i libri poi li hanno comprati.
9: E questo è un dato sorprendente, sai perché? Perché siamo nel tempo del digitale. Nel tempo del digitale i ragazzini che si avvicinano ai libri cartacei, perché comunque anche ho visto tantissimi ragazzini in questa occasione, in questa edizione, cosa che non vedevo da tempo. Un sacco di scolaresche, ma ragazzini di tutte le età, cioè da quelli piccoli, veramente delle elementari fino a quelli delle superiori, e mi ha sorpresa favorevolmente. Ma mi sono anche sorpresa doppiamente perché cercano il libro cartaceo e non il Kindle o il libro digitale.
10: Guarda, dal Salone del Libro viene fuori un grande messaggio, che è quello di ancorare la conoscenza a social network che abbiano una credibilità, un fondamento, che siano ancorati a marchi di informazione autorevole, perché facciamo il punto, è ormai impossibile una società senza queste piattaforme, negarle, abolirle è un'operazione impossibile, non si può tornare indietro, però l'accettazione passiva di quello che tutti i social ci propongono è un grave errore, ce ne stiamo accorgendo, E allora il messaggio che viene fuori potente dal Salone del Libro è questo: sì al mondo dei social, alle piattaforme, ma grande attenzione alla verifica dei contenuti. Che cosa significa questo? Significa che l'ansia di postare immediatamente per arrivare primi rispetto a un sito concorrente, per generare un'emozione, è stata gradualmente, anzi è progressivamente e gradualmente soppiantata dalla necessità di prendersi un po' di tempo, verificare e poi pubblicare. Questa è un'operazione nuova, un'operazione direi culturale nuova, che soppianta quell'ansia di pubblicare immediatamente. Tutto ciò naturalmente si deve accompagnare, ed è un messaggio che può essere rivolto soprattutto ai ragazzini e ai ragazzi, si deve accompagnare alla necessità di sviluppare la ragione critica, non accettare passivamente tutto ciò che il social propone. Per fare questo bisogna avere una buona base culturale, bisogna leggere, bisogna informarsi, però lato nostro l'impegno è quello di non precipitarsi a postare, ma di prendersi il giusto tempo per verificare. E se lo prendi e verifichi, non fai altro che accrescere l'autorevolezza della testata alla quale appartieni.
9: E questo è sicuramente importantissimo. Come sono importanti anche le scelte di ciò che si legge. Ecco, in questa occasione hai avuto modo di avere un'idea di ciò che viene scelto dai lettori? Preferiscono, non so, dei saggi, dei testi politici, dei gialli, romanzi, narrativa? Che cosa scelgono?
10: Dipende, la scelta dipende dalla sensibilità che ciascun lettore ha. Noi nello stand qui di Cairo, Solferino, Corriere della Sera, abbiamo ospitato amici lettori di ogni genere e di ogni sensibilità. C'è chi è più appassionato alla storia della saggistica, chi è più appassionato ai romanzi gialli, ai romanzi d'appendice. Avevamo, consentimi di dirlo, quest'anno una peculiarità, perché il giornale compie 150 anni.
9: Auguri.
10: Per cui il Corriere della Sera è presente nello stand del Salone anche con la sua robusta storia, che non è una storia rivolta al passato, ma è una storia che guarda anche al futuro. Però non posso farti una classifica delle preferenze, perché chi ha attraversato il nostro stand e acquistato i libri si è fondato sostanzialmente sulle proprie preferenze personali. Quindi è andata bene la saggistica, sono andati bene i gialli, sono andati bene i romanzi d'appendice, le grandi storie personali, le biografie degli sportivi, insomma tutto il comparto è andato molto bene.
9: Quindi c'è stato così un exequo, diciamo, fra tutti i settori letterari.
10: Da noi posso dirti, aggiungendo, che ovviamente...
9: Ma c'è un testo che magari pensi che sia più attrattivo, abbia creato più interesse rispetto ad altri? C'è un autore che è preferito rispetto ad altri oppure no?
10: Guarda, mi dicevano dallo stand che il librone che abbiamo fatto con le prime pagine storiche del Corriere della Sera, un volume molto impegnativo che raccoglie sostanzialmente la storia del paese dal primo numero 4-5 marzo 1876 ai giorni nostri, è un libro che è andato molto bene, nonostante fosse anche, diciamo, fisicamente impegnativo, perché è un libro che contiene grandi prime pagine del Corriere. Chi si avvicina allo stand del Corriere comunque ha una sensibilità particolare sulla saggistica e sulle opere, diciamo, che leggono e analizzano la realtà. È andato molto bene il libro del nostro vice direttore Venanzio Postiglione, Le parole tradite, sono andati bene i libri di analisi politica, anche in riferimento a vicende storiche tipo la nascita delle Brigate Rosse, i rapporti tra lo Stato laico e il Vaticano. Questo è stato un grande punto di oltre naturalmente ai grandi classici, Dacia Maraini, che ha scritto una storia meravigliosa del rapporto tra gli uomini e gli animali, storie personali importanti come quella della ragazza egiziana Wafa, che è una famosa arrampicatrice italiana, ma lei si è messa a nudo non solo come sportiva, ha raccontato la sua storia personale e vi posso garantire che Io sono Wafa è un libro di assoluto interesse, che è anche stato molto gradito dai lettori. Poi c'è il debutto editoriale dell'ex presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, che si è cimentato con un giallo, L'alba di San Nicola, e anche questa è una cosa che ha incuriosito molto, essendo lui un magistrato, un uomo quindi che ha saputo incastrare vicende storiche e personali particolarmente intriganti, gli deriva anche dalla sua forma mentis, dalla sua formazione, e anche quello è andato molto bene. I libri dedicati dalla nostra condirettrice Barbara Stefanelli alle vicende delle ragazze iraniane, insomma, per tutti i gusti abbiamo offerto, diciamo, delle opportunità di acquisto e i lettori hanno gradito.
9: Ecco, adesso mi è caduto l'occhio su questo libro, Le notti di Kos, di Elena D'Ambrogio Navone. Ecco, Le notti di Kos, che sono quest'isola greca.
10: Sì,
9: ecco,
10: è una storia molto bella che scava nei rapporti familiari. È un romanzo veramente interessante perché attraverso i personaggi riporta sostanzialmente alle storie familiari di ciascuno di noi, le nonne, le tradizioni tramandate oralmente, le sensibilità personali rispetto agli accadimenti della vita. È una narrazione, diciamo, a metà introspettiva e a metà anche di tradizione, ma è veramente un libro molto, molto bello, scritto da Elena D'Ambrogio Navone.
9: Ecco, e ultima domanda: se devi consigliare un libro da leggere sotto l'ombrellone, perché noi questo special nostro andrà in onda poi nella seconda metà di giugno, quindi è anche così un modo per consigliare che cosa leggere quando si è in vacanza, al mare, in montagna, al lago, al fiume o dove ciascuno ha intenzione di andare, ecco. Che cosa leggere? Quali autori magari scegliere? Non lo so, è ancora consigliabile Hemingway? No, forse ci sono altri autori adesso.
10: Guarda, anche qui, diciamo, dipende dalla sensibilità personale. C'è un libro di un attore che non definirei comico, perché ha fatto, come ha raccontato il nostro stand, una scuola attoriale a tutto tondo, che è Fabio Balsamo. Per raccontarlo agli amici che ci stanno ascoltando, Fabio Balsamo è quello un po' più cicciottello con la barba di The Jackal. Fabio ha scritto un libro meraviglioso, non è come ce lo aspettavamo, un libro stupendo, in cui lui non fa un viaggio leggero, ma mette a nudo se stesso anche attraverso l'espediente di alcune favole, delle sue fragilità, delle cose che non gli piacciono ma che la vita comunque gli ha consegnato. Ecco, da qui appunto il titolo Non è come ce lo aspettavamo, ed è una lettura che però fa anche un po' sorridere, perché poi Fabio ha questa cifra particolare. Dopodiché dipende dal carattere: se uno ha voglia di approfondire i nostri tempi può leggere il libro di Venanzio Postiglione, Le 10 parole tradite. Se ha voglia di evasione particolare può leggere delle storie più divertenti, o la biografia di successo dei calciatori, oppure se ha voglia di storie più pesanti, indagare gli anni 70 dell'Italia, no? Il fenomeno del brigatismo, del terrorismo. Dipende dallo spirito, lasciami dire, con il quale ti siedi sotto l'ombrellone e qual è il libro che ti accompagna.
9: Grazie a Carmine Festa, direttore del Corriere Torino, per essere stato con noi.
10: Grazie a voi.
9: E adesso musica. Ma resta...

0: Rieccoci, siamo tornati, siamo in diretta, adesso siamo in compagnia di Giuseppe Ronchi della casa editrice Franco Angeli. Intanto buongiorno, grazie per essere con noi e volevo chiedere, ecco, Franco Angeli, sono periodici, sono saggi?
1: No, noi pubblichiamo saggi, saggistica, economica, di psicologia. Siamo una casa editrice che proprio qui al Salone ha compiuto 70 anni, proprio ieri, 17 maggio.
0: Auguri.
1: E siamo tornati al Salone.
0: Continuiamo pure a raccontare, ecco, voi.
1: Come dicevo, abbiamo compiuto 70 anni, infatti in questa occasione siamo tornati al Salone del Libro dopo più di 25 anni che non venivamo e vabbè, è stata un'ottima esperienza, è sempre la migliore vetrina che c'è in Italia per l'editoria, per le case editrici. Noi siamo uno dei primi 70 editori in Italia per fatturato, abbiamo avuto degli ottimi risultati di pubblico, di vendite, di riconoscibilità, per cui siamo soddisfatti.
0: Cos'è cambiato da 25 anni fa ad oggi?
1: È cambiato tutto perché sono entrati grandi gruppi come Amazon con la vendita online, il mercato dell'università è cambiato completamente, calando molto, oltre il 50% se prendiamo il dato degli ultimi 25 anni. Insomma, il mercato è sempre più complicato, specialmente per la saggistica che è il nostro settore, il nostro segmento.
0: Però voi avete anche testi che a riguardo di antropologia, archeologia.
1: Sì, noi abbiamo tutti i settori, scriviamo tutti assolutamente tutti i settori, storia, filosofia, attualità, però diciamo che i nostri settori caratterizzanti sono appunto il management e la psicologia.
0: Ecco, quest'anno quanta affluenza c'è stata e avete, ecco, durante questo salone, 38esima edizione, c'è stato un aumento, un incremento delle vendite, avete avuto questo riscontro?
1: Noi appunto, non essendoci negli anni scorsi, non abbiamo uno storico su cui basarci. L'affluenza però è stata sicuramente molto importante.
0: Grazie a Giuseppe Ronchi di Franco Angeli Editore.
1: Grazie a voi, arrivederci.
0: Adesso è con noi Mauro Pettenari, agente generale di Treccani per il Piemonte e la Valle d'Aosta, giusto?
2: Sì, benissimo.
0: Ecco, così mi fa piacere intanto incontrarla in occasione del Salone del Libro.
2: La ringrazio.
0: E stiamo facendo una panoramica su quelli che sono i grandi editori italiani. Credo che voi rientriate nei primi 100 editori italiani, grosso modo. Però normalmente si abbina il nome Treccani all'enciclopedia e invece non è così.
2: Ha ragione, ovviamente l'Istituto Treccani significa tradizione e significa ancora oggi proporci con il sapere attraverso un'enciclopedia, quindi ancora oggi noi ci proponiamo con una nostra biblioteca cartacea. Ovviamente l'Istituto Treccani oggi è anche arte attraverso oggetti importanti da autori importanti contemporanei, vuol dire anche andare verso libri o facsimili molto importanti che riguardano dai pittori italiani, pittori stranieri, come anche facsimili, noi fra un po' riceveremo la Bibbia di Borso d'Este, che è stata presentata addirittura in Senato, per cui il nostro prestigio è fortemente elevato e oggi Treccani vuol dire, significa anche oggettistica importante.
0: Quindi, oggettistica, cosa intendo?
2: Intendo dire penne commemorative, addirittura.
0: Caspita.
2: Sì, parliamo di oggetti molto importanti, penna Rossini, Gioacchino Rossini, la penna. Non vorrei fare un elenco perché però il concetto è questo.
0: Però io vorrei spostare l'occhio per esempio su questi testi, ci sono dei bellissimi testi, chiaro che sì. Voi siete, non mi rivolgo agli amici che ci ascoltano, che non vedono, ma ci sono dei corsi monografici quasi, oserei dire, su Raffaello, Giotto, Picasso, ecco, ci sono dei testi fantastici,
2: sì,
0: ma
2: sì.
0: Oggi ci sono studenti, sono, non so, architetti, persone addetti ai lavori, oppure persone che amano la cultura in generale?
2: La sua domanda è pertinente, allora ovviamente questa è un'opera che ovviamente è destinata agli addetti ai lavori, ma ha un pubblico, una clientela estremamente diversificata, quindi l'avvocato piuttosto che il dipendente di una grande azienda, l'insegnante o chi sia, si avvicina molto a questo tipo di opere, perché comunque a volte non si può possedere un quadro di Raffaello, ma attraverso la nostra, giustamente, ma attraverso la nostra monografia entriamo nella conoscenza dell'autore attraverso l'immagine e attraverso il testo.
0: Ecco, giusto per darvi un'idea, ci fermiamo su questo dipinto. Ecco, c'è il ritratto di donna, c'è un particolare, sono le mani. Ecco, questi dettagli vengono descritti perché dobbiamo ricordare che la pittura, soprattutto Raffaello, è il 400, giusto?
2: Sì, sì.
0: E quindi un periodo di rinascimento, perché c'è questa nuova era.
2: Esattamente.
0: E quindi c'è anche questo dettaglio, queste sfumature, l'ombreggiatura, lo so. Ecco, tutto questo viene descritto in modo che si possa capire, per esempio, il senso della prospettiva piuttosto,
2: certo,
0: che...
2: Certo, certo, è proprio come dice lei, proprio come dice lei, e ovviamente la produzione riprende il dettaglio, no? Poi Raffaello è famoso per le Madonne di Raffaello, no?
0: È vero.
2: Esatto, esatto, per cui sono ritratti estremamente fedeli agli originali.
0: E direi che avere in casa un testo di questo tipo, insomma, è già un, come dire, un fiore all'occhiello, una sfumatura di cultura.
2: Cioè, passatemi. Sono dei gioielli, signora.
0: Sono dei gioielli. E immagino che anche il costo sia alto. Però se devi fare un bel regalo e fare bella figura...
2: Esatto, ma qui non parliamo di costo, la cultura può non avere prezzo, le opere Treccani sono accessibili in qualsiasi tipo di forma, anche rateale, ma qui entriamo un po' nel commerciale, che forse non è opportuno.
0: Ma no, noi ovviamente non entriamo in discorsi di questo tipo, era proprio un discorso informativo generale.
2: Esatto, realizzare opere come queste ovviamente è molto impegnativo, ad esempio una delle ultime opere realizzate da Treccani, lei pensi un po', è il dizionario biografico delle donne.
0: Carino, dizionario biografico delle donne.
2: Carino, imponente come opera, un'opera in tre volumi, che parte dal 1700 ad oggi, delle donne che hanno nel mondo determinato il mondo.
0: Direi che
2: quindi di fronte a una donna.
0: Direi che su questa chicca ci possiamo fermare. Grazie per essere stato con noi.
2: Grazie a lei, molto gentile.
0: Ecco, adesso è con noi Lorenzo Fazzini, responsabile editoriale della libreria editrice Vaticana. Ecco, buongiorno e grazie per essere con noi.
3: Buongiorno ai radioascoltatori.
0: Ecco, una cosa che mi viene da chiedere, i libri della vostra casa editrice sono tutti puntati sul Papa, sui Papi, oppure sui Santi, oppure ci sono anche storie ordinarie di persone che però hanno dato un contributo alla crescita della Chiesa?
3: Sì, oltre ovviamente alle pubblicazioni ufficiali del Papa, degli organismi vaticani, del Magistero Pontificio, del Magistero Ecclesiale, pubblichiamo anche libri più, diciamo, di saggistica, sia testimonianze di santi di ieri o di, come dire, testimoni di oggi, e al contempo anche occasioni di riflessioni, di spiritualità, di saggistica che cercano di calare il messaggio cristiano nel mondo di oggi.
0: Ecco, nel mondo di oggi, un mondo che va veloce, un mondo che è digitale, ecco, i libri cartacei sono ancora ricercati, sono ancora richiesti oppure no?
3: Sì, sono ancora richiesti, noi stiamo avendo un trend positivo non solo al Salone del Libro ma più in generale, perché da una parte c'è la secolarizzazione ha comportato un dato oggettivo, cioè la religione è materia sconosciuta e quindi è materia interessante e quindi è materia per cui anche il lettore colto si avvicina, ovviamente se gli si offre un libro di qualità, un autore, un'autrice che affrontano le tematiche dell'oggi, anche della domanda religiosa, anche partendo dalla Bibbia, in maniera accattivante. Dall'altra lo sguardo del credente, lo sguardo della Chiesa, diciamo così, sulle questioni dell'attualità, la questione dell'economia, della società, della pace, della guerra, delle migrazioni, dello sfruttamento o della cura del pianeta, sono ricercate. Perché? Perché nella Chiesa si vede ancora una realtà, come dire, che non ha un interesse politico immediato, o meglio, un interesse che dovrebbe essere politico con la P maiuscola, cioè di bene comune. Ecco, la Chiesa non è il sindacato dei cattolici, e penso che una persona come Papa Leone lo stia dimostrando molto bene.
0: Ecco, ma scrivere, questo credo se lo chiedano in tanti, perché scrivere, un conto è scrivere un romanzo, un conto è scrivere un saggio, un conto è scrivere di religione, di teologia. Credo che ci vogliano delle competenze e forse maggiore cultura rispetto a quella che può servire per un altro tipo di tematica.
3: Ma diciamo che scrivere di religione

0: 50 libri della Bibbia antica, Bibbia antica nel senso di Antico Testamento, sono tra virgolette un dolce gioco da portarsi, ma sono anche, rovesciando, una straordinaria miniera da cui attingere. Oggi chi legge più Qelet piuttosto che il profeta Geremia, piuttosto che i salmi sono una forma di poesia e sono una forma di preghiera tra le più moderne che si possono concepire.
1: Ecco, io leggo dei titoli, le posso chiedere una brevissima così panoramica su questo? La fraternità è per gente coraggiosa, con Jean-Paul Vesco, Tommaso Montanari e Andrea Tornielli. Lo stupore salverà il mondo, con José Tolentino Mendonça, Vittorio Lingiardi e Giulia Galeotti. Leone 14, il linguaggio del cuore inquieto, con Joseph Farrell, Annalisa Cuzzocrea e Paolo Ruffini. Infine, i monaci di Tibirne, Disarmami, Disarmaci, con François Venne, Erio Castellucci e Francesco Antonioli. Ecco, questi testi, ma sono testi che si possono consigliare a chiunque, oppure ci vuole già una preparazione?
0: Ma sotto certi aspetti ci può essere una preparazione, però ad esempio il libro di Papa Leone penso che interessi a chiunque, credente o non credente, curioso o non curioso, sapere Papa Leone da dove arriva, da che pensiero ha, che riferimenti culturali attinge, chi ha letto prima di diventare Papa. E ad esempio in questo libro si scopre che cita Tolstoi piuttosto che guarda, è andato a vedere i musical di Broadway quando era negli Stati Uniti, per cui possono essere libri che interessano anche un pubblico largo. Basti pensare ad esempio al Cardinal Tolentino, che spazia da Nanni Moretti a Hannah Arendt, passando per Flannery O'Connor piuttosto che Etilesi.
1: Ecco, questo salone per lei è stato che cosa? Questa 38esima edizione del Salone del Libro ha dato un valore aggiunto? È stato migliore rispetto ai precedenti?
0: Beh, per noi è stato un salone speciale, perché è il Salone dei 100 anni. Per noi la casa editrice quest'anno ha compiuto 100 anni, siamo stati in udienza privata dal Papa Leone apposta per questo, poco una settimana prima del Salone. E quindi per noi è stato festeggiare un compleanno tondo, come i 100 anni di una casa editrice che capitano una volta in vita.
1: Beh, non posso fare a meno di farvi tantissimi auguri per questo centenario. Grazie a Lorenzo Fazzini, responsabile editoriale della Libreria Editrice Vaticana. Grazie per essere stato con noi.
0: Grazie a lei e ai radioascoltatori.
1: Direi che non manca che un brevissimo cenno a quello che è stato il Salone Off. Voi come sempre sapete ci sono gli appuntamenti che si svolgono in circoscrizione, che si svolgono in biblioteca, per raccontare la lettura, per raccontare tutto quello che può diciamo far parte del panorama editoriale culturale del nostro tempo. Ecco, per esempio mi viene da citare la scuola che partecipa, che ha avuto luogo alla circoscrizione 1, poi Fruttero, la mostra dedicata a Carlo Fruttero, i martiri di Algeria, testimoni di fraternità, un po' di vita, l'incontro con Luca Saccucci, poi c'è stato il Castle Game Night, cioè giochi di carte, scacchi, giochi da tavolo, sia per principianti che ed esperti, quindi anche un'altra forma di aggregazione, se vogliamo, perché è qualcosa che comunque ti porta a comunicare, forse a comunicare poco mentre si gioca, mentre si fa una sfida, però è sicuramente un modo diverso, quello che ti fa chiudere per un attimo il cellulare, il social, i digital, e ti permette di interagire con delle persone fisiche, forse un po' un ritorno a qualcosa di più fisico, di più reale. Poi non so, i ricevimenti istituzionali, l'aperitivo letterario con Alessandro Perissinotto e poi molti altri gli appuntamenti che ci sono stati, che varrebbe la pena di citare, ma ovviamente non possiamo citarli tutti. Però ecco, questo punto di partenza che ci ha dato il Salone del Libro è qualcosa che deve essere di ispirazione per continuare a portare avanti questi appuntamenti. Adesso non mi resta che dire che l'appuntamento di oggi termina qui. Sul pezzo con l'autore tornerà la prossima settimana, sempre alle 9:15 su

0: RNC in diretta sui 107.4 per Torino Asti e aree metropolitane, sui 107.3 per Cuneo e area metropolitana, in streaming al sito www.rncweb.it. Infine la replica sabato alle 9. Se volete riascoltare i podcast, vi ricordo che sono disponibili al blog www.sulpezzoconlautore.blogspot.com. Trovate sulla pagina Instagram come Tanto Mondo Soltanto i Promo e su YouTube trovate il podcast come Marina L. Ferrero. Grazie a tutti coloro i quali hanno partecipato alla realizzazione del programma, a tutti gli ascoltatori e al nostro regista Federico. State sul pezzo!
1: RNC ha presentato Sul pezzo con l'autore. Commenti e approfondimenti sugli articoli di Terza Pagina.
2: In blu, la radio con tante radio dentro.

RNC Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: Team Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Pierre Achille Dolfini. Le questioni internazionali sul tavolo del G7 di Evian in Francia. Il presidente francese Macron conferma il piano per una missione navale europea nello stretto di Hormuz. Soddisfazione per l'accordo con Teheran, la cui firma dopo quella distanza è attesa venerdì a Ginevra. Ora ci concentreremo sull'Ucraina, dice il presidente americano Trump da Evian, dove è arrivato anche il presidente ucraino Zelensky, che rivela di aver proposto proprio a Trump un incontro a tre con Putin negli Stati Uniti. Intanto non si fermano gli attacchi, indignazione per ieri quando è stata colpita a Kiev la cattedrale della Dormizione, patrimonio dell'UNESCO. Il ministro della giustizia Nordio boccia il cosiddetto patentino antifascista richiesto agli espositori dagli organizzatori della rassegna Più Libri Più Liberi, fiera che si svolge a Roma, che ha già fatto discutere per la scelta di boicottare lo scrittore Henri De Luca. Forse gli organizzatori non sanno che il libro più importante per la nostra giustizia, il codice penale, reca la firma di Mussolini, ha commentato il guardasigilli. Inizia oggi la discussione in Commissione Affari Costituzionali della Camera della legge elettorale. Eliminati 250 emendamenti, ne restano sul tavolo 480. Avvio di giornata positivo per la Borsa di Milano. A Piazza Affari il FTSE MIB guadagna lo 0,76% a quota 71 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Tra due giorni, giovedì, la prima prova scritta della nuova maturità. Quest'anno la protagonista sarà l'intelligenza artificiale. 3 studenti su 4 si preparano all'esame di Stato con questo strumento, evidenzia uno studio di scuola.net.
2: L'esame di maturità ai tempi dell'intelligenza artificiale. Quest'anno, secondo l'osservatorio scuola.net, saranno 3 studenti su 4 a prepararsi all'esame di Stato utilizzando questo strumento per studiare. Daniele Grassucci è direttore di scuola.net.
3: L'intelligenza artificiale sarà la grande protagonista della maturità 2026. Non solo perché è una delle favorite come argomento di una traccia alla prima prova scritta di italiano, ma anche perché la gran parte dei maturandi che sosterrà l'esame saranno stati preparati appunto dai chatbot AI.
2: L'uso del chatbot è cresciuto negli ultimi anni fra gli studenti, ma si è evoluto anche l'approccio. 1 su 4 dice che non ricorrerà ai tradizionali gruppi di studio perché a tutte le domande e dubbi risponderà l'intelligenza artificiale. Quest'anno saranno 527.000 i maturandi. La campanella per la prima prova scritta di italiano suonerà alle 8:30 di giovedì 18 giugno. Antonella Mitola, linea allo studio.
1: Stretta sui social del premier britannico Starmer, che annuncia una messa al bando totale nel Regno Unito delle piattaforme digitali per i minori di 16 anni. L'entrata in vigore del bando è prevista nella primavera 2027. Si pensa anche ad un coprifuoco notturno sull'utilizzo dei social per gli under 18. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: Ciao radioascoltatori di RNC, sono Carmelo Sacchi. Volevo ricordarvi, l'appuntamento con me è Libera i colori dei tuoi pensieri. Tutti i giovedì, dalle ore 21, passeremo insieme un'ora accompagnati da aforismi, citazioni e poesie estrapolati da libri e dal mondo di internet. Vi aspetto con la dolcezza della musica e la mia voce su RNC. Non mancate!

0: RNC 107.4. La tua radio.
1: La tua radio.
0: La tua radio.
2: RNC in blu.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

Panic ed amici di RNC, buongiorno, buongiorno a tutti quanti voi, benvenuti e ben ritrovati. Appuntamento numero 2 della settimana, martedì 16 di giugno, le 10 e 13 minuti, in questo preciso istante, di nuovo insieme per le prossime due ore. La nostra mattinata in diretta qui su RNC 107.4 per Torino e provincia, 107.3 per Cuneo e provincia, e poi in diretta streaming sul nostro sito rncweb.it. Io sono Federico, quello del mattino, vi accompagnerò con tanta musica sicuramente, ma anche tanti temi, tante notizie da raccontare, cominciando tra pochissimo con il quadro meteo, già subito legato al nostro territorio, ma anche a quello che accadrà da domani, in modo particolare su tutto il nostro paese, con l'ondata di caldo opprimente a quanto sembra. Vedremo tutti i dettagli della situazione tra poco, e poi tanto altro ancora nel corso della nostra diretta, la prima parte in cui ci occuperemo anche delle novità a livello locale. Insomma, l'estate è ormai iniziata con i cantieri, anche inevitabili anche questi, come sempre tutti gli anni a Torino, e poi nella seconda parte le novità a livello internazionale, sicuramente con il Medio Oriente e poi l'Ucraina. Ci occuperemo anche tanto di sport con i mondiali, le tante partite che si sono disputate tra ieri il pomeriggio, la sera e poi la nottata tra ieri e quest'oggi. Che cosa è successo ve lo racconterò nel corso della nostra diretta. Spazio anche a tutti voi con i vostri messaggi, il 345 32 33 124, e poi per le email diretta@rncweb.it.

0: Scusi, signor Mecheo.
1: Attento, bambino. Stai sbagliando l'accento. Mi chiamo signor Mecheo.

Nuovo appuntamento con le previsioni, il bollettino meteo dell'ARPA, l'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale, con la risalita dei valori di pressione che garantisce condizioni stabili, prevalentemente soleggiate anche nei prossimi giorni sul Piemonte, fatta eccezione per locali rovesci, così pomeridiani, sulle aree alpine. Da domani è atteso un ulteriore rafforzamento dell'anticiclone di matrice africana che favorirà un aumento delle temperature con valori massimi superiori sicuramente alle medie del periodo e un innalzamento della quota anche dello zero termico fin su 4200-4300 metri. Nel dettaglio, quest'oggi martedì 16 giugno cielo poco nuvoloso per velature in transito, cumuli in formazione pomeridiana a ridosso dei rilievi, deboli rovesci pomeridiani sempre a ridosso della catena alpina, venti generalmente deboli da ovest o nord-ovest sulle Alpi e da sud sull'Appennino in pianura da est o nord-est con rinforzi sostenuti nelle ore prima dell'alba, poi calmi o deboli di direzione variabile. Per quanto riguarda le temperature, ad Asti oggi 14 gradi di minima, 31 la massima, a Cuneo 18 la minima, 27 gradi di massima, per Torino 19 gradi di minima con 31 gradi come valore massimo. Domani mercoledì 17 giugno cielo generalmente sereno o poco nuvoloso per cumuli pomeridiani a ridosso dei rilievi alpini, possibili deboli rovesci al pomeriggio sempre a ridosso dei rilievi, venti che soffieranno deboli a tutte le quote dai quadranti occidentali sulle Alpi, da sud sull'Appennino e variabili in pianura. Per quanto riguarda le temperature della giornata di domani, ad Asti 16 gradi la minima, 34 la massima, per Cuneo 17 gradi di minima con 31 gradi di massima e a Torino 19 gradi la temperatura minima, 34 il valore massimo.

Bossa Nostra insieme a Gaia alle 10:24 minuti qui su RNC. Allora, le ultime fasi decisamente ancora meno calde, accompagnate pure da qualche temporale sparso tra Sicilia, Alpi, Appennini, hanno ormai le ore contate. Sì, l'atmosfera si prepara a questo radicale e opprimente cambio di scenario. L'anticiclone africano, noto in gergo meteo col soprannome di Cammello, è pronto a invadere l'intera penisola, portando con sé la prima prolungata ondata di calore estremo di quest'estate 2026. Come conferma il meteo.it, siamo a poche ore dall'inizio di una fase canicolare preoccupante che si intensificherà giorno dopo giorno fino a raggiungere l'apice nel prossimo fine settimana. La decisa ascesa dei termometri sarà evidente già a metà settimana. Vivremo un vero e proprio mercoledì da leoni domani, specialmente in zone come l'Emilia, la Lombardia, città come Firenze, ma anche Alessandria. Per la giornata di domani sono infatti previsti i primi diffusi 35 gradi che colpiranno in maniera trasversale la pianura padana e il centro, interessando centri urbani come Bologna, Cremona, Ferrara, Lodi, Mantova, Modena e ancora Parma, Pavia, Piacenza e Reggio Emilia. Ma si tratterà soltanto del primo gradino di una preoccupante escalation, perché giovedì l'aria si farà ancora più calda. Si toccheranno i 37 gradi a Firenze, i 36 a Bologna, Mantova, Modena, Parma, Prato, Reggio Emilia, Terni e persino a Roma. Il peggio però deve ancora arrivare, perché da venerdì 19 giugno entreremo in quella che è la fase più critica. Firenze raggiungerà i 38 gradi, seguita dai 37 di Bologna, Modena, Prato e Reggio Emilia, mentre la capitale salirà a quota 36 gradi. Il vero campanello d'allarme per il fine settimana sarà sintetizzato dal Heat Stress Index. È l'indice in pratica di disagio bioclimatico che va a calcolare lo stress da calore sul corpo umano, combinando quindi la temperatura reale dell'aria con il livello di umidità. Questo indice schizzerà ai massimi livelli, inevitabilmente raggiungendo la soglia di vero e proprio pericolo. Avremo a che fare con temperature quindi da febbre umana, 38-39 gradi, associate a un contenuto di umidità nell'aria tanto elevato quanto pericoloso. Il livello biometeorologico di afa opprimente colpirà letteralmente la pianura padana, la Toscana, l'Umbria e il Lazio. Durante il weekend le temperature percepite a causa dell'altissima umidità potranno abbondantemente superare i 42-43 gradi. I valori reali più alti si registreranno ancora una volta tra Toscana, Emilia e Lazio, con Firenze a 39 gradi affiancata dai 38 di Bologna e Roma. Ora, in un quadro così estremo, come dice il meteo.it, non bisognerà abbassare la guardia sul fronte dell'instabilità, perché proprio a causa di questa immensa energia termica accumulata nei bassi strati, a partire da venerdì potrebbero innescarsi violenti temporali di calore, in modo particolare a ridosso delle Alpi e sui settori occidentali della pianura padana. D'altronde la fisica dell'atmosfera insegna che ondate di caldo africano così esasperate e temporali violenti vanno sempre più a braccetto, no? Sono le due facce della stessa medaglia, i tratti distintivi ormai inequivocabili del nuovo clima di questo 21° secolo.

0: RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300.
1: Ciao radioascoltatori di RNC, sono Carmelo Sacchi. Volevo ricordarvi, l'appuntamento con me è Libera i colori dei tuoi pensieri. Tutti i giovedì, dalle ore 21, passeremo insieme un'ora accompagnati da aforismi, citazioni e poesie estrapolati da libri e dal mondo di internet. Vi aspetto con la dolcezza della musica e la mia voce su RNC. Non mancate!

un'emozione per sempre. Eros Ramazzotti qui su RNC 107.4 per Torino e provincia, 107.3 per Cuneo e provincia, e poi in diretta streaming anche sul nostro sito rncweb.it. Allora, l'estate di Torino fatta di cantieri come sempre, ritornano tutti gli anni. Agli incroci in modo particolare c'è stato l'avvio ieri all'incrocio tra via Cigna e via Cecchi nel quartiere Aurora. È il primo di 8 interventi finanziati con 2,7 milioni di euro all'interno del piano straordinario sostenuto dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Torino CRT, che ha messo sul piatto 32 milioni di euro per oltre 140 cantieri cittadini. Il progetto, implementato dall'ente no profit di origine bancaria Sempre Torino Cambia, Spazi che Uniscono, il quale è stato avviato nei mesi scorsi dall'amministrazione del sindaco Stefano Lorusso, è ricalibrato sull'estate per ridurre i disagi alla cittadinanza che si sposta in automobile, soprattutto dopo le polemiche recenti relative al restringimento Corso Moncalieri. I lavori in questo caso serviranno, fa sapere il comune, a rendere gli incroci più sicuri e accessibili, facilitando gli attraversamenti, contribuendo alla qualità dello spazio pubblico nei quartieri. Sono inoltre previsti il rifacimento dell'asfalto, la sistemazione dei marciapiedi e delle aree di sosta, l'eliminazione delle barriere architettoniche, la posa di percorsi anche tattili per le persone con disabilità visive, l'adeguamento degli impianti semaforici e opere per favorire un migliore smaltimento delle acque piovane. 14 cantieri finanziati dal piano di ripresa e resilienza, il famoso PNRR, sono in fase di conclusione, verranno quindi poi rimpiazzati da altri 40 in tutta la città. Sono perciò più di una cinquantina i cantieri che, a conti fatti, per la fine delle estate è previsto che vadano a conclusione. Fra un paio di settimane, a luglio, i lavori in corso si sposteranno poi all'incrocio tra via Cigna, via Maria Ausiliatrice, via Cottolengo e a Rondò della Forca. Ad agosto le pettorine fluorescenti degli operai si sposteranno all'incrocio tra Corso Sommelier e Corso Re Umberto, per poi spostarsi in Piazza Ermada e Corso Unione Sovietica, in Piazza Piero della Francesca e infine tra via De Sanctis e via Monginevro. Oltre a questi, sempre durante il periodo estivo, come avviene in tutte le città per ridurre lo stress rispetto agli spostamenti urbani, pubblici e privati, partiranno i lavori in corso Giulio Cesare, corso Vercelli e corso Moncalieri. Da segnalare poi la manutenzione che verrà fatta in via Sansovino, siamo nel quartiere Lucento, strada del Portone, Mirafiori, così come in piazza Derna, qual è uno dei principali snodi stradali che corre incrociando corso Giulio Cesare e rilevando sovente problemi di traffico verso Torino Nord.

Young con From Down Here, il suo ultimo singolo, le 10:42 minuti a RNC, parlando sempre di lavori in corso, nel bel mezzo dell'estate, insomma c'è anche la metropolitana di Torino che però garantirà, questo è importante, il regolare servizio per tutto il corso dell'estate, compreso il mese di agosto. Per proseguire i necessari interventi però di manutenzione straordinaria e aggiornamento a livello tecnologico, riducendo così al minimo l'impatto sui passeggeri, GTT, in accordo con la città, ha infatti definito tutto un calendario di 6 chiusure programmate, una c'è già stata, esclusivamente nei giorni e nelle fasce orarie in cui la richiesta di trasporto è così statisticamente, tradizionalmente più bassa. Gli interventi che riguarderanno il rinnovo dei server centrali, l'aggiornamento degli apparati della rete di comunicazione, la manutenzione della via di corsa, si svolgeranno secondo una programmazione già stabilita che concentra i lavori nelle sole mattinate di alcune domeniche estive, con un'unica giornata di chiusura totale domenica 9 agosto. Nelle tratte, negli orari di volta in volta interessati dai lavori, la continuità comunque del viaggio verrà garantita dai bus sostitutivi della linea M1S. Allora, qual è il calendario dei lavori e delle tratte gestite con bus sostitutivi? Insomma, i treni della metropolitana seguiranno una programmazione ridotta nelle fasce orarie dei giorni di domenica, il resto della linea funzionerà regolarmente. Ad esempio il 12 di luglio dalle 7 alle 12, il 19 di luglio sempre lo stesso orario dalle 7 alle 12, servizio metro attivo soltanto tra Fermi e Bernini. Nella tratta Bernini-Bengasi il servizio sarà garantito dal bus sostitutivo. Il 2 di agosto, con orario 7:12, servizio metro attivo solo tra Bernini e Bengasi, nella tratta Fermi-Bernini il servizio sarà garantito da bus sostitutivo. E poi il 9 agosto, invece, qui coinvolta l'intera giornata, il servizio passeggeri della metropolitana sarà completamente sospeso, quindi sull'intera tratta da Fermi a Bengasi il servizio sarà interamente garantito da bus sostitutivi. In caso di conclusione anticipata dei lavori nelle singole giornate, il servizio della metropolitana verrà ripristinato immediatamente e comunicato in tempo reale sui canali ufficiali GTT.

Francesco Gabbani, Summer Funk. A proposito di estate, partita ieri l'estate ragazzi a Torino per migliaia di bambini torinesi. Crescono ancora i numeri, tra l'altro, degli iscritti al servizio erogato dal comune. Quest'anno i bambini torinesi dai 6 agli 11 anni che faranno le attività offerte dai centri estivi sono 4.287, di cui 2.506 a regime di agevolazione ISE. In tutto i 49 centri estivi avviati animeranno l'estate dei giovani torinesi per diversi ragazzi. Crescono gli spazi aperti anche al mese di agosto, ad esempio 5 centri saranno aperti nel mese più caldo. Siamo al tutto esaurito anche ad agosto, segno che le esigenze delle famiglie torinesi sono cambiate, dice l'assessora alle politiche giovanili Carlotta Salerno, e noi abbiamo aumentato l'impegno economico e organizzativo, dice, per offrire un supporto alle famiglie nella gestione del rapporto tra vita professionale e tempi di cura familiare durante il periodo estivo. In attesa dei numeri di iscritti ufficiali per nidi d'estate età 0-3 e bimbi d'estate dai 3 ai 6 anni, si preannuncia un'estate da record per i centri estivi comunali. Le domande sulla fascia di giovanissimi erano già oltre 3.000 al mese di aprile. Quest'anno, oltre alla consueta programmazione educativa settimanale, i centri si caratterizzano anche per diverse curvature tematiche: l'area sportiva, quella artistico-creativa, quella linguistica, la scientifico-tecnologica, quindi giochi sicuramente, laboratori, esperienze nei musei e nelle piscine comunali. Molti bambini al centro estivo vivono infatti per la prima volta l'occasione di visitare un museo o andare in una piscina comunale. Fondamentale per organizzare tutto il contributo economico di Fondazione Compagnia di San Paolo. Tra comune e fondazione per l'estate ragazzi sono stati assegnati 716.160 euro per i bambini con disabilità, 477 gli iscritti, 537.305 euro di integrazione per le fasce ISEE, 54.511 euro per i minori con esenzione, 1.100.000 euro sono il contributo per i nidi d'estate, 1.500.000 per bimbi d'estate. Il presidente Gilli aggiunge che quando si tratta di giovani, in particolare in questa prima fascia di età fondamentale, siamo pronti a fare la nostra parte per far fronte a situazioni che presentano fragilità. Di fronte alle domande in crescita, senz'altro consideriamo di avere maggiore attenzione sugli investimenti per aumentare il servizio. Per nidi d'estate, la fascia di età compresa tra gli 0 e i 3 anni, nel mese di luglio saranno aperti 22 nidi comunali a gestione diretta e 16 nidi in appalto. Nel mese di agosto saranno attivi 5 nidi. Per quanto riguarda bimbi estate, fascia successiva dai 3 ai 6 anni, quella che equivale alla scuola dell'infanzia, nel mese di luglio saranno aperte 31 sedi che accoglieranno bambine e bambini provenienti da scuole dell'infanzia comunali, statali e convenzionate. Anche qui per il mese di agosto è stato necessario attivare una sede aggiuntiva rispetto alle 5 settimane previste, così da accogliere tutte le domande. Per l'estate ragazzi dai 6 agli 11 anni i centri estivi avviati sono 49, con appunto 4.287 iscritti. Anche quest'anno nelle sedi è stato predisposto lo spazio inclusione, quasi tutti i centri estivi lo hanno messo a disposizione, 47 su 49.

Campo del Terra 10:54, piccola pausa, tra poco gli aggiornamenti con la nostra redazione nazionale di In Blu, il GR Flash delle 11, e poi ci ritroviamo per la seconda ora insieme fino a mezzogiorno.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: Buongiorno da Piera Achille Dolfini. Le questioni internazionali sul tavolo del G7 di Evian. Il presidente francese Macron conferma il piano per una missione navale nello stretto di Hormuz a livello europeo. Soddisfazione per l'accordo con Teheran, la cui firma dopo quella distanza è attesa venerdì a Ginevra. Ora ci concentreremo sull'Ucraina, dice il presidente americano Trump dal G7, dove è arrivato anche il presidente ucraino Zelensky, che rivela di aver proposto proprio a Trump un incontro a tre con Putin negli Stati Uniti. Intanto non si fermano gli attacchi incrociati, indignazione dopo che ieri è stata colpita a Kiev la cattedrale della Dormizione, patrimonio dell'UNESCO. Mosca però nega ogni responsabilità. Prosegue in terreno positivo la mattinata della Borsa di Milano. A Piazza Affari il FTSE MIB guadagna l'1,12%, a quota 71 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Inizia oggi in Commissione Affari Costituzionali alla Camera la discussione della legge elettorale. Eliminati 250 emendamenti, ne restano sul tavolo 480. La Gran Bretagna vieta l'uso dei social media ai ragazzi con meno di 16 anni. Si tratta della stretta più dura in tutto l'Occidente.
1: Le nuove norme riguardano piattaforme come Snapchat, TikTok e Instagram, ma anche siti di videogiochi che consentono a sconosciuti di comunicare con i minori. Le leggi sono regole, ma sono anche l'espressione dei nostri valori, ha spiegato il premier Starmer, che ha aggiunto: questa farà una differenza enorme, renderà i nostri figli più sicuri e li renderà più felici, darà loro più tempo, più sicurezza e più libertà. Il Regno Unito ha da anni indurito il suo approccio nei confronti delle aziende che gestiscono i social media, obbligandole ad implementare la verifica dell'età, ad adattare gli algoritmi e più recentemente ad impedire la diffusione di immagini di nudo scattate con gli smartphone. Ma con la crescente consapevolezza dei rischi per la salute mentale, Starmer ha deciso di fare un passo in più e potrebbe non essere l'ultimo. Il governo inglese sta infatti valutando anche l'introduzione di un coprifuoco notturno sull'utilizzo dei social per lo scorrimento compulsivo degli under 18. Raffaella Frullone, linea allo studio.
0: Lo sport, il calcio, con i mondiali di Stati Uniti, Canada e Messico davanti a 70.000 tifosi, l'Iran fa il suo esordio pareggiando 2-2 con la Nuova Zelanda a Los Angeles. Debutto al mondiale anche per Capoverde, che resiste e inchioda la Spagna sullo 0-0. L'Egitto pareggia 1-1 col Belgio, stesso risultato per l'Uruguay contro l'Arabia Saudita. Stasera in campo Francia contro il Senegal. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: RNC in blu.
3: Ciao a tutti, io sono uno gnomo, sono lo gnomo Aspirino e vi do il benvenuto davanti al mio cassetto. Aprendolo insieme scopriremo tanti segreti e tanti modi per capire chi è diverso da noi. La mia missione dal 2011 è informare più persone possibili su che cos'è la sindrome di Asperger. Se non sapete cos'è, vi invito a rimanere su RNC con me e con i miei amici ogni sabato dalle 15.30 e in replica la domenica pomeriggio alle 17, per aprire insieme il cassetto dello gnomo Aspirino.
2: RNC,
4: la tua radio,
5: la tua radio,
6: la tua radio.
2: RNC in blu.

Un grande successo del 1995 con gli Everything But The Girl, la loro Missing. Alle 11:08 i minuti su RN5 in questo istante, martedì 16 di giugno, come Federico Quello del Mattino, di nuovo insieme fino a mezzogiorno, la nostra seconda ora in diretta attraverso i 107.4 per Torino e provincia, 107.3 per Cuneo e provincia e poi in diretta streaming sul sito rncweb.it. Ancora una buona giornata a tutti quanti voi, tra poco spazio alle notizie internazionali, insomma il monitoraggio sul Medio Oriente e anche inevitabilmente sull'Ucraina e poi tanto calcio con i mondiali, questa fase iniziale ricca di tante partite ogni giorno e anche ogni notte per chi insomma vuole fare le ore piccole, come si dice, seguire in diretta tutto, ma proprio tutto di questo mondiale extra large a 48 squadre. Ce ne occuperemo nel corso della nostra diretta di quest'oggi. Allora 345 32 33 124 per i vostri messaggi e poi per le email c'è diretta @rncweb.it.

Strega Comanda è il titolo della nuova canzone di Francesca Michelin qui su RNC. Allora, partiamo dal Medio Oriente, innanzitutto dall'accordo Stati Uniti-Iran che c'è, questo insomma si è capito stavolta. Trump lo ha annunciato al mondo, ma cosa abbiano deciso davvero i due paesi ancora non è molto chiaro. Il vicepresidente americano J.D. Vance, in un'intervista alla CNN, ha spiegato che il Memorandum of Understanding, così si chiama formalmente, no? L'intesa con l'Iran, è un documento molto generale di una pagina e mezza. Molto generale significa in sostanza che adesso inizia il lavoro più delicato, cioè quello di preparare proprio lo storico faccia a faccia fra Iran e Stati Uniti in Svizzera e soprattutto spianare la strada al negoziato successivo, quello dei prossimi 60 giorni, con nucleare, Libano, Stretto di Hormuz, che restano ancora indubbiamente i nodi più spinosi. Mentre il tycoon si pavoneggia per l'intesa raggiunta, la stampa americana al tempo stesso lo asfalta. Per il board editoriale del New York Times, Trump ha perso questa guerra. L'accordo con l'Iran è il benvenuto, ma porta con sé delle verità dure. E anche il board editoriale di un altro quotidiano importante come il Wall Street Journal, che ha sempre difeso l'azione del presidente americano contro Teheran, critica l'accordo raggiunto. È innegabile, scrive, che Trump stia facendo marcia indietro sui suoi obiettivi principali. Sia gli Stati Uniti sia l'Iran hanno cercato di presentare il memorandum come una vittoria politica, enfatizzando gli aspetti che ritengono utili a sostenere la propria posizione, anche la propria propaganda. Su Trump però il giudizio di testate come New York Times e Wall Street Journal è davvero impietoso. Il presidente Trump ha perso questa guerra, l'accordo con l'Iran è il benvenuto, ma porta con sé delle verità dure, secondo il New York Times. Per il quotidiano degli Stati Uniti vengono fuori dal conflitto indeboliti militarmente, diplomaticamente ed economicamente, e ne pagheranno le conseguenze strategiche per anni. Secondo la valutazione fatta dalla testata americana, Donald Trump sembra aver ottenuto ben poco. Per lui è un ridimensionamento umiliante come punizione per le sue colpe. Trump ha accettato un accordo di pace che il mondo intero riconosce come una sconfitta per lui. È un passo indietro anche per l'America, scrive il New York Times. Anche il board editoriale del Wall Street Journal, che ha sempre difeso appunto l'azione di Trump, critica l'accordo. Si parla di un Trump in ritirata sull'Iran. È innegabile, si legge, che Trump stia facendo marcia indietro sui suoi obiettivi principali, perché la pressione politica interna è cresciuta e portare a termine l'impresa comporterebbe rischi militari maggiori. Secondo il quotidiano americano, il cessate il fuoco di 60 giorni verrà rinnovato probabilmente molte volte. Il rischio maggiore è che Trump consideri l'accordo come una partnership di fatto col regime iraniano, come Obama potrebbe chiudere un occhio sulle violazioni per concludere un accordo definitivo o preservarlo una volta firmato. A farne le spese sarebbero gli iraniani, che Trump aveva promesso di aiutare, aggiunto il Wall Street Journal, invitando il Congresso americano a esaminare qualsiasi accordo definitivo con l'Iran e respingerlo qualora dovesse sostenere il regime. Uno dei temi al centro dell'attenzione è sicuramente anche quello del Libano. Per l'Iran la fine degli attacchi di Israele contro il Libano è parte integrante e inseparabile dell'accordo. Per Washington invece il ritiro di Israele dal Libano non è una condizione dell'intesa. Lo Stato ebraico, ha spiegato un funzionario americano, ha il diritto di difendersi e può rispondere se l'Iran non può controllare Hezbollah. Dettagli ancora poco chiari anche sullo stretto di Hormuz. Per Teheran il memorandum prevede il transito senza pedaggio solo per 60 giorni, mentre Washington si aspetta che lo stretto riapra senza pedaggi nel lungo periodo. C'è poi il tema del nucleare. Donald Trump ha scritto sul social Truth che l'Iran
ha accettato di non dotarsi mai di armi nucleari. Sembra riferirsi proprio a una clausola del memorandum, ma anche in questo caso nessun altro dettaglio. Bisogna ricordare che l'Iran ha sempre insistito sul fatto di non voler acquisire armi nucleari e si era impegnato in tal senso nell'accordo del 2015 che Trump aveva aspramente criticato e dal quale si era ritirato nel 2018. Trump insieme a Israele finora non ha creduto alla parola di Teheran. Le cose adesso sembrano essere cambiate. Infine Vance in un'intervista alla NBC ha poi sottolineato che uno degli elementi dell'accordo è che l'AIEA e gli Stati Uniti aiuteranno l'Iran a distruggere le sue scorte di uranio altamente arricchito. Agli ispettori degli impianti nucleari dell'ONU sarà consentito di tornare in Iran nell'ambito dell'accordo con gli Stati Uniti.

Duran Duran con Free to Love alle 11:21 minuti qui su RNC. Veniamo anche al conflitto tra Russia e Ucraina. Il presidente ucraino Zelensky è arrivato questa mattina a Evian-le-Bain come invitato al G7, lo ha accolto al suo arrivo il presidente francese Emmanuel Macron. Zelensky parteciperà ora alla prima sessione di lavori della giornata con i leader del G7, poi incontrerà in bilaterale Donald Trump. Intanto droni ucraini hanno colpito e incendiato la raffineria che rifornisce Mosca nella zona di Kapotny, a soli 15 km dal Cremlino. Nell'impianto è scoppiato un grave incendio. La raffineria di Mosca è la più grande raffineria di petrolio della capitale della Russia, fornisce circa il 35% del mercato dei carburanti della città, il 40% della benzina, il 50% del gasolio per la regione e carburante anche per gli aeroporti di Mosca. Da segnalare anche tra le notizie di questa mattina le truppe russe che hanno colpito Balaklia nella regione di Kharkiv con dei droni durante la notte, ferendo 8 persone, come riportato da Ukrinform. Lo ha comunicato in questo caso su Telegram il capo dell'amministrazione militare di Kharkiv, Oleg Sinegubov. Durante la notte il nemico ha attaccato la città di Balaklia con dei droni. A seguito del bombardamento 8 persone sono rimaste ferite, tra cui una bambina di 4 anni e un ragazzo di 13. 4 edifici residenziali privati, una cantina, automobili annessi e un garage hanno preso fuoco.

Alfa e Jovanotti insieme, questa era Buon Vento qui su RNC con me ancora fino a mezzogiorno in questa nostra nuova giornata, mattinata anzi, in diretta su RNC 107.4 per Torino e provincia, 107.3 per Cuneo e provincia e poi in diretta streaming attraverso il nostro sito rncweb.it. 345 3233 124 per i vostri messaggi, per le email invece c'è diretta@rncweb.it.

0: RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300.
1: Ciao a tutti, sono Carmelo Sacchi. Vi aspetto tutti i sabati a partire dalle 14 qui su RNC con Lambara Cicicocò, lo show alla radio. Parleremo di musica, notizie, appuntamenti, informazioni sul fine settimana. Vi aspetto numerosi dalle 14 alle 15.30 su RNC con Lambara Cicicocò, lo show alla radio, a cura di Carmelo Sacchi, che poi sarei io.
2: RNC 107.4. La tua radio.
3: La tua radio.
2: La tua

Achille Lauro con Comuni Immortali su RNC. Allora parliamo dei mondiali di calcio. L'avventura del gruppo H ai mondiali si è aperta con Spagna Capoverde ieri di scena ad Atlanta. La sfida sembrava ovviamente sulla carta impari, un po' Davide contro Golia, ma il primo tempo ha raccontato ben altro. Per la precisione, poco da parte delle Furie Rosse, almeno fino alla clamorosa traversa colpita da distanza ravvicinata da Ferran Torres, con Oyarzabal a tentare invano di ribadire la palla di testa nel sacco, scontrandosi con un ottimo Vosigna. Dal canto suo la nazionale africana non ha lesinato tentativi di ripartenza, peccando però sempre nell'ultimo passaggio. Lo spartito era stato lo stesso anche nel secondo tempo, tanta Spagna a dispetto di poche vere chance per segnare, ma anche qualche lampo di Capoverde, come quando a ridosso del 90esimo Borges da calcio d'angolo spaventa Unai Simon, mentre dall'altro lato neanche il tanto atteso ritorno in campo da subentrato di Lamine Yamal riesce a sparigliare le carte. Forse per gli iberici chiamati nel prossimo turno al pronto riscatto contro l'Arabia Saudita la punizione sarebbe troppo severa, così come per gli africani, una delle debuttanti assolute in questo mondiale, il premio sarebbe stato eccessivo, la vittoria. Bastano però le lacrime a fine match di Vosigna e compagni, che nel prossimo turno sfideranno l'Uruguay per certificare sicuramente una pagina di storia, nonché forse la prima vera sorpresa di questo mondiale 2026. Sempre ieri il debutto nei mondiali del gruppo G affidato a Belgio Egitto, di scena al Lumen Field di Seattle. La rete che sblocca il match arriva al 19esimo quando Ashour trafigge con un gran destro Courtois, che poco dopo evita il peggio con un gran riflesso sul diagonale di Zico. È un po' lo specchio del copione dell'intero primo tempo, possesso palla per la nazionale allenata da Garcia, ma le chance più pericolose sono di quella di Hassan, se si esclude il destro alto scagliato in pieno recupero da Doku. L'Egitto in particolare con uno straripante Marmouche al difetto di non chiudere la partita, e così i diavoli rossi cominciano a salire di giri, prima sfiorando il pareggio con una punizione di De Bruyne che scheggia il palo esterno e poi trovandolo al 66esimo col tapin sfortunato di Ani e propiziato dal neo entrato Lukaku in campo da una manciata di secondi. Il Belgio, che nel prossimo turno sfiderà l'Iran, tenta l'assalto finale a caccia della rimonta completa, esponendosi a qualche rischio quando avanza l'Egitto, che invece se la vedrà con la Nuova Zelanda. Nessuna delle due parti riesce alla fine a prevalere sull'altra, e così il match inaugurale, per motivi opposti, si chiude con rimpianti sicuramente su entrambi i fronti. Nella notte che cosa è successo? Perché altre due partite sono giocate, non ci sono stati vincitori o vinti questa quinta notte italiana dei mondiali 2026. A Miami l'Uruguay soffre ma ottiene un pari per 1-1 in rimonta contro l'Arabia Saudita. Ai Falchi del Deserto non riescono a vincere di nuovo all'esordio, come successo 4 anni fa. Pareggio anche a Inglewood tra Iran e Nuova Zelanda, dove gli oceanici passano due volte in vantaggio con la doppietta di Just, ma vengono rimontati dagli asiatici in entrambe le occasioni. Piccola curiosità, queste due sfide facevano parte del gruppo H e del gruppo G, entrambi vedono i gironi, vedono ora tutte e quattro le squadre appaiate a un punto in classifica ottenuto appunto dopo la prima giornata.

Dai dai Shakira, Burn Boy, visto che stiamo parlando di mondiali di calcio. E oggi che succede? Oggi scatta l'ora dell'esordio dei vice campioni in carica, dei grandi favoriti per la vittoria finale. La Francia sfida il Senegal nel match inaugurale del gruppo I. I transalpini hanno centrato il pass per la kermesse iridata dopo un percorso praticamente netto nelle qualificazioni. Nel gruppo D europeo infatti sono arrivati 5 vittorie e un pareggio senza sconfitte. A livello di talento, la selezione di Didier Deschamps sembra quella più attrezzata. Basti pensare che in avanti i galletti possono contare su Olise, Dembélé e Mbappé, solo per dirne 3. Dall'altra parte, anche il Senegal si è reso protagonista di un ottimo cammino di avvicinamento, ottenendo 7 vittorie e 3 pareggi nel girone di qualificazione. Per gli africani si tratta della terza partecipazione consecutiva alla fase finale di una Coppa del Mondo. Il match è in programma al New York New Jersey Stadium quest'oggi, con calcio d'inizio fissato alle ore 21, ora italiana. Poi al Gillette Stadium di Foxborough si affronteranno Iraq e Norvegia nel match valido per la prima giornata del gruppo I. Per gli asiatici si tratta del ritorno al mondiale dopo 40 anni di assenza. La qualificazione è arrivata grazie al 2-1 sulla Bolivia nel playoff intercontinentale. Il giocatore di punta della selezione del commissario tecnico Graham Arnold e Ayman Hussein, 33 gol in 95 presenze in nazionale. Dall'altra parte troviamo una Norvegia che ha ritrovato il pass per la manifestazione mondiale a distanza di 28 anni dall'ultima volta. La squadra allenata da Ståle Solbakken ha dominato il proprio girone delle qualificazioni europee, anche a scapito dell'Italia, vincendo 8 gare su 8. Erling Haaland è ovviamente la stella della rosa norvegese, che può contare però anche su Alexander Sørloth e Antonio Nusa. Le chiavi del centrocampo sono affidate a Odegaard. La partita si gioca nella notte italiana tra oggi e domani, con calcio d'inizio fissato a mezzanotte, appunto ora italiana. E poi al Kansas City Stadium andrà in scena l'esordio dell'Argentina, campione in carica. I sudamericani inseriti nel gruppo J si presentano a questa rassegna ancora una volta nel novero delle squadre maggiormente candidate al successo finale. Lionel Messi è pronto a vivere quello che sarà il suo ultimo mondiale in carriera. Accanto all'ex Barcellona in attacco troviamo Julian Alvarez e Lautaro Martinez, mentre a difendere la porta c'è quell'Emiliano Martinez, accostato secondo le voci di calciomercato alla Juventus. L'albiceleste se la vedrà con un'Algeria che, dopo aver mancato per un soffio la partecipazione alle ultime 2 edizioni del mondiale, ha dominato il girone di qualificazione, stavolta tornando a disputare la manifestazione per la prima volta dal 2014. Gli asiatici sono guidati da Vladimir Petkovic, con un passato sulla panchina della Lazio. La sfida si disputa nella notte italiana tra oggi e domani, calcio d'avvio alle ore 3 in Italia. Infine, al Levi Stadium di San Francisco si sfidano Austria e Giordania nel match, in questo caso valevole per il gruppo J. La selezione austriaca di Ralf Rangnick sogna

di ripetere l'impresa compiuta dalla squadra del 1982 che riuscì ad approdare alla fase eliminazione diretta. Dustin che ha strappato il pass per il mondiale grazie al primo posto nel proprio girone di qualificazione e che torna a giocare la fase finale della rassegna a 28 anni di distanza dall'ultima volta, arriva da una serie di ben 9 successi negli ultimi 11 incontri disputati. La Giordania, alla sua prima storica partecipazione al mondiale, vuole fare bella figura nonostante sulla carta sia la meno attrezzata del proprio raggruppamento. L'incontro è in programma nella mattina italiana di domani, mercoledì 17 giugno, con calcio d'inizio fissato alle ore 6 del mattino in Italia. Questo per quanto riguarda gli altri due gironi che inizieranno proprio tra oggi e domani.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

Teddy Swims con Bad Dreams nella versione remix alle 11.53, quindi al termine del nostro appuntamento di quest'oggi qui su RNC. Tra pochissimo in arrivo ci sono tutte le ultime notizie, la nostra redazione nazionale di In Blu con il GR Flash di mezzogiorno. Grazie a tutti voi per l'ascolto di oggi, ci risentiamo domani sempre a partire dalle 10. Ciao a tutti, buon proseguimento di giornata.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Pier Achille Dolfini. Le questioni internazionali sul tavolo del G7 di Evian in Francia. Il presidente francese Macron conferma il piano per una missione navale europea nello stretto di Hormuz. Soddisfazione per l'accordo con Teheran, la cui firma dopo quella distanza è attesa venerdì a Ginevra. Teheran non avrà il nucleare, conferma il presidente americano Trump. Ora ci concentreremo sull'Ucraina, dice sempre l'inquilino della Casa Bianca al G7, dove è arrivato anche il presidente ucraino Zelensky, che rivela di aver proposto proprio a Trump un incontro a tre con Putin negli Stati Uniti. L'Istat conferma il balzo dell'inflazione. A maggio l'indice nazionale dei prezzi al consumo registra una variazione del più 0,4% su base mensile e del più 3,2% su base annua dal più 2,7% di aprile. L'accelerazione risente prevalentemente della dinamica dei prezzi dei prodotti energetici e dei servizi per i trasporti. Prosegue in terreno positivo la mattinata della Borsa di Milano. A Piazza Affari il FTSE MIB guadagna l'1,13% a quota 71 punti. Lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Non dimenticate chi è anziano, portategli il mio affetto, lo scrive Papa Leone nel messaggio per la sesta giornata mondiale dei nonni e degli anziani, che si celebrerà il prossimo 26 luglio, invitando i giovani a far visita ai loro nonni.
2: Riprendete la bella abitudine di far visita ai nonni, ai parenti anziani e a chi di visite non ne riceve nessuna. Portate loro la vicinanza e l'affetto del Papa, chiede Leone XIV col messaggio pubblicato oggi in vista del 26 luglio, giornata mondiale dei nonni e degli anziani, perché la Chiesa, è scritto, conosce la loro sofferenza, sa che son guardati con pregiudizio o come un peso, perché un'economia incentrata sul profitto indebolisce i legami familiari. E se oggi sempre più spesso si invecchia senza aver avuto un'esperienza di fede, non è mai troppo tardi, il Papa esorta, per iniziare a rivolgersi a Dio. È così dura la violenza bellica e sociale di questo tempo che molti si chiedono in che mondo i loro nipoti cresceranno. E allora unitevi a me, chiede Leone, per pregare con insistenza che giunga presto la pace nel mondo intero. Paolo Fucili, linea allo studio.
1: Tutti assolti perché il fatto non costituisce reato. Gli 8 imputati per abuso edilizio e lottizzazione abusiva, nella prima sentenza arrivata dopo una delle tante indagini aperte dalla Procura di Milano sulla gestione urbanistica nel capoluogo lombardo, in particolare con il caso del grattacielo di Via Stresa. L'accusa aveva chiesto 8 condanne e la confisca della torre. 7 arresti, 5 in carcere, 2 domiciliari nei confronti di altrettante persone gravemente indiziate di aver costituito una cellula terroristica anarchica. 2 di loro devono anche rispondere dell'attentato del 14 febbraio alla rete ferroviaria dell'alta velocità, che provocò gravi danni all'infrastruttura a Roma per un costo di ripristino pari a 455.000 euro. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: RNC offre ai cari ascoltatori la recita dell'Angelus giornaliero a cura di Don Paolo Gariglio.
4: L'angelo del Signore portò l'annunzio a Maria.
5: Ed ella concepì per opera dello Spirito Santo.
4: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e l'ora della nostra morte. Amen.
4: Ecco la serva del Signore.
7: Sia fatto a me secondo la tua parola.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: E il Verbo si è fatto carne.
7: E abitò fra noi.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
8: perché siamo fatti degni delle promesse di Cristo.
4: Infondi, Signore, nelle nostre anime la tua grazia. E poiché con l'annuncio dell'angelo abbiamo conosciuto l'incarnazione di Cristo, tuo Figlio, concedi che per la sua passione e la sua croce giungiamo alla gloria della resurrezione. Per Cristo nostro Signore. Amen. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
6: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
4: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
6: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
4: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
6: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
4: Buona giornata con la carezza di Maria.
3: RNC ha offerto ai cari ascoltatori la recita dell'Angelus giornaliero a cura di Don Paolo Gariglio.
9: RNC è una radio di ispirazione cristiano-cattolica. Giorno e notte si rivolge a tutti con programmi di attualità, cultura, musica, informazione, intrattenimento e rubriche religiose. Nei nostri programmi, e specialmente in quelli a tematica religiosa, tutti possono trovare spunti di riflessione e confronto. Per continuare a offrire questo prezioso servizio abbiamo bisogno anche del tuo sostegno. Manda il tuo contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 6103. Ripeto, 26 29 6103. Perché la nostra forza siete voi.
10: RNC in blu.
11: Può capitar a te, può capitar a te.
12: Ogni finestra una canzone. Dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.
13: Con la radio ogni finestra una canzone.
14: E anche oggi, cari amici ascoltatrici, cari ascoltatori di Radio RNC, che voglio incominciare il programma con un cordialissimo saluto e soprattutto con il benvenuto. Tante incisioni anche oggi a 78 giri per questo nostro programma, e voglio incominciare sempre con augurare a tutti buon ascolto e cercare di farci buona compagnia per i 40 minuti che abbiamo tutti i giorni per questo programma. E voglio incominciare con un brano composto da Aiello, un mazurka, l'orchestra caratteristica siciliana, per una incisione ancora della Odeon a 78 giri. Apriamo il programma con Gorgheggio di rondine, e buon ascolto anche di questa splendida orchestrina.

ho iniziato il programma di oggi con questo brano di Aiello, Mazzurca, Gorgheggio di Rondine, orchestra caratteristica siciliana, per aprire il programma di oggi. E vogliamo proseguire dopo le rondini con Canzone di Primavera. Innocenzo e Vivi Martelli hanno composto questa canzone, che è interpretata da Claudio Villa. L'orchestra è diretta dal maestro Andri. Questa incisione risale al 1958.

Questa incisione risaliva al 1958 a direzione dell'orchestra del maestro Andri e voce di Claudio Villa. Abbiamo ascoltato Canzone di Primavera. Catina Ranieri la vogliamo mettere in onda adesso con una canzone un po' originale, perché se si parla di stonature con le canzoni non va tanto bene, però tanta tenerezza fa la pianola stonata.

La delicatissima voce di Catina Ranieri ci ha intrattenuto con questa canzone dal titolo La pianola stonata. Dall'arte hanno messo anche un po' di pianola stonata. Dopo la voce di Catina Ranieri qui da Radio RNC, voglio proseguire con una canzone che è richiesta da un ascoltatore, però questa volta la mettiamo in onda con la voce di Narciso Parigi. Bonagura ha composto la canzone che ha per titolo Incantatella, poi ascolteremo altre canzoni richieste dall'ascoltatore con la voce di Claudio Villa.

Buonaguda è stato il compositore di questa canzone che abbiamo ascoltato questa volta con la voce di Narciso Parigi. Voglio proseguire il programma con la richiesta di un ascoltatore da Torino, una incisione che per questa incisione sono anche altri cantanti che l'hanno fatta, nel 1954 però Nuzzi e Rosa hanno composto un Bayon. Franco e i G5 sono molto indicati per questa canzone. La richiesta che abbiamo avuto è per La Barca de Simon, incisione a 78 giri della Colombia, 1954, e ringrazio tutti coloro che fanno delle richieste come il gentile ascoltatore per questa spassosa interpretazione.

si fa per dire, però è andata in onda La Barca di Simone di Nunzi e Rosa, un tempo di Bayonne. Franco e i G5 hanno inciso a 78 giri per la Columbia questa canzone nel 1954. Ringrazio l'ascoltatore che ha fatto la richiesta, come pure la gentile ascoltatrice che per il marito ha richiesto una canzone che è stata composta ed interpretata da Claudio Villa. L'orchestra Ritmo Sinfonica diretta da Nello Segurini accompagna Claudio Villa nella canzone che ha per titolo Binario.

Questa canzone è stata richiesta da una gentile ascoltatrice per la richiesta anche del marito. Abbiamo ascoltato Binario, composizione da Claudio Villa e interpretazione dallo stesso Claudio Villa. Sangon ha composto un brano che ha per titolo Il primo viaggio e noi, insieme al ringraziamento alle ascoltatrici e ascoltatori, proseguiamo questo nostro viaggio sulle canzoni di tanti anni fa. Bruno Rosettani.

Abbiamo ascoltato questo brano di Sargon che dà il titolo a Primo Viaggio, la voce era quella di Bruno Rosettani. Cantiamo un poco all'aprile, una canzone composta da E.A. Mario e Stocchetti, un valzer brillante inciso dalla Brunswick con la voce del soprano Ada Neri con accompagnamento di un'orchestra anonima. Ronda d'aprile.

una canzone tipica degli anni 30 con la voce che abbiamo potuto ascoltare, la voce di Ada Neri, e a Mario, famosissimo compositore, insieme al maestro Stocchetti hanno messo in onda questa Ronda d'Aprile, valzer brillante, soprano Ada Neri, orchestra anonima. L'ascoltatore ha chiesto anche una canzone che è stata composta da Fiorelli e Ruccione, vuole la voce di Claudio Villa in Buongiorno Tristezza.

Abbiamo ascoltato Buongiorno Tristezza. La voce che abbiamo messo in onda era per la richiesta di un'ascoltatrice e un ascoltatore che hanno voluto la canzone Buongiorno Tristezza di Fiorelli e Ruccione. Eravamo nel 1955 con questa canzone. Però vogliamo proseguire il nostro programma con il 1956. Pinky e Panzuti hanno composto una canzone che per noi potrebbe interessare perché riguarda la primavera. Aprite le finestre. Franca Raimondi.

La voce di Franca Raimondi ci ha fatto compagnia per questa interpretazione dal 1956. Grande successo del 1956 per questa canzone di Pinky e Panzuti, Aprite le finestre. La voce di Alberto Rabagliati in

0: vecchi amici, amici d'oggi e di domani.
1: A tutti la speranza regaliamo,
2: per tutti la fortuna può bussare, può capitare a te.
3: Avete ascoltato Ogni finestra una canzone. Dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.
4: Anche oggi abbiamo terminato questo nostro programma qui a Radio RNC. Voglio porgere la scusatrice un ringraziamento e un invito all'ascolto per domani. A risentirci.
5: RNC a Torino e Asti sui 107 e 400.

Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: Team Blu 2000 News.
1: Teheran non avrà nucleare dal G7 di Evian. Il presidente americano Trump entra nei dettagli dell'accordo con l'Iran. Dopo la firma digitale a distanza si attende il vertice di venerdì a Ginevra. Ora tocca all'Ucraina, al vertice dei sette grandi. In corso in Francia arriva il presidente ucraino Zelensky che propone al presidente americano un faccia a faccia 3 con Putin negli Stati Uniti. Il balzo dell'inflazione. L'Istat conferma che a maggio l'indice nazionale dei prezzi al consumo registra una variazione del più 0,4% su base mensile e del 3,2% su base annua, a pesare i prezzi dei prodotti energetici. Povertà strutturale. Caritas Italiana presenta suo report annuale e rivela di aver seguito nel 2025 282.593 persone, mai assistite così tante famiglie, dicono gli operatori. Buongiorno da Piera Achille Dolfini, soddisfazione per l'accordo con Teheran, la cui firma dopo quella digitale a distanza è attesa venerdì a Ginevra. Intanto l'Europa si prepara per una missione navale nello stretto di Hormuz e dal G7 Trump annuncia l'Iran non avrà il nucleare. Marco Burini.
2: Il memorandum d'intesa con l'Iran è un documento molto generale di una pagina e mezza, senza dettagli, ha ammesso il vicepresidente degli Stati Uniti, Vance, confermando quello che si era intuito subito. Trump e il regime degli Ayatollah hanno solo trovato l'accordo per un negoziato che dovrà dare sostanza all'accordo. Stretto di Hormuz a parte, ma la riapertura sarà lenta, i nodi da sciogliere sono belli duri: il dossier nucleare di Teheran, i fondi congelati, i suoi alleati nella regione, Hezbollah, Houthi, il Libano, che l'Iran tira sempre in ballo. Distruggeremo l'uranio arricchito insieme agli iraniani e torneranno gli ispettori dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, assicura Vance, mentre il ministro degli esteri iraniano Arach che dice che l'occupazione israeliana del Libano viola l'intesa. Marco Burini, Nina allo studio.
1: In Medio Oriente però la situazione resta tesa, specie sul fronte aperto da Israele con il Libano. Molti dubbi di Tel Aviv sul piano di pace siglato da Stati Uniti ed Iran. La nostra corrispondente da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti, buongiorno.
3: E buongiorno, rimarremo nelle zone di sicurezza, Libano compreso, tutto il tempo necessario per garantire la difesa dei nostri confini, ha detto ieri sera il premier Netanyahu, rompendo il silenzio di 24 ore in cui la maggioranza del paese l'ha attaccato duramente per un accordo che in Israele tutti giudicano dannoso. Netanyahu ha affermato anche che la guerra contro l'Iran è una vittoria storica perché lui ha salvato Israele dalla minaccia imminente di annientamento e ha aggiunto che Donald Trump è un amico, ma le opinioni possono essere divergenti. Donald Trump proprio poco fa ha detto che degli Hezbollah libanesi dovrebbe occuparsi la Siria. Netanyahu poi ha aggiunto che si ricandiderà di nuovo alle elezioni, ma sa bene che potrebbe pagare un prezzo alto col suo elettorato per la guerra in Iran, specialmente se la questione nucleare non venisse risolta. Ma sono anche sindaci del nord di Israele ad attaccarlo, dicendo che non c'è alcuna sicurezza perché, a differenza di quanto dichiarato dal primo ministro, Hezbollah continua a lanciare missili e droni nei villaggi e da Beirut. Il ministro della salute libanese ha detto che, nonostante l'intensità degli attacchi israeliani sia diminuita nelle ultime 24 ore, sono state uccise 15 persone, di cui 2 donne. Dal Gerusalemme, Rigna, a voi.
1: Grazie ad Alessandra Buzzetti. Le questioni internazionali sono sul tavolo, come abbiamo sentito, del G7 di Evian in Francia, dove è arrivato il presidente americano Trump e dove c'è anche quello ucraino Zelensky. Augusto Cantelmi.
4: È il giorno dell'Ucraina con la presenza del presidente Zelensky sul tavolo del G7 di Evian. Piomba la crisi nell'Europa orientale con le speranze di costruire la pace. Accolto da Macron, il presidente ucraino incontra Trump e gli altri leader occidentali, il tutto in un momento molto delicato dopo l'attacco russo alla chiesa ortodossa di Kiev. I leader europei soprattutto provano a fare pressione affinché gli Stati Uniti possano a loro volta insistere con Mosca per almeno il raggiungimento di un cessate il fuoco. Protagonista del summit resta comunque il presidente americano. Il presidente Macron ha promesso a Trump la presenza di navi francesi, tedesche, britanniche e italiane per garantire il transito sullo stretto di Hormuz, che resta il punto nodale della trattativa almeno nella visione europea. Il dubbio rimane: libero il passaggio oppure ci saranno dei pedaggi? La posizione italiana viene espressa dalla premier Meloni, che ha detto sì all'invio di navi nello stretto, ma solo dopo il via libera del Parlamento. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi.
1: Ora ci concentreremo sull'Ucraina, dice il presidente americano Trump dal G7. Intanto non si fermano gli attacchi incrociati, sdegno dopo che ieri sera è stata colpita a Kiev la cattedrale della Dormizione, patrimonio dell'UNESCO. Mosca però nega ogni responsabilità. Paolo Fucili.
5: I droni ucraini vanno all'attacco e colpiscono a 15 chilometri dal Cremlino, una raffineria di petrolio della periferia di Mosca, da cui dipende una grossa fetta di forniture di benzina e gasolio alla capitale russa. Putin non garantisce la sicurezza di Mosca, afferma in tono trionfale Andriy Kovalenko, capo del centro antidisinformazione del Consiglio Ucraino di Sicurezza Nazionale. Abbiamo intercettato tutti i 172 droni lanciati stanotte dall'Ucraina, ribatte il Ministero russo della Difesa. Intanto sale l'ondata di sdegno per gli ordigni caduti a Kiev sulla cattedrale ortodossa della Dormizione, un crimine contro l'umanità, il cristianesimo, il patrimonio spirituale, storico, culturale ucraino. Protesta oggi il Consiglio panucraino delle chiese e delle organizzazioni religiose, rammentando i già 800 edifici religiosi distrutti o danneggiati dalla guerra. Paolo Fucili, linea allo studio.
1: Il mancato rispetto per il creato minaccia la pace, serve cooperazione di tutti. Così Papa Leone in un video messaggio alla 10ª edizione dell'Austrian World Summit che si svolge oggi a Vienna. Pensare che il mondo sia creato da Dio accresce la responsabilità di prendercene cura, dice il pontefice, che il prossimo 22 giugno sarà nella sede romana del Programma Alimentare Mondiale. La povertà in Italia è sempre più strutturale, mentre lavoro, casa, salute e solitudine si intrecciano in forme di vulnerabilità sempre più complesse. È il quadro tracciato nel report statistico di Caritas Italiana, che lo scorso anno ha accompagnato 282.539 persone, mai assistite così tante famiglie, dicono gli operatori. Pierluigi Vito.
6: La presentazione del report statistico di Caritas Italiana ha fatto il punto su una povertà che è sempre meno una caduta improvvisa, ma un peso strutturale che grava su 5,7 milioni di italiani, il 10% della popolazione, era il 3% prima del 2008. Sono state oltre 282.000 le persone incontrate, sostenute dall'universo Caritas Italiana nel 2025, con un più 48% nell'ultimo decennio. Nodi cruciali rimangono il lavoro povero. Il 24% di chi si rivolge alla Caritas ha un'occupazione che non basta ad arrivare a fine mese. La casa, una questione che riguarda oltre un terzo degli utenti Caritas. La salute, sono 5,8 milioni gli italiani che rinunciano alle cure, aumentando così la fragilità sanitaria, soprattutto quella mentale. Sullo sfondo il grande dramma della solitudine. Una persona su cinque vive sola, il 21,8% degli over 75 non ha nessuno su cui contare. Pierluigi Vito, linea allo studio.
1: L'Istat conferma il balzo dell'inflazione. A maggio l'indice nazionale dei prezzi al consumo registra una variazione del più 0,4% su base mensile e del più 3,2% su base annua, a pesare i prezzi dei prodotti energetici. E prosegue in terreno positivo la mattinata della Borsa di Milano. A Piazza Affari il FTSE MIB guadagna l'1,27%. Giornata internazionale del lavoro domestico oggi, ma in Italia diminuiscono i collaboratori regolari e aumenta il sommerso. Antonella Mazzateruel.
7: Dalle colf alle tate alle badanti è in crescita il fabbisogno di assistenza familiare, settore che da solo è in grado di produrre quasi l'1% del PIL, eppure è costante il calo dei collaboratori regolari. Secondo Assindatcolf, associazione sindacale dei datori di lavoro domestico, nel 2024 gli occupati erano oltre 1 milione tra dipendenti e non, anche se sta crescendo il tasso di irregolarità, che nel 2023 è stato pari al 55,4%, più della metà del totale. Paola Mandarini è responsabile Assindatcolf di Roma.
8: Le famiglie non riescono più a sostenere il costo dell'assistenza familiare che è interamente a loro carico e quindi si ricorre più spesso al lavoro non in regola. È assegnato col Fedanni che chiede l'intera deducibilità del costo del lavoro domestico. Solo in questo modo le famiglie potrebbero avere un sostegno e quindi il lavoro regolare diventare più conveniente di quello irregolare.
7: Antonella Mazzateruel, linea allo studio.
1: I vigili del fuoco hanno trovato il corpo della donna di 53 anni uccisa dal nipote e poi buttata in un fiume a Sastino di Livenza, nel Veneziano. Il corpo dell'insegnante è stato trovato ad alcuni chilometri di distanza dal luogo in cui era stato gettato. Lo sport, il calcio, con i mondiali di Stati Uniti, Canada e Messico. Davanti a 70.000 tifosi l'Iran fa il suo esordio pareggiando 2-2 con la Nuova Zelanda. Andrea Domaschio.
9: Debutto positivo il mondiale americano per la nazionale iraniana, 2-2 con la Nuova Zelanda nel match d'esordio a Los Angeles, ma anche tante contestazioni fuori e dentro lo stadio da parte delle migliaia di persiani esuli negli States, decisamente ostili al regime comeinista degli Ayatollah che dal 1979 governa a Teheran dopo aver spodestato lo Shah di Persia. La sorpresa di ieri però è stato lo 0-0 strappato dalla matricola capoverde alle Furie Rosse spagnole e il portiere Vozigna è già l'eroe nazionale nel piccolo stato arcipelago africano nella
10: RNC, a Cuneo e Provincia, sui 107 e 300.

0: Ciao a tutti, vorrei presentarvi un libro speciale. Signore, sulla tua parola calerò le reti, una raccolta di omelie di Don Paolo Gariglio. Non è soltanto un libro religioso, è una testimonianza di vita, di fede e di umanità. Don Paolo ha dedicato 70 anni al suo ministero sacerdotale, accompagnando generazioni di persone con parole semplici, profonde e sempre autentiche. Il titolo richiama una frase del Vangelo di Luca: Signore, sulla tua parola calerò le reti. Una frase che ha guidato tutta la sua vita e che oggi continua a parlare anche a noi, di fiducia, speranza e coraggio. All'interno del libro troverete pensieri, riflessioni e omelie capaci di toccare il cuore. È un modo per custodire la memoria di un uomo che per tanti è stato un maestro di vita, una guida spirituale ed un punto di riferimento. Il volume è arricchito dalla prefazione del cardinale Roberto Repole ed è stato realizzato con affetto dai suoi ragazzi di ogni età. Acquistando questo libro, inoltre, si sostiene l'associazione Amici della Maison de Chamois. Il ricavato, infatti, sarà destinato a questa realtà, nata proprio per custodire e mantenere viva la casa Maison de Chamois in Valle Stretta, tanto cara a Don Paolo. L'obiettivo dell'associazione è permettere ai ragazzi e alle famiglie di continuare a utilizzare la Maison de Chamois come luogo di incontro, crescita, spiritualità e condivisione. I fondi raccolti serviranno anche a contribuire alla manutenzione della casa e a sostenere tutte quelle attività educative e pastorali che negli anni hanno creato legami, esperienze e ricordi indimenticabili. Un progetto educativo e umano che deve continuare nel tempo. È un libro da leggere con calma, da regalare, da tenere vicino. È un modo concreto per dire ancora una volta ciao Don e grazie. Il libro sarà disponibile presso le segreterie delle parrocchie in cui Don Paolo ha svolto il suo ministero sacerdotale. Parrocchia Santissima Trinità di Michelino, Parrocchia San Luca di Torino Mirafiori Sud, Parrocchia Assunzione di Maria Vergine a Torino Lingotto. Per la richiesta di copie tramite servizio postale è possibile scrivere a lina.delti con la y finale @gmail.com. Questo libro è un modo per continuare a sentire Don Paolo vicino a noi e forse il modo più bello per ricordarlo è continuare a camminare insieme, portando avanti ciò che lui ha costruito con il cuore. Grazie Don Paolo per tutto il bene che hai seminato.
1: RLC 107.4.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
2: La tua radio.

0: RNC in blu. RNC in blu.
1: Quante gocce di rugiada intorno a me. Cerco il sole, ma non c'è. Dorme ancora la campagna? Forse no. È sveglia.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: tante radio dentro. RNC in blu.
1: RNC Torino e provincia 107 e 400, Cuneo e provincia 107 e 300.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: pomeriggio da Antonella Mitola. Le questioni internazionali sul tavolo del G7 che si sta svolgendo a Evian in Francia.
1: È il giorno dell'Ucraina con la presenza del presidente Zelensky sul tavolo del G7 di Evian. Piomba la crisi nell'Europa orientale con le speranze di costruire la pace. Accolto da Macron, il presidente ucraino incontra Trump e gli altri leader occidentali, il tutto in un momento molto delicato dopo l'attacco russo alla chiesa ortodossa di Kiev. I leader europei soprattutto provano a fare pressione affinché gli Stati Uniti possano a loro volta insistere con Mosca per almeno il raggiungimento di un cessate il fuoco. Protagonista del summit resta comunque il presidente americano. Il presidente Macron ha promesso a Trump la presenza di navi francesi, tedesche, britanniche e italiane per garantire il transito sullo stretto di Hormuz, che resta il punto nodale della trattativa almeno nella visione europea. Il dubbio rimane: libero il passaggio oppure ci saranno dei pedaggi? La posizione italiana viene espressa dalla premier Meloni, che ha detto sì all'invio di navi nello stretto, ma solo dopo il via libera del Parlamento. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi.
0: Nelle dichiarazioni ai giornalisti al G7 di Evian in Francia, Trump ha espresso frustrazione nei confronti del premier israeliano Netanyahu, dichiarando che quest'ultimo deve essere più responsabile nei confronti del Libano. Senza di me non esisterebbe Israele, perché nessun altro presidente era disposto a fare quello che ho fatto io, ha affermato Trump, aggiungendo di aver suggerito a Israele che la Siria si occupi di Hezbollah in Libano. Il mancato rispetto per il creato minaccia la pace, serve cooperazione di tutti, così il Papa in un videomessaggio inviato alla 10ª edizione dell'Australian World Summit che si svolge a Vienna. Il Papa sottolinea l'importanza di fede, speranza e carità per la soluzione dei problemi legati al degrado ambientale ed esorta a superare la paura di cambiare rotta. Nel 2025 la rete Caritas in Italia ha accompagnato oltre 282.000 persone, numero che corrisponde ad altrettanti nuclei familiari. Si tratta del valore più elevato mai registrato. Rispetto al 2024 si segnala una crescita dell'1,7%, e quanto emerge dal rapporto La povertà in Italia secondo i dati della rete Caritas diffuso oggi. Dopo 3 giorni di ricerche, i vigili del fuoco hanno trovato e recuperato il cadavere della donna di 53 anni uccisa a San Stino di Livenza, in provincia di Venezia, dal nipote 17enne reo confesso. Il giovane l'aveva gettata nel canale Malguer che attraversa la cittadina. Tutti assolti perché il fatto non costituisce reato. Gli 8 imputati per abuso edilizio e lottizzazione abusiva, nella prima sentenza arrivata dopo una delle tante indagini aperte dalla Procura di Milano sulla gestione urbanistica, ovvero il caso del grattacielo Torre Milano di via Stresa. Lo ha deciso il giudice Bragion della 7ª penale. L'accusa aveva chiesto 8 condanne e la confisca della torre. È tutto, grazie per l'ascolto.
2: RNC a Torino e Asti sui 107 e 400.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: Humps.
1: RNC Torino e provincia 107 e 400, Cuneo e provincia 107 e 300.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Antonella Mito. Le temi internazionali al centro del G7 in corso a Evian in Francia. Mosca deve fare un accordo. Farò tutto ciò che è in mio potere, dice Trump nelle dichiarazioni ai giornalisti parlando della guerra in Ucraina. Quanto all'Iran, dice, ora si passa alla seconda fase, aggiunge il capo della Casa Bianca. E sempre Trump, per quanto riguarda il Medio Oriente, ha espresso frustrazione nei confronti del premier israeliano Netanyahu, dichiarando che quest'ultimo deve essere più responsabile nei confronti del Libano. Sentiamo Alessandra Buzzetti.
2: Rimarremo nelle zone di sicurezza, Libano compreso, tutto il tempo necessario per garantire la difesa dei nostri confini, ha detto ieri sera il premier Netanyahu, rompendo il silenzio di 24 ore in cui la maggioranza del paese l'ha attaccato duramente per un accordo che in Israele tutti giudicano dannoso. Netanyahu ha affermato anche che la guerra contro l'Iran è una vittoria storica perché lui ha salvato Israele dalla minaccia imminente di annientamento e ha aggiunto che Donald Trump è un amico, ma le opinioni possono essere divergenti. Donald Trump proprio poco fa ha detto che degli Hezbollah libanesi dovrebbe occuparsi la Siria. Netanyahu poi ha aggiunto che si ricandiderà di nuovo alle elezioni, ma sa bene che potrebbe pagare un prezzo alto col suo elettorato per la guerra in Iran, specialmente se la questione nucleare non venisse risolta. Ma sono anche sindaci del nord di Israele ad attaccarlo, dicendo che non c'è alcuna sicurezza perché, a differenza di quanto dichiarato dal primo ministro, Hezbollah continua a lanciare missili e droni nei villaggi e da Beirut. Il ministro della salute libanese ha detto che, nonostante l'intensità degli attacchi israeliani sia diminuita nelle ultime 24 ore, sono state uccise 15 persone, di cui 2 donne, dal Gerusalemme. Regna voi.
1: Nel 2025 la rete Caritas in Italia ha accompagnato oltre 282.000 persone, numero che corrisponde ad altrettanti nuclei familiari. Si tratta del valore più elevato mai registrato. Rispetto al 2024 si segnala una crescita dell'1,7%, quanto emerge dal rapporto Caritas la povertà in Italia, secondo i dati della rete Caritas diffuso oggi. Trovato nel fiume Lemene il corpo dell'insegnante di 53 anni, uccisa dal nipote 17enne, Rio Confesso. Il cadavere è stato trovato da alcuni chilometri di distanza dal luogo in cui era stato gettato dal nipote. La corrente lo aveva trascinato ben oltre il canale Malger, come si era supposto. Le ricerche sono durate 3 giorni. È stato arrestato l'uomo di 29 anni che, in base a una prima ricostruzione, avrebbe provocato l'incidente, costato la vita a Francesco Piras, 37 anni, di Centrovalle in Telvi, in provincia di Como, la cui auto è precipitata la notte scorsa in una scarpata lungo la statale Regina. L'uomo, di nazionalità marocchina, sarebbe fuggito dopo l'incidente, rintracciato dai carabinieri, risultato che si fosse messo alla guida con un tasso elevato di alcol nel sangue. È tutto, grazie per l'ascolto.
3: RNC in blu.
4: A chi ha un sogno tra i denti e il cuore in gola,

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua radio.

0: RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.
1: Mi sono innamorato di una stronza, ci vuole una pazienza. Io però ne sono rimasto senza, era molto meglio pure una credenza. Un fritto di Baranza, Baranza, Baranza.

0: Siamo sempre indaffarati, sempre di corsa. Chiediamoci cosa c'è di importante nella vita, ma qual è il nostro primo bisogno? Essere amati così come siamo. Ecco perché sabato alle 17:15 va in onda Domenica è il giorno del Signore. Carla cerca di trasmettere il messaggio d'amore delle letture della domenica. Se lo perdeste, la replica la potrete ascoltare domenica alle 14:30. Avete qualcosa di meglio da fare che essere amati dal Dio di Gesù?
1: RNC in blu.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: Ciao a tutti, vorrei presentarvi un libro speciale, Signore, sulla tua parola calerò le reti, una raccolta di omelie di Don Paolo Gariglio. Non è soltanto un libro religioso, è una testimonianza di vita, di fede e di umanità. Don Paolo ha dedicato 70 anni al suo ministero sacerdotale, accompagnando generazioni di persone con parole semplici, profonde e sempre autentiche. Il titolo richiama una frase del Vangelo di Luca, Signore, sulla tua parola calerò le reti. Una frase che ha guidato tutta la sua vita e che oggi continua a parlare anche a noi, di fiducia, speranza e coraggio. All'interno del libro troverete pensieri, riflessioni e omelie capaci di toccare il cuore. È un modo per custodire la memoria di un uomo che per tanti è stato un maestro di vita, una guida spirituale ed un punto di riferimento. Il volume è arricchito dalla prefazione del cardinale Roberto Repole ed è stato realizzato con affetto dai suoi ragazzi di ogni età. Acquistando questo libro, inoltre, si sostiene l'associazione Amici della Maison de Chamois. Il ricavato, infatti, sarà destinato a questa realtà, nata proprio per custodire e mantenere viva la casa Maison de Chamois in Valle Stretta, tanto cara a Don Paolo. L'obiettivo dell'associazione è permettere ai ragazzi e alle famiglie di continuare a utilizzare la Maison de Chamois come luogo di incontro, crescita, spiritualità e condivisione. I fondi raccolti serviranno anche a contribuire alla manutenzione della casa e a sostenere tutte quelle attività educative e pastorali che negli anni hanno creato legami, esperienze e ricordi indimenticabili. Un progetto educativo e umano che deve continuare nel tempo. È un libro da leggere con calma, da regalare, da tenere vicino. È un modo concreto per dire ancora una volta ciao Don e grazie. Il libro sarà disponibile presso le segreterie delle parrocchie in cui Don Paolo ha svolto il suo ministero sacerdotale. Parrocchia Santissima Trinità di Michelino, Parrocchia San Luca di Torino Mirafiori Sud, Parrocchia Assunzione di Maria Vergine a Torino Lingotto. Per la richiesta di copie tramite servizio postale è possibile scrivere a lina.delti con la y finale @gmail.com. Questo libro è un modo per continuare a sentire Don Paolo vicino a noi e forse il modo più bello per ricordarlo è continuare a camminare insieme, portando avanti ciò che lui ha costruito con il cuore. Grazie Don Paolo per tutto il bene che hai seminato.
1: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

0: non c'è mai una fine.
1: RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: Tutti i martedì alle 9 RNC presenta Sul pezzo con l'autore. Commenti e approfondimenti sugli articoli di terza pagina e non. Ogni settimana argomenti di attualità in compagnia di un ospite. Anche tu puoi partecipare. Cogli l'occasione per dire la tua. Sul pezzo con l'autore, curato e presentato da Marina Ferrero. Ogni martedì alle 9 su RNC.
1: RNC a Torino Asti sui 107 e 400.

0: State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.
1: Ci vuole un fisico speciale per fare quello che ti pare.

0: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. Ucraina al centro della seconda giornata del G7 ai Vienna in Francia. Zelensky incontra prima il presidente francese Macron, poi il trilaterale con Trump. La Russia deve fare un accordo, farò tutto ciò che è in mio potere, dice il presidente americano. I sette spingono per aumentare la pressione attraverso sanzioni su gas e petrolio russi. Fonti diplomatiche italiane intanto fanno sapere che ieri sera, a margine della cena tra Meloni e Trump, c'è stato un incontro di chiarimento durante il quale la premier ha ribadito la necessità condivisa dagli Stati Uniti che l'Occidente resti unito. L'Istat conferma il balzo dell'inflazione a maggio. L'indice nazionale dei prezzi al consumo registra una variazione dello 0,4% su base mensile e del 3,2% su base annua rispetto al 2,7% di aprile. L'accelerazione risente prevalentemente della dinamica dei prezzi dei prodotti energetici e dei servizi per i trasporti. La povertà in Italia sempre più strutturale, il quadro tracciato dal report statistico di Caritas Italiana che lo scorso anno ha accompagnato oltre 282.000 persone, mai assistite così tante famiglie, dicono gli operatori.
1: La presentazione del report statistico di Caritas Italiana ha fatto il punto su una povertà che è sempre meno una caduta improvvisa, ma un peso strutturale che grava su 5,7 milioni di italiani, il 10% della popolazione, era il 3% prima del 2008. Sono state oltre 282.000 le persone incontrate e sostenute dall'universo Caritas Italiana nel 2025, con un più 48% nell'ultimo decennio. Nodi cruciali rimangono il lavoro povero. Il 24% di chi si rivolge alla Caritas ha un'occupazione che non basta ad arrivare a fine mese. La casa, una questione che riguarda oltre un terzo degli utenti Caritas. La salute, sono 5,8 milioni gli italiani che rinunciano alle cure, aumentando così la fragilità sanitaria, soprattutto quella mentale. Sullo sfondo il grande dramma della solitudine. Una persona su cinque vive sola, il 21,8% degli over 75 non ha nessuno su cui contare. Pierluigi Vito, linea allo studio.
0: Assolti perché il fatto non costituisce reato, gli 8 imputati per abuso edilizio e lottizzazione abusiva nella prima sentenza arrivata dopo una delle tante indagini aperte dalla Procura di Milano sulla gestione urbanistica, ovvero il caso del grattacielo Torre Milano di via Stresa. Lo ha deciso il giudice Bragion della settima penale. L'accusa aveva chiesto 8 condanne e la confisca della torre. Tragedia Mykonos, una delle isole più note della Grecia. Una donna di 37 anni residente ad Arezzo ha perso la vita in seguito a un gravissimo incidente stradale avvenuto ieri. Secondo le prime informazioni, la donna si trovava sull'isola greca insieme ad altre persone per il suo addio al nubilato. È tutto, grazie per l'ascolto.
2: RNC.
3: RNC.
4: La tua radio.
5: La tua radio.
6: La tua radio.
7: La tua radio.
8: La tua radio.

RNC a Cuneo e Provincia sui 107 e 300. Everything was so much simpler.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
0: La tua radio.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

Ciao radioascoltatori di RNC, sono Carmelo Sacchi. Volevo ricordarvi, l'appuntamento con me è Libera i colori dei tuoi pensieri. Tutti i giovedì, dalle ore 21, passeremo insieme un'ora accompagnati da aforismi, citazioni e poesie estrapolati da libri e dal mondo di internet. Vi aspetto con la dolcezza della musica e la mia voce su RNC. Non mancate!

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: Ciao a tutti, sono Carmelo Sacchi. Vi aspetto tutti i sabati a partire dalle 14 qui su RNC con Lambara Cicicocò, lo show alla radio. Parleremo di musica, notizie, appuntamenti, informazioni sul fine settimana. Vi aspetto numerosi dalle 14 alle 15.30 su RNC con Lambara Cicicocò, lo show alla radio, a cura di Carmelo Sacchi, che poi sarei io.
1: RNC in blu.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Antonella Mito. Le temi internazionali, in primo luogo l'Ucraina al centro del vertice G7 in corso a Vienna in Francia. Dopo un incontro con Zelensky e Macron, il presidente americano Trump dice Mosca deve fare l'accordo con Kiev. I sette grandi del pianeta spingono per aumentare la pressione attraverso sanzioni su gas e petrolio russi. La cerimonia di firma del protocollo d'intesa fra Stati Uniti e Iran si terrà in un hotel di lusso situato nel Burgenstock, montagna che domina il lago di Lucerna in Svizzera, difficilmente accessibile, dunque facilmente adattabile ai dovuti protocolli di sicurezza richiesti. La firma è attesa per venerdì. Il vice ministro degli esteri iraniano intanto fa sapere che il blocco navale statunitense nello stretto di Hormuz è stato revocato. Il processo a Francis Kaufman, accusato del duplice femminicidio della compagna e della figlioletta di 11 mesi a Villa Pamphili, può riprendere, lo affermano i giudici della Corte d'Assise di Roma, che avevano disposto per l'imputato un percorso farmacologico di cura dopo i risultati di una perizia psichiatrica. L'attuale stato psicofisico dell'imputato è compatibile con il regime detentivo, scrivono i giudici. La prossima udienza è fissata per il 6 luglio. Oggi è la giornata internazionale del lavoro domestico, ma in Italia diminuiscono i collaboratori irregolari e aumenta invece il sommerso.
2: Dalle colf alle tate alle badanti è in crescita il fabbisogno di assistenza familiare, settore che da solo è in grado di produrre quasi l'1% del PIL, eppure è costante il calo dei collaboratori regolari. Secondo Assindatcolf, associazione sindacale dei datori di lavoro domestico, nel 2024 gli occupati erano oltre 1 milione tra dipendenti e non, anche se sta crescendo il tasso di irregolarità, che nel 2023 è stato pari al 55,4%, più della metà del totale. Paola Mandarini è responsabile Assindatcolf di Roma.
3: Le famiglie non riescono più a sostenere il costo dell'assistenza familiare, che è interamente a loro carico, e quindi si ricorre più spesso al lavoro non in regola. Assindatcolf è da anni che chiede l'intera deducibilità del costo del lavoro domestico. Solo in questo modo le famiglie potrebbero avere un sostegno e quindi il lavoro regolare diventare più conveniente di quello irregolare.
2: Antonella Mazzaterwell, linea allo studio.
1: È stato trovato e recuperato dopo 3 giorni di ricerca il corpo di Chiara Guerra, la docente di 53 anni, uccisa dal nipote 17enne, che si è disfatto poi del cadavere gettandolo nel canale Malghera, Sanstino di Livenza, in provincia di Venezia. Il corpo è stato trovato a chilometri di distanza dal punto in cui il giovane reo confesso lo aveva gettato. All'origine dell'omicidio dissidi familiari sull'eredità. È tutto, grazie per l'ascolto.
4: Ciao a tutti, vorrei presentarvi un libro speciale. Signore, sulla tua parola calerò le reti. Una raccolta di omelie di Don Paolo Gariglio. Non è soltanto un libro religioso, è una testimonianza di vita, di fede e di umanità. Don Paolo ha dedicato 70 anni al suo ministero sacerdotale, accompagnando generazioni di persone con parole semplici, profonde e sempre autentiche. Il titolo richiama una frase del Vangelo di Luca: Signore, sulla tua parola calerò le reti. Una frase che ha guidato tutta la sua vita e che oggi continua a parlare anche a noi, di fiducia, speranza e coraggio. All'interno del libro troverete pensieri, riflessioni e omelie capaci di toccare il cuore. È un modo per custodire la memoria di un uomo che per tanti è stato un maestro di vita, una guida spirituale ed un punto di riferimento. Il volume è arricchito dalla prefazione del cardinale Roberto Repole ed è stato realizzato con affetto dai suoi ragazzi di ogni età. Acquistando questo libro, inoltre, si sostiene l'associazione Amici della Maison de Chamois. Il ricavato, infatti, sarà destinato a questa realtà, nata proprio per custodire e mantenere viva la casa Maison de Chamois in Valle Stretta, tanto cara a Don Paolo. L'obiettivo dell'associazione è permettere ai ragazzi e alle famiglie di continuare a utilizzare la Maison de Chamois come luogo di incontro, crescita, spiritualità e condivisione. I fondi raccolti serviranno anche a contribuire alla manutenzione della casa e a sostenere tutte quelle attività educative e pastorali che negli anni hanno creato legami, esperienze e ricordi indimenticabili. Un progetto educativo e umano che deve continuare nel tempo. È un libro da leggere con calma, da regalare, da tenere vicino, è un modo concreto per dire ancora una volta ciao Don e grazie. Il libro sarà disponibile presso le segreterie delle parrocchie in cui Don Paolo ha svolto il suo ministero sacerdotale: Parrocchia Santissima Trinità di Michelino, Parrocchia San Luca di Torino Mirafiori Sud, Parrocchia Assunzione di Maria Vergine a Torino Lingotto. Per la richiesta di copie tramite servizio postale è possibile scrivere a lina.delti con la y finale @gmail.com. Questo libro è un modo per continuare a sentire Don Paolo vicino a noi e forse il modo più bello per ricordarlo è continuare a camminare insieme, portando avanti ciò che lui ha costruito con il cuore. Grazie Don Paolo per tutto il bene che hai seminato.
5: In blu, la radio con tante radio dentro.

pensarci, ma vorrei che almeno una volta partisse da te. Giochiamo per la stessa squadra, sai, conviene entrambi. So che prima o poi riuscirò a farti fidare di me.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua radio.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: Ciao a tutti, io sono uno gnomo, sono lo gnomo Aspirino e vi do il benvenuto davanti al mio cassetto. Aprendolo insieme scopriremo tanti segreti e tanti modi per capire chi è diverso da noi. La mia missione dal 2011 è informare più persone possibili su che cos'è la sindrome di Asperger. Se non sapete cos'è, vi invito a rimanere su RNC con me e con i miei amici ogni sabato dalle 15:30 e in replica la domenica pomeriggio alle 17 per aprire insieme il cassetto dello gnomo Aspirino.
1: RNC a Torino e Asti sui 107 e 400.

RNC presenta La Sapienza del Cristo. Letture di conferenze di Padre Alberto Maggi.

Abbiamo un bellissimo tema da trattare. Come sempre, quando si tratta dei Vangeli, vedremo di sviluppare il più possibile il tema trattato da Giovanni nel capitolo 7. È un capitolo particolare, nel quale l'Evangelista indica qual è la sapienza di Gesù.

Innanzitutto mettiamo questo capitolo nel suo contesto con una breve premessa. Per quattro secoli i Vangeli non erano definiti, non era un testo definito che la comunità aveva trasmesso in maniera immutabile, ma era quello che si chiama un testo vivente. Cosa significa un testo vivente?

C'era la comunità di Giovanni che aveva il suo Vangelo, cioè la sua esperienza del messaggio di Gesù, e la trasmetteva a un'altra comunità. Questa recepiva questo testo e naturalmente lo viveva, ma non lo trasmetteva identico, lo arricchiva della propria esperienza. Questo spiega le grandi differenze che noi troviamo nei quattro Vangeli. Quindi per quattro secoli questi testi sono stati in crescita. Più la comunità comprendeva il messaggio di Gesù e più lo esprimeva attraverso delle narrazioni e dei racconti. Quindi non c'era un testo immutabile che la comunità doveva osservare, ma un testo tutto impostato alla linea di Gesù. E la linea di Gesù è che non c'è altro assoluto che il bene dell'uomo. Quando al bene dell'uomo si sovrappone una dottrina, una verità, attenzione perché questa prima o poi si ritorce contro il bene dell'uomo. Allora, in vista di questo, si sono formati i Vangeli. Nel Vangelo di Giovanni ne abbiamo diverse riprove di questo testo in crescita. Se voi andate a vedere la fine del capitolo 14, Gesù dice: alzatevi, andiamo via di qui. E poi, invece di andar via, incomincia un lungo discorso, quello della vite e dei tralci, che poi continua per tutti i capitoli 15, 16 e 17. Soltanto al capitolo 18 si legge: detto questo, uscì coi suoi discepoli. In origine il brano dal capitolo 14 andava subito al capitolo 18, quello dell'arresto. Alzatevi, andiamo via di qui. Detto questo, uscì con i suoi discepoli. Ma nel frattempo, negli anni successivi, l'esperienza del messaggio di Gesù, perché il messaggio di Gesù si capisce nella misura in cui lo si vive, ha arricchito la comunità di tante esperienze che l'hanno voluto inserire.

Perché dico questo? Perché noi trattiamo il capitolo 7. In origine il capitolo 7 era attaccato al capitolo 5. Il capitolo 6, quello della condivisione dei pani e del messaggio importantissimo di Gesù nella sinagoga di Cafarnao sul significato dell'Eucarestia, non esisteva. Poi l'esperienza attraverso la celebrazione dell'Eucarestia, di questo fatto importantissimo, di questo momento indispensabile per la vita della comunità, ha fatto sì che un redattore più tardo abbia inserito tra i capitoli 5 e 7 il capitolo 6.

Perché dico questo? Perché adesso noi iniziamo, ma questo inizio di lettura si capisce soltanto alla luce del capitolo 5. Cosa ha fatto Gesù nel capitolo 5? È il capitolo nel quale le autorità prendono la decisione di ammazzare Gesù. Cosa ha fatto Gesù?

Lo conosciamo a grandi linee questo capitolo. C'è l'infermo nella piscina. Uno infermo da 38 anni. Gesù gli chiede se vuole guarire e Gesù gli dà un comando preciso. Non gli dice come noi a volte frettolosamente abbreviamo, togliendone la ricchezza di significato, alzati e cammina. L'incontro di Gesù con l'uomo, con qualunque uomo, dà la possibilità di alzarsi. Quindi Gesù dice alzati. Quindi l'incontro con Gesù rimette in piedi l'uomo. Ma camminare non dipende da Gesù, camminare dipende dall'individuo. Per questo Gesù non gli dice alzati e cammina, ma alzati, prendi il tuo lettuccio e cammina. Se vediamo l'episodio dal punto di vista storico letterale, non si capisce l'insistenza di Gesù sul fatto che quest'uomo debba prendere il suo lettuccio. È 38 anni che c'è sopra. Gli avrei detto: alzati, dai un calcio al tuo lettuccio, sbarazzatene e cammina. Gesù invece dice: alzati, prendi il tuo lettuccio e cammina. E l'individuo ci pensa un po'. Perché? Perché dirà poi l'evangelista che era sabato e di sabato non si può portare nessun peso sotto pena di morte. E la legge prevedeva ben 52 maledizioni su chi osava trasgredire la legge divina. Ebbene, l'individuo accetta il messaggio di Gesù, prende il suo lettuccio e cammina. Quel che Gesù ha compiuto è un sacrilegio che merita la pena di morte. Perché? Perché Gesù ha invitato l'individuo che rappresenta il popolo a trasgredire la legge. Fin tanto che osservi la legge, ecco la tua condizione. Ma se la trasgredisco, Dio mi maledice. Prova, tanto più sfigato di così. È 38 anni che sei lì. Più di così cosa ti può capitare? Provaci. Ha trasgredito la legge e non una maledizione divina gli arriva, ma una benedizione. Allora le autorità decisero di ammazzare Gesù, non soltanto perché aveva violato la legge del sabato, ma, scrive l'evangelista, chiamava Dio suo padre, facendosi uguale a Dio.

La denuncia che fa l'Evangelista è drammatica. Le autorità religiose, quelle che dovevano far conoscere al popolo la volontà di Dio, quando Dio in Gesù manifesta questa sua volontà, non solo non la riconoscono, ma la vedono un pericolo per il proprio potere e decidono di uccidere Dio. Quindi quelli che dovevano far conoscere al popolo la volontà di Dio ritengono la volontà di Dio una bestemmia che merita la morte.

Ma perché decidono di ammazzare Gesù, uomo che si fa uguale a Dio? Perché l'istituzione religiosa è riuscita a creare un abisso tra Dio e gli uomini, un abisso nel quale l'istituzione religiosa si è inserita. Gli uomini non possono avvicinarsi al Signore, hanno bisogno dei sacerdoti. Gli uomini non possono in qualunque luogo avvicinarsi al Signore. C'è bisogno di un luogo particolare, il Tempio, dove si può entrare a determinate condizioni. Poi ci sono dei giorni particolari, ci sono delle liturgie particolari. Quindi l'istituzione religiosa deve il suo essere alla distanza che è riuscita a creare tra gli uomini e Dio.

E come ha fatto a creare questa distanza? Inventando il peccato per inculcare il senso di colpa nelle persone e tenerle sempre sottomesse e dominate. È la religione che inventa il peccato. Le persone che non sono religiose non credono che certi atteggiamenti siano peccato. È la religione che dice che sono peccato. Questo non significa che non esiste il peccato. Quando si dice che la religione inventa il peccato, significa che la religione ti dice: questo non lo puoi fare e non capisci il perché. E non c'è una spiegazione logica. È così perché è scritto che questo è peccato. Gesù non minimizza il senso del peccato, ma lo riporterà nel suo giusto ambito. Per Gesù il peccato non era in rapporto a una legge e neanche in rapporto a Dio. Il peccato per Gesù è in rapporto all'uomo, del male che si fa all'uomo.

Quindi la religione è riuscita a scavare un abisso tra Dio e l'uomo. E allora, quando arriva Gesù, i capi religiosi si trovano spiazzati, perché Gesù annuncia al popolo che Dio ha un progetto meraviglioso sull'umanità. Qual è? Quello di essere accolto per fondersi con l'uomo e potenziarlo. Fare dell'uomo un figlio di Dio, quello che è l'uomo un figlio di Dio, quello che è il progetto di Dio sull'umanità.

0: RNC in blu.
1: State ascoltando RNC a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: In Blu 2000 News.
1: Buonasera, questi i titoli del notiziario. Ucraina al centro del vertice del G7 di Evian in Francia. Mosca deve fare l'accordo, dice Trump. Disgelo fra la Premier Meloni e il capo della Casa Bianca. Venerdì a Lucerna in Svizzera la firma dell'accordo fra Iran e Stati Uniti, rimosso il blocco navale nello stretto di Hormuz. Sempre più poveri in Italia, oltre 282.000 persone accompagnate dalla Caritas lo scorso anno, un valore mai così alto. Ritrovato il corpo della donna uccisa nel veneziano dal nipote, 17enne reo confesso, all'origine di dissidi per l'eredità. Buonasera da Antonella Mitola. Venerdì a Lucerna in Svizzera la firma dell'intesa fra Iran e Stati Uniti. Le forze americane tolgono intanto il blocco navale nello stretto di Hormuz. Sentiamo Massimiliano Cochi.
2: Nel negoziato con l'Iran ora si passa alla fase 2, sarà una fase più semplice. Dalla Francia, dove si trova per il G7, Donald Trump spiega che quello fatto con Teheran è un buon accordo e che la trattativa ora sarà più semplice. Ribadisce che il regime non avrà mai l'arma atomica e che gli Stati Uniti non finanzieranno la ricostruzione dell'Iran con un fondo da 300 miliardi di dollari. La preoccupazione ora riguarda quello che farà Israele. Ieri sera Netanyahu aveva confermato di non voler ritirare le sue truppe dalle aree occupate del Libano. Si tratta però, ha dichiarato il ministro degli esteri iraniano Araghchi, di una violazione del memorandum d'intesa appena firmato ed è intollerabile. Su questo Trump ha espresso chiaramente tutta la sua frustrazione. Ho avuto un ottimo rapporto con Bibi, ha detto, ma ora lui deve essere più responsabile nei confronti del Libano. Massimiliano Cochi, linea allo studio.
1: E al premier israeliano Netanyahu l'accordo di Trump con l'Iran non piace, a partire dal nucleare e dal Libano. Sentiamo Antonio Soviero.
3: Ho un ottimo rapporto con Bibi, ma ora deve essere più responsabile nei confronti del Libano. Donald Trump, parlando a margine della G7 di Evian, conferma di avere un ottimo rapporto con il premier israeliano Netanyahu, ma di non essere contento di come Israele si è comportato in Libano mentre lui cercava di raggiungere un accordo con l'Iran, aggiungendo che se Israele non è in grado di gestire Hezbollah, allora la Siria lo farebbe meglio. Negli ultimi giorni il presidente USA ha definito anche pazzo Netanyahu. Hezbollah afferma di aver ricevuto rassicurazione dall'Iran che non firmerà alcun accordo sul nucleare senza il ritiro dell'esercito israeliano dal Libano. Le IDF però non hanno alcuna intenzione di lasciare il paese dei cedri, anzi continuano a sferrare attacchi in violazione, secondo gli iraniani, dell'intesa con gli USA. E secondo invece i media libanesi, un raid nella città meridionale di Nabatieh ha provocato 2 morti e 1 ferito. Antonio Soviero, linea allo studio.
1: Ed è la guerra in Ucraina al centro, come abbiamo sentito, del G7 in corso a Evian in Francia. Mosca deve fare l'accordo con Kiev, dice Trump. Sentiamo Vito De Torre.
4: La foto che ritrae Volodymyr Zelensky e Donald Trump seduti uno di fronte all'altro a margine del G7 racconta la ripresa dei tentativi diplomatici per porre fine alla guerra in Ucraina. Il faccia a faccia tra i due leader è durato oltre 20 minuti, alla presenza anche del segretario di Stato Marco Rubio. Zelensky ha illustrato agli americani la situazione sul fronte, sostenendo che gli attacchi alle raffinerie russe stanno creando difficoltà logistiche a Mosca. La Russia deve fare un accordo, ha risposto Trump, lasciando aperta anche l'ipotesi di nuove sanzioni sul petrolio russo. Dal G7 è emerso un sostegno compatto all'Ucraina. Zelensky e gli alleati europei non prevedono una svolta immediata, ma sperano che l'iniziativa di Trump possa aprire la strada ad un dialogo entro l'autunno che includa anche l'Europa. Sul tavolo però resta una questione irrisolta: chi rappresenterà l'Unione nelle future trattative di pace? Vito De Torre, linea allo studio.
1: Il cardinale Matteo Zuppi ha partecipato oggi al Festival dell'Umano Tutto Intero, iniziativa dedicata ai temi della pace, del dialogo tra le religioni, della tutela della dignità umana. A margine, il presidente della CEI ha risposto alle domande di Nicola Ferrante sull'imminente firma dell'intesa fra Stati Uniti e Iran e sull'Ucraina. Ascoltiamo il cardinale Zuppi.
5: Con tanta preoccupazione, ma proprio per questo con tanta speranza. La preoccupazione ci deve sempre far affrontare i problemi. Speriamo che questi segnali così dichiarati diventino poi realtà e che soprattutto si costruiscano dei meccanismi di pace, e qui ritorna il risolvere i problemi con il dialogo e con le garanzie, con il diritto e non con le armi.
6: Gli hanno molto colpito le immagini della Basilica della Dormizione colpita, ecco, quando si finisce per colpire anche dei simboli di fede, di arte, quali considerazioni?
5: La guerra è sempre una follia e prima finisce meglio è. Certamente sono le radici profonde della fede per gli ucraini e per i russi, per questo è anche proprio qualcosa che impone di scegliere la via della pace.
1: Al vertice del G7 anche il chiarimento fra Meloni e Donald Trump. Noi ci colleghiamo in diretta con Augusto Cantelmi, buonasera.
7: Buonasera Antonella, siamo sempre stati amici, dice Meloni, sono stato abbandonato, ribatte con un sorriso Trump, non è vero? La replica della Premier in un momento conviviale, si consuma il disgelo tra Meloni e Trump dopo lo scontro dei mesi scorsi, maturato in seguito all'attacco americano in Iran e il mancato sostegno italiano. Con Trump è andata bene, si confida con il suo staff Meloni, che si ritrova con il presidente americano nel corso del G7 francese Devian, in un secondo colloquio poi affrontati i principali temi sul tavolo del summit. L'Italia, come ha spiegato il padrone di casa Macron, se la Francia, Germania e Gran Bretagna sarebbe disposta ad inviare navi a Hormuz una volta raggiunta la pace. Da parte sua Meloni ha espresso ancora una volta il suo sì alla missione, che tuttavia deve passare al vaglio del Parlamento, e sul punto le forze politiche si dividono. Per la maggioranza l'Italia non può tirarsi indietro, dubbi e preoccupazioni invece dalle opposizioni. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, linea allo studio.
1: Grazie ad Augusto Cantelmi. La povertà non si arresta nel nostro paese. Nel 2025 sono state accompagnate oltre 282.000 persone, evidenzia l'ultimo rapporto Caritas. Mai assistite così tante famiglie, dicono gli operatori. Sentiamo Don Marco Pagnello, direttore di Caritas Italiana.
8: Una povertà che persiste e si cronicizza, ed è questo il vero dato allarmante, che ci dice che alcune famiglie, alcune persone arrivano ai nostri centri di ascolto portando uno o più bisogni, ma soprattutto più bisogni che si ripetono, e di fronte a questa complessità credo che l'unica risposta possibile è stare nella complessità. Quindi abbiamo bisogno, ed è quello che sollecitiamo, avere uno sguardo unitario sulla questione, provare a mettere insieme i vari sforzi che già si fanno, però che sono a volte non pensati insieme, ma a volte lasciati al fondo che si crea o alla possibilità che c'è. Rilancio quanto detto già in altre occasioni, avremmo bisogno di fermarci un attimo, una sorta di stati generali del sociale, per poter accompagnare anche questa fase critica del paese, una fase che rischia ancora di più di essere ancora più grave vista anche la situazione internazionale.
1: E l'Istat conferma il balzo dell'inflazione, pesano i costi dell'energia. Sentiamo il servizio di Amela Cartia e le voci di alcuni cittadini.
9: Una stangata da 1.056 euro a famiglia in un anno. Tanto costerà l'inflazione che, secondo l'Istat, ha raggiunto a maggio un aumento del 3,2% rispetto all'anno precedente. A pesare sull'accelerazione l'aumento dei prezzi del settore energetico e quelli del settore dei trasporti. Una notizia incoraggiante viene invece dal carrello della spesa. Sui beni alimentari, infatti, si registra un complessivo aumento dell'1,9%, in leggero calo rispetto ai rincari di aprile.
10: Da quelle cose irrinunciabili, dall'energia, la benzina, il gasolio, l'energia elettrica, il gas, che noi non ci possiamo fare nulla. Aumentano e basta, dobbiamo solo subire. E poi a cascata aumenta tutto il resto.
11: Io ho un locale fast food, quindi anche con i fornitori ho visto che i prezzi sono schizzati. Attualmente cerchiamo di non far salire i prezzi noi, però evidentemente se questo è il trend dobbiamo aumentarli pure noi.
9: Amelia Cartia, linea allo studio.
1: Primo verdetto sull'urbanistica di Milano, assolti tutti gli imputati per la torre di Via Stresa. Sentiamo Elena Seno.
9: Tutti assolti, gli 8 imputati nel processo per abuso edilizio e lottizzazione abusiva per la Torre Milano. Per la giudice Bragione il fatto non costituisce reato. È la prima sentenza che arriva dei vari filoni aperti sull'urbanistica a Milano e riguarda il grattacielo di oltre 80 metri in via Stresa, realizzato su edifici preesistenti con una semplice scia per ristrutturazione. La procura aveva chiesto per tutti la condanna fino a 2 anni e 4 mesi e la confisca della torre. Ora, in attesa delle motivazioni della sentenza, in una nota firmata dal presidente del Tribunale di Milano Roia si legge che per tutti difetta l'elemento soggettivo del reato, sia doloso che colposo, atteso che solo negli ultimi anni la giurisprudenza penale amministrativa, anche le pronunce della Corte Costituzionale più recenti, hanno offerto diverse interpretazioni del concetto di ristrutturazione. I funzionari del comune, i tecnici, i costruttori hanno operato in quel periodo secondo una prassi consolidata. Elena Seno, linea allo studio.
1: Ed è stato ritrovato il corpo della donna uccisa nel veneziano dal nipote 17enne reo confesso all'origine di dissidi per l'eredità. Sentiamo Federico Plotti.
12: È stato trovato dai carabinieri il corpo di Chiara Guerra, l'insegnante di 53 anni, uccisa giovedì scorso a San Stino di Livenza nel veneziano. Per il delitto ha confessato il nipote 17enne, ora in stato di fermo, che aveva riferito agli investigatori di aver gettato il cadavere in un canale. Le squadre dei sommozzatori, dei carabinieri e dei vigili del fuoco hanno individuato il corpo nel fiume Lemene, a una certa distanza dal luogo in cui il ragazzo ha dichiarato di averlo gettato, in un tratto in cui il corso d'acqua affiora nella campagna veneziana. Il cadavere della 53enne risulta in condizioni integre. A segnalare il corpo, che galleggiava nel piccolo corso d'acqua, è stata la polizia locale. Sono state notate varie ferite da taglio, adesso si aspettano i risultati degli esami autoptici. Il coltello usato per il delitto non è ancora stato trovato, ma il ragazzo ha confessato di averlo gettato in acqua assieme al telefono della zia. L'omicidio sarebbe avvenuto al termine di un'ennesima lite e forse per questioni di denaro. Federico Plotti, linea allo studio.
1: Ora parliamo di guerre dimenticate in Sudan. I crimini commessi da tutte le parti in conflitto non mostrano segni di attenuazione e molti potrebbero costituire anche crimini contro l'umanità. Sentiamo Maurizio Di Schi. No.
13: In Sudan, in guerra da oltre 3 anni, crimini di guerra e crimini contro l'umanità sono commessi da tutte le parti in conflitto e non diminuiscono. Lo ha denunciato la missione ONU per i diritti umani in Sudan, presentando un rapporto al Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite, apertosi ieri a Ginevra, in Svizzera. Dal 15 aprile 2023, i governativi delle forze armate sudanesi e i paramilitari delle forze di supporto rapido continuano a contendersi potere e risorse naturali, uccidendo civili e distruggendo villaggi. La missione ONU ha inoltre denunciato che è diffusa e sistematica la violenza sessuale perpetrata dai miliziani ribelli contro donne e ragazze minorenni. Nel rapporto sono riportati anche casi di torture a sfondo sessuale compiute dai militari governativi su uomini detenuti. L'alto commissario ONU per i diritti umani Volker Tark ha poi riferito che in Sudan l'orribile conflitto è caratterizzato da un forte aumento dell'uso dei droni. Maurizio Di Schino, linea allo studio.
1: In chiusura uno sguardo alla borsa di Milano, che oggi chiude in netto rialzo con l'indice FTSE MIB che archivia più 1,15%. Questa era l'ultima notizia. Ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Grazie a Sabino, da Alessandro in regia, da Antonella Mitolo, una buona serata.
14: Notte di classica.

Buonasera a tutti gli ascoltatori di Radio Nichelino Comunità. In collegamento con la chiesa Sant'Edoardo Re di Nichelino trasmettiamo la Santa Messa, martedì dell'undicesima settimana del tempo ordinario. Presiede l'Eucarestia Don Alberto Vergnano. Canto iniziale 638 libretto rosso. Dio è mia luce.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. Ci prepariamo a vivere questo incontro con il Signore. Come sempre portiamo la nostra vita, le cose che ci preoccupano, quelle che ci fanno gioire, quelle che ci rattristano. Tutte quante le affidiamo, sapendo che il Signore ci incontra lì dove siamo, dove ci troviamo nel cammino della nostra vita. Riconosciamo di avere bisogno di Lui e ogni tanto di perdere la fiducia in Lui. Per questo gli chiediamo perdono. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e professioni, per mia colpa, grandissima colpa, e subito la beata sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, vi pregavo per me, Signore. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Signore, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Preghiamo. O Dio, fortezza di chi spera in te, ascolta benigno le nostre invocazioni. E poiché nella nostra debolezza nulla possiamo senza il tuo aiuto, soccorrici sempre con la tua grazia, perché fedeli ai tuoi comandamenti possiamo piacerti nelle intenzioni e nelle opere. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, che vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen.

dal primo libro dei re. Dopo che Nabut fu morto, il Signore disse a Elia il Tisbita: su, recati da Acab, re di Israele, che abita in Samaria. Ecco, è nella vigna di Nabot, ove è sceso, e prenderla in possesso. Gli riferirai: così dice il Signore, hai assassinato e ora usurpi. Per questo dice il Signore, nel punto ove lambiranno il sangue di Nabot, i cani lambiranno anche il tuo sangue. Acab disse a Elia: mi hai dunque preso in fallo, o mio nemico? Quegli soggiunse: sì, perché ti sei venduto per fare ciò che è male agli occhi del Signore. Ecco, ti farò piombare addosso una sciagura, ti spazzerò via. Sterminerò nella casa di Acab ogni maschio, schiavo o libero in Israele. Renderò la tua casa come la casa di Geroboamo, figlio di Nebat, e come la casa di Bassa, figlio di Achia, perché tu mi hai irritato e hai fatto peccare Israele. Riguardo poi a Jezabele, il Signore dice: i cani divoreranno Jezabele nel campo di Israele. Quanti della famiglia di Acab moriranno in città, li divoreranno i cani. Quanti moriranno in campagna, li divoreranno gli uccelli dell'aria. In realtà nessuno si è mai venduto a fare il male agli occhi del Signore come Acab, istigato dalla propria moglie Jezabele. Commise molti abomini, seguendo gli idoli, come avevano fatto gli amorei, che il Signore aveva distrutto davanti ai figli di Israele. Quando sentì tale parole, Acab si strappò le vesti, indossò un sacco sulla carne e digiunò. Si coricava con il sacco e camminava a testa bassa. Il Signore disse a Elia e Tisbita: hai visto come Acab si è umiliato davanti a me? Poiché si è umiliato davanti a me, non farò piombare la sciagura sulla sua casa durante la sua vita, ma la farò scendere durante la vita del figlio. Parola di Dio.

Pietà di me, o Dio, secondo la tua misericordia, nella tua grande bontà cancella il mio peccato, lavami da tutte le mie colpe, mondami dal mio peccato. Riconosco la mia colpa, il mio peccato mi sta sempre dinanzi. Contro di te, contro te solo ho peccato. Distogli lo sguardo dai miei peccati, cancella tutte le mie colpe, liberami dal sangue, Dio, Dio, mia salvezza, la mia lingua esalterà la tua giustizia.

0: do un comandamento nuovo, dice il Signore, che vi amiate a vicenda come io ho amato voi.
1: Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: avete inteso che fu detto: amerai il tuo prossimo e odierai il tuo nemico. Ma io vi dico: amate i vostri nemici e pregate per i vostri persecutori, perché siate figli del Padre vostro celeste, che fa sorgere il suo sole sopra i malvagi e sopra i buoni, e fa piovere sopra i giusti e sopra gli ingiusti. Infatti, se amate quelli che vi amano, quale merito ne avete? Non fanno così anche i pubblicani? E se date il saluto soltanto ai vostri fratelli, che cosa fate di straordinario? Non fanno così anche i pagani? Siate voi dunque perfetti come è perfetto il Padre vostro celeste. Parola del Signore. Nella prima lettura stiamo continuando ad ascoltare la vicenda di Elia il profeta, che si trova a dover affrontare il suo re, che ha appena compiuto quello che si può definire un sopruso totale. Era nella lettura di ieri, per prendere una vigna che era di un suo suddito, su suggerimento della moglie l'ha fatto ammazzare, così diventava sua. Abbastanza semplice nella logica di uno che è potente. E il racconto però che viene ripreso anche oggi è che quel gesto l'aveva fatto su suggerimento della moglie, che gli aveva detto: ma come, tu sei il re, puoi fare quello che vuoi, quello là non ti vuole vendere la vigna, vai, organizza tutto e sistema le cose in quel modo. È interessante nella storia di questo re, con cui Elia ha a che fare più volte, che si dimostra uno abbastanza debole, che è molto influenzato, nel suo caso da sua moglie, ma potrebbero essere tante altre persone, si fa influenzare in modo negativo da una voce negativa. Il Vangelo ci mostra e ci presenta parole decisamente impegnative di Gesù: non solo amare i propri amici e il proprio prossimo, ma anche i propri nemici e pregare per loro. È come se quella di Dio fosse un'altra voce, e noi siamo chiamati giorno per giorno a scegliere da chi ci facciamo suggerire. Perché se ti fai suggerire da un suggeritore negativo, non puoi immaginare che la tua vita si incammini su sentieri positivi. Se quello che ti indica la strada ha come unico obiettivo di farti sbagliare, e tu per sbaglio o consapevolmente lo ascolti, poi non è strano che ti trovi dove non vorresti essere. E al contrario, per fortuna, quando invece possiamo ascoltare la voce di Dio, quando nel nostro cammino impariamo passo dopo passo a intuire com'è che Dio parla alla nostra vita, allora sai che se segui quella voce potrà essere difficile a volte, potrà essere impegnativo, ma alla fine si realizza quella frase finale del Vangelo: essere perfetti come è perfetto il Padre che sta nel cielo. Potremmo chiedere al Signore che ci aiuti, in qualunque situazione ci troviamo, a distinguere la voce buona da quella cattiva. Sono sempre lì tutte e due che ci parlano, nei momenti più difficili, ma anche nei momenti di gioia, nei momenti più semplici. È un attimo sbagliare suggeritore e perdersi completamente. La voce di Dio ha una caratteristica, che è una voce che non ci prende in giro, che a volte ci chiede anche delle cose impegnative, ma perché lo fa sempre per il nostro bene, per farci diventare sempre di più noi stessi. Quell'altra voce ha un unico obiettivo, di farci perdere. Meno siamo noi stessi e più quella voce ha vinto. E allora ci sta, penso, no? Nella preghiera, anche nella celebrazione dell'Eucaristia, chiedere al Signore di poter fare in modo che sia Lui il grande suggeritore della nostra vita. C'è qualcuno che sui suggerimenti di Dio è riuscito ad attraversare situazioni decisamente complicate, è riuscito ad attraversare momenti molto bui della sua vita. Perché se ascolti Dio, succede che inizi a ragionare come Lui e a vivere come Lui. E il Dio al quale noi ci affidiamo lo misuriamo su un unico fatto: era morto ed è tornato in vita. Noi ci affidiamo alla resurrezione. Se non ci fosse quella, non ci troveremmo qua, ma non ci sarebbero le chiese, non ci sarebbe niente, staremmo tutti quanti facendo altro. Il fatto che noi crediamo nel Dio risorto, allora questo attiva tutto, perché vuol dire che la morte non ha l'ultima parola e che non ha il diritto di chiudere la nostra vita. Fa malissimo quando ci raggiunge, ma non è l'ultima parola. L'ultima parola è una parola di vita ed è la parola che vince la morte. Noi chiediamo di poterci fidare di uno così. A differenza della voce negativa, che la morte la può produrre, ma non la può superare, Dio invece è uno che è più forte della morte. Ci affidiamo a Lui con tanta fiducia, chiedendo che accompagni i nostri cammini, che indichi a tutti noi qual è il prossimo passo buono che possiamo fare, il prossimo piccolo passo nel cammino della nostra vita.

0: Presentiamo al Signore le nostre preghiere, le nostre invocazioni. Diciamo insieme: ascoltaci, Signore.
1: La Chiesa, che vive e soffre in ogni parte della terra, ricolma del conforto dello Spirito, orienti il cammino dell'intera umanità verso la meta della vita eterna. Preghiamo.
0: Ascoltaci, oh Signore.
1: Per il Papa, i Vescovi, presbiteri e diaconi, testimonino con franchezza la fede cristiana e siano sempre sostenuti nel loro ministero, della forza dello Spirito e dell'intercessione di tutta la Chiesa. Preghiamo.
0: Ascoltaci, oh Signore.
1: Per i nostri fratelli perseguitati e oppressi, testimoni della fede non solo a parole, ma con la stessa vita, sentono il conforto della viva presenza del Signore accanto a loro. Preghiamo.
0: Ascoltaci, oh Signore.
1: Per tutti i malati che portano nella loro carne il mistero della croce, unendosi all'offerta di Cristo, sperimentino la beatitudine promessa agli afflitti. Preghiamo.
0: Ascoltaci, oh Signore.
1: Per noi che partecipiamo a questa santa Eucaristia, nutrendoci di Cristo, attingiamo forza e slancio per seguirne le orme certi del suo amore. Preghiamo.
0: Ascoltaci, oh Signore. Vogliamo affidare i nostri fratelli e sorelle defunti. In modo particolare oggi vogliamo ricordare nel primo anniversario Margiotta Vincenzo, chiedere al Signore non solo che lo possa accogliere nella sua casa, come già abbiamo pregato l'anno scorso, ma che possa essere al fianco di tutta la vostra famiglia, di Giulia, del piccolo Diego. Sentire che c'è una persona a cui abbiamo voluto bene, che oggi vive in Dio, vuol dire sentirsi accompagnati, no, da Lui. Chiediamo al Signore che sempre sostenga la vostra famiglia. E preghiamo anche per Emilia Milesi, a 7 giorni dalla sua morte, e vogliamo pregare anche per Giorgio Mella. Per loro preghiamo. Queste preghiere che abbiamo presentato, quelle che portiamo nel cuore, te le affidiamo, Padre, per Cristo nostro Signore.

Oh,

Pregate, fratelli e sorelle, perché portando all'altare la gioia e la fatica di ogni giorno, ci disponiamo a offrire il sacrificio gradito a Dio, Padre Onnipotente. O Dio, che nel pane e nel vino doni all'uomo il cibo che lo alimenta e il sacramento che lo rinnova, fa che non ci venga mai a mancare questo sostegno del corpo e dello spirito, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente giusto renderti grazie, Signore Padre Santo, Dio dell'alleanza e della pace. Tu hai chiamato e fatto uscire Abramo dalla sua terra per costituirlo padre di tutte le genti. Hai suscitato Mosè per liberare il tuo popolo e guidarlo alla terra promessa. Nella pienezza dei tempi hai mandato il tuo figlio, ospite e pellegrino in mezzo a noi, per redimerci dal peccato e dalla morte, e hai donato il tuo spirito per fare di tutte le nazioni un solo popolo nuovo, che ha come fine il tuo regno, come condizione la libertà dei tuoi figli, come statuto il precetto dell'amore. Per questi doni della tua benevolenza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo con gioia l'inno della tua lode.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro, Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, prese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
1: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Roberto, l'ausiliare Alessandro, i presbiteri e i diaconi.
2: Ricordati, Ama, dei nostri fratelli e sorelle che sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia, di tutti i defunti, ammetti la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di avere parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, gli Apostoli, Edoardo e tutti i santi che in ogni tempo ti sono graditi. E Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente e l'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Guidati dalla sapienza del Vangelo, diciamo insieme: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi.
3: E con il tuo spirito.
0: Scambiamoci un segno di pace.

Preghiamo. La partecipazione ai tuoi santi misteri, Signore, come prefigura la nostra unione in te, così realizzi l'unità nella tua Chiesa. Per Cristo nostro Signore. Vi ricordo che siamo nella settimana della festa della Consolata, patrona della nostra diocesi. Domani pomeriggio

che da Nichedino va in centro a Torino con un giro in centro e poi si partecipa alle 18 alla novena della Consolata, alla Consolata alle 19. Non so se ci sono ancora dei posti disponibili, 3 o 4, quindi se avete due amici e volete partecipare ci si può ancora iscrivere, parlando con Grazia adesso a fine messa. E poi qui a Nichedino vivremo così anche la festa della Consolata venerdì sera, 19 di giugno alle ore 21, con la celebrazione di una messa al pilone di via Buffa 26. È il nostro modo così di vivere questa festa diocesana. Venerdì verrà comunque anche celebrata la messa feriale delle 18:15 a Regina Mundi. È in corso un campo dei ragazzini di prima media, ci sono i nostri centri estivi a pieno ritmo, possiamo sentirci coinvolti nella preghiera ad accompagnare l'esperienza dei nostri ragazzi. Il Signore sia con voi, ci benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Nel nome del Signore andiamo in pace. Buonasera a tutti. Oh, my God.

Alla Chiesa Sante Edoardo Relli Chelino abbiamo trasmesso la Santa Messa, martedì dell'undicesima settimana del tempo ordinario. Un saluto particolare a chi ci ha ascoltato dalle case di riposo e dagli ospedali. E a tutti i nostri ascoltatori, chi si è unito in preghiera con noi, l'augurio di una serena e buona serata. La linea torna allo studio. Grazie.

Di Wolfgang Amadeus Mozart abbiamo ascoltato il secondo movimento, Romanza, dal concerto per pianoforte e orchestra numero 20 in re minore K466. Pianista Arthur Rubinstein, Philharmonia Orchestra, diretta da Carlo Maria Giulini.

0: te.
1: RNC Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: Tutti i martedì alle 9 RNC presenta Sul pezzo con l'autore. Commenti e approfondimenti sugli articoli di terza pagina e non. Ogni settimana argomenti di attualità in compagnia di un ospite. Anche tu puoi partecipare. Cogli l'occasione per dire la tua. Sul pezzo con l'autore, curato e presentato da Marina Ferrero. Ogni martedì alle 9 su RNC.
1: In blu, la radio con tante radio dentro.

0: Ciao a tutti, vorrei presentarvi un libro speciale. Signore, sulla tua parola calerò le reti, una raccolta di omelie di Don Paolo Gariglio. Non è soltanto un libro religioso, è una testimonianza di vita, di fede e di umanità. Don Paolo ha dedicato 70 anni al suo ministero sacerdotale, accompagnando generazioni di persone con parole semplici, profonde e sempre autentiche. Il titolo richiama una frase del Vangelo di Luca: Signore, sulla tua parola calerò le reti. Una frase che ha guidato tutta la sua vita e che oggi continua a parlare anche a noi, di fiducia, speranza e coraggio. All'interno del libro troverete pensieri, riflessioni e omelie capaci di toccare il cuore. È un modo per custodire la memoria di un uomo che per tanti è stato un maestro di vita, una guida spirituale ed un punto di riferimento. Il volume è arricchito dalla prefazione del cardinale Roberto Repole ed è stato realizzato con affetto dai suoi ragazzi di ogni età. Acquistando questo libro, inoltre, si sostiene l'associazione Amici della Maison de Chamois. Il ricavato, infatti, sarà destinato a questa realtà, nata proprio per custodire e mantenere viva la casa Maison de Chamois in Valle Stretta, tanto cara a Don Paolo. L'obiettivo dell'associazione è permettere ai ragazzi e alle famiglie di continuare a utilizzare la Maison de Chamois come luogo di incontro, crescita, spiritualità e condivisione. I fondi raccolti serviranno anche a contribuire alla manutenzione della casa e a sostenere tutte quelle attività educative e pastorali che negli anni hanno creato legami, esperienze e ricordi indimenticabili. Un progetto educativo e umano che deve continuare nel tempo. È un libro da leggere con calma, da regalare, da tenere vicino. È un modo concreto per dire ancora una volta ciao Don e grazie. Il libro sarà disponibile presso le segreterie delle parrocchie in cui Don Paolo ha svolto il suo ministero sacerdotale: Parrocchia Santissima Trinità di Michelino, Parrocchia San Luca di Torino Mirafiori Sud, Parrocchia Assunzione di Maria Vergine a Torino Lingotto. Per la richiesta di copie tramite servizio postale è possibile scrivere a lina.delti con la y finale @gmail.com. Questo libro è un modo per continuare a sentire Don Paolo vicino a noi e forse il modo più bello per ricordarlo è continuare a camminare insieme, portando avanti ciò che lui ha costruito con il cuore. Grazie Don Paolo per tutto il bene che hai seminato.
1: Tra le montagne di Bellaria di Cei, in provincia di Trento, c'è una delle sedi della comunità Nuovi Orizzonti, fondata da Chiara Mirante, dove trovano accoglienza persone dal passato difficile, segnate da tanta sofferenza, ma anche dal grande desiderio di avere una nuova possibilità di vita, come ci spiega la responsabile Alessandra Cipollone.
2: Siamo a Trento, vicino alla zona del Lago di Cei, in una bellissima cornice in montagna. E siamo nella comunità Nuovi Orizzonti, dove da tanti anni ormai accogliamo giovani adulti con problemi di dipendenza, alcol dipendenza e tanti altri tipi di disagio. Grazie ai fondi dell'8x1000 siamo riusciti in questi anni a portare quell'esperienza che è tipica di Nuovi Orizzonti, proprio di la guarigione del cuore a tante persone che si sentivano disperate e sole, che non avevano una casa, che non avevano un posto dove vivere, ma soprattutto ricominciare a vivere.
1: Lavorare come educatore professionale all'interno della comunità è una sfida appassionante e al tempo stesso una ricca esperienza di vita, come ci racconta Francesco, uno degli operatori.
3: Il mio lavoro qua è stare con i ragazzi, passare la quotidianità insieme a loro e vivermi momenti sicuramente di gioia e di difficoltà che passano, ecco, durante la quotidianità, durante la loro permanenza qua. È la mia prima esperienza lavorativa vera da educatore e l'ho voluta iniziare proprio in una comunità che fa della spiritualità o comunque della fede un caposaldo. E vedo i frutti, anche se sono qua da pochi mesi, dell'aspetto spirituale. E abbiamo tanti momenti di preghiera insieme, condivisi, in cui ognuno può portare la propria fede, il proprio pezzo di spiritualità e insieme crescere sotto questo aspetto.
4: Oh, dai, siediti, ciao!
1: Chi arriva a nuovi orizzonti raccoglie i cocci di una vita andata in frantumi, ma giorno per giorno tenta di ricomporli con pazienza e sacrificio, aiutati da un clima che ha il sapore della famiglia, come ci raccontano Francesco ed Eros.
4: Nuovi Orizzonti mi ha accolto quasi 2 anni fa, mi ha dato una possibilità, una speranza, in momenti in cui speranza non ne avevo, mi ha dato un'occasione per ripartire, mi ha aiutato molto, mi ha dato affetto, ho trovato persone comprensive, esperte, e a Nuovi Orizzonti devo tanto, questo posto adesso è casa mia e da qui spero di poter ripartire comunque per costruire il mio futuro migliore. Tante persone mi supportano, tante persone mi hanno sopportato e supportato in questo periodo e sicuramente qui c'è un pezzo del mio cuore.
5: Quando sono arrivato qui penso che la prima cosa che mi ha colpito sia l'unione che c'è in questo gruppo e appunto anche nell'equipe di educatori che c'è, perché ci si tratta come famiglia alla fine, siamo qui, si fa famiglia, questo ho respirato all'inizio e questo sto continuando a respirare costantemente ogni giorno alla fine, ecco. Poi c'è anche da calcolare tutto il piano spirituale che comunque ho scoperto le prime settimane in cui sono stato qui, è stata una rivelazione perché sono sempre stato credente io e mi ha fatto molto piacere questo punto in più che offre questa comunità, insomma.
2: Per me vivere qui in comunità ormai da tantissimi anni con i nostri ragazzi insieme a mio marito Mirko è proprio realizzare quell'esperienza di famiglia che abbiamo sempre sognato, di essere famiglia con chi una famiglia non l'ha mai avuta, non l'ha mai conosciuta e di portare un pochino di acqua di sorgente laddove c'è stato un grande deserto e quindi siamo veramente felici e nonostante sia una vita faticosa di continuare a sognare che per ognuno c'è la possibilità di una famiglia che ti possa accogliere ed amare.
1: Con la tua firma per l'8x1000 alla Chiesa Cattolica hai fatto più di quanto credi.
6: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

0: RNC presenta
1: In Blu Social Club con Carlo Magistretti.
2: Sono iniziate ieri a Roma le riprese di Nella gioia e nel dolore, nuovo film di Özpetek che arriverà nelle sale a Natale. Si aggiungono al cast anche Amanda Lear e già annunciata nelle scorse settimane anche Vanessa Scalera, Sabrina Ferilli, Luca Argentero, Miguel Angel Silvestre, Mara Venier, Geppi Cucciari, Milena Vukotic, Carmine Recano, insomma come al solito un cast molto importante e ricco per Özpetek, che rimane uno dei registi più amati e più desiderati anche dagli attori italiani. Benvenuti a In Blu Social Club, io sono Carlo Magistretti. Oggi iniziamo parlando di cinema perché torna nelle sale Django, ma non quello di Tarantino, quello originale, quello di Corbucci, ne parliamo tra poco. Poi tante altre notizie, tra cui anche non è come è andata a finire, ma insomma un altro capitolo di una notizia che vi avevo raccontato nel 2023, se non ricordo male, qualche anno fa, all'indomani dell'inizio dell'invasione russa in Ucraina, qualcosa che riguardava la cultura, i libri antichi, le biblioteche europee e la sparizione dei capolavori di Pushkin. Questo mistero e altre cose nel corso della puntata di oggi di In Blu Social Club, che comincia però con una canzone adatta al periodo estivo e al caldo. Holiday, Madonna.

Madonna con Holiday. Allora torna in sala Django, il film al cinema come evento speciale, quello diretto da Corbucci e quello che accantonava l'epica del western alla Sergio Leone. Il vero protagonista del film è il fango, il western più piovoso e sporco di sempre, a cominciare dalla sequenza iniziale dei titoli di testa, Franco Nero che trascina una bara camminando in un pantano infinito mentre piove. La violenza è estrema, paradossale per l'epoca, quasi insostenibile, ma è un gioco naturalmente per adulti. Dopo il successo di Per un pugno di dollari, il western furoreggiava anche in Italia soprattutto, e Corbucci un giorno si presenta a casa del suo amico Piero Vivarelli per coinvolgerlo in una bizzarra avventura. Vivarelli era totalmente disinteressato al western, scriveva canzoni per Celentano. Il suo film più recente era Rita, la figlia americana, scritto per Totò e Rita Pavone, quindi insomma molto lontano dal genere del western. Il successo però di Django fu tale che cominciarono a uscire Django apocrifi ovunque, non firmati appunto da Corbucci, ce ne furono tanti, tipo Django spara per primo, pochi dollari per Django, Django il bastardo, viva Django, e poi l'elenco potrebbe continuare, tutti quanti di basso livello eccetto il primo, perché il capostipite era un film dignitosissimo, dicono anche i critici, grazie anche alla collaborazione per esempio di Luis Bacalov per le musiche. La canzone dei titoli di testa, Django, era cantata da Rocky Roberts. La fotografia era firmata da Enzo Barboni. Qualche anno dopo, questo signore, firmandosi E.B. Clutcher, diventa il regista dei primi due Trinità, quelli che trasformarono il western di nuovo, stavolta in commedia farsesca, decretando di fatto la fine di un'epoca. Django torna al cinema. Se non l'avete mai visto, l'originale di Corbucci, questa è l'occasione.

Ora parliamo di manifestazioni culturali in giro per l'Italia da sud a nord, perché iniziamo con Foggia. La direttrice d'orchestra Gianna Fratta, che dice nelle interviste: sì, certo, mi potete chiamare maestra, si riferisce a quell'altra questione, vi ricordate, la Fenice Venezia, Beatrice Venezzi vuole essere chiamata maestro, eccetera eccetera. Torniamo a Foggia, un talento e un amore per il repertorio italiano che l'hanno resa celebre in tutto il mondo. Gianna Fratta insieme a Dino De Palma cura l'edizione, la prima edizione del Festival Gio Festival, GIO, Giordano International Opera Festival, che fino al 20 giugno a partire da oggi animerà Foggia e i borghi montani di Biccari e Roseto Valfortore, e andrà poi attraverso il Tavoliere fino al Gargano. Oltre 20 eventi e centinaia di artisti fra jazz, cinema, musica da camera, una notte bianca e due giorni di convegno scientifico nel nome di Umberto Giordano. Vengono presentate tre sue opere: la prima messa in scena di Marina, Il Re, che entrambe hanno debuttato nei giorni scorsi, e l'Andrea Chenier, che forse è il più famoso di Giordano, sabato 20 nella ripresa dell'allestimento della Scala firmato da Martone, sul podio appunto la maestra Gianna Fratta. Da Foggia ci spostiamo direttamente nel nord Italia, in Piemonte, per il Portami Via Festival, una manifestazione che prende il via anch'essa in questi giorni. In questo caso la direzione è del musicista e scrittore Massimo Zamboni, un evento diffuso che unisce i luoghi della resistenza della Langa Astigiana per trasformare la memoria in leva culturale. Si comincia venerdì 26 giugno a Canelli con l'inaugurazione della mostra I manifesti del 68 parigino di Georges Fouissy. Poi in serata c'è la stand-up comedy di Edoardo Mattiozzi. Sabato 27 l'aeroporto partigiano Excelsior di Vesime ospita la tavola rotonda La Forza e l'Inerme, il Cippo del Falchetto La Forza e l'Inerme, il Cippo del Falchetto a Santo Stefano Belbo

dicevamo, in Grecia, perché in questi giorni l'Italia è molto presente dal punto di vista culturale in Grecia. Intanto il ministro della cultura Giuli è da quelle parti per presentare progetti congiunti di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale. Ieri ha inaugurato due mostre frutto della collaborazione tra i ministeri della cultura italiano e greco. La prima si chiama La Grecia e le rotte per l'Occidente, il relitto del canale di Otranto, che presenta per la prima volta all'estero i reperti del relitto di una nave del VI secolo a.C. rinvenuta nel canale di Otranto nel 2018. Poi la mostra Ispirazioni, vite italiane dell'arte greca al Museo dell'Acropoli di Atene racconta le molte forme di presenza, trasformazione e reinterpretazione dell'arte greca nel nostro paese, dalla tarda età del ferro fino ad arrivare a oggi. E poi libri, è cominciato il viaggio dei tre libri vincitori del premio internazionale Intersezioni Italia-Grecia quest'anno. Il riconoscimento promuove la traduzione della narrativa italiana e contemporanea all'estero. Giovedì si svolgerà ad Atene la cerimonia di premiazione dei tre vincitori, che sono Malbianco di Mario Desiati per Einaudi, Il prodigio di Fabrizio Sinisi per Mondadori e Destinazione errata di Starnone per Einaudi. Un mese dopo la proclamazione, avvenuta il 15 maggio al Salone del Libro di Torino, i tre titoli hanno già trovato tutti un editore greco, e questa è una bella notizia. Il premio Intersezioni infatti nasce proprio con lo scopo di sostenere la traduzione italiana all'estero e della narrativa italiana contemporanea. Infatti ogni titolo vince un contributo di 5.000 euro che non va all'autore o alla casa editrice, ma va all'editore, che prenderà i diritti e lo pubblicherà nel suo paese, in questo caso la Grecia. L'edizione di quest'anno era dedicata alla Grecia, appunto. L'anno prossimo si sta già lavorando per un altro paese e pare che ci siano degli abboccamenti, degli incontri già in stadio avanzato con Madrid e la Spagna. Vedremo, vi aggiornerò.

E adesso parliamo di intrigo internazionale nel mondo del libro e delle biblioteche. Bibliofilia e spionaggio. Un'accoppiata che è adatta a un romanzo, a un film probabilmente. Questa però è accaduta davvero ed è in dimensioni pare piuttosto importanti. Un saccheggio delle biblioteche d'Europa partito probabilmente dalla Russia. Si è aperto a Parigi un processo che potrebbe dare molte risposte a quello che è accaduto a partire, guarda caso, dall'inizio dell'invasione russa in Ucraina qualche anno fa. Quando all'improvviso dei ladri molto abili hanno iniziato a rubare edizioni antiche e preziose di classici russi, soprattutto Pushkin, il poeta nazionale, in molte biblioteche d'Europa, tra cui tre in Francia. Ora si potrebbe immaginare che siamo di fronte a una banda Pushkin, possiamo dire così. Il modus operandi era praticamente quello già raccontato in altri romanzi bibliofili e in altri racconti gialli. Insomma, un finto o anche vero studioso va in una biblioteca dove ci sono delle edizioni antiche preziose, in particolare appunto di classici russi, chiede di studiarne una, di visionarla, e lo fa per molti giorni, va in biblioteca tranquillamente, legge, annota, prende informazioni e studia appunto il volume che prezioso che gli viene dato appunto in visione dentro alla biblioteca. Poi, finita la sua ricerca, ringrazia e saluta. Dopo qualche mese torna, chiede una nuova consultazione, dice: beh, volevo controllare qualche cosa, non sono sicuro di aver preso un appunto corretto. Gli riportano il libro, a quel punto di nascosto lui sostituisce, ecco, il libro antico con una copia esattamente uguale, che però è una copia. E quindi quando se ne accorgono è ormai troppo tardi, perché di solito passano molti giorni se non settimane prima che ci si accorga di questo furto. Si calcola che tra il 2022 e il 2023 siano spariti con questo sistema in Europa circa 170 libri antichi. Dove siano finiti non si sa. Ora gli inquirenti francesi si interrogano se si tratti di un traffico di beni destinati a ricchi collezionisti oppure, cosa che molti hanno sospettato fin dall'inizio, si tratti di un'operazione ideologica incentrata sul rimpatrio di un patrimonio letterario simbolico. Al momento non è stato provato il coinvolgimento di nessun mandante politico, Russia inclusa. E tuttavia il contesto della guerra in Ucraina, come coincidenza dell'inizio di questi furti, l'esaltazione di Pushkin come figura nazionale, la reticenza pare delle autorità russe nel collaborare a queste indagini, fanno pensare che qualcosa sotto ci sia. O comunque si può fantasticare. La figura dello spione bibliofilo è ciò che più di letterario si possa immaginare. Chissà se un giorno ne faranno un film.

0: Adesso parliamo di nomine importanti che vedono il nostro paese sempre in prima linea, perché dal punto di vista culturale, come non è, siamo sempre tra i primi al mondo. Allora, all'Italia è andata per 3 anni la presidenza di ICOMOS Prerico, la Commissione Internazionale Patrimonio Religioso e Riti, braccio operativo dell'UNESCO, nata nel 2017, si occupa di ricerca, tutela e valorizzazione del patrimonio religioso e dei siti nei vari paesi del mondo. Per il triennio 2026-29 l'ufficio di presidenza vedrà alla guida Olimpia Niglio, coordinatrice, insieme all'arcivescovo di Lucca Paolo Giulietti, coordinatori del progetto internazionale Thesaurum Fidei. E quindi complimenti e buon lavoro a loro, ma complimenti e buon lavoro anche a Francesca Casadio, chimica e conservatrice italiana, che è stata nominata direttrice del Getty Conservation Institute di Los Angeles. Dopo oltre 20 anni a un istituto analogo di Chicago, guiderà una delle istituzioni più influenti al mondo nella ricerca, tutela, formazione sul campo della conservazione del patrimonio culturale internazionale.
1: In blu, Social Club, Social Club.
0: Questa sera su TV 2000 in prima serata arriva in prima TV una serie televisiva dal Brasile, Tempo di Amare. Ogni martedì sarà in prima serata. Una serie brasiliana di Globo TV racconta un amore contrastato ambientato tra Portogallo e Brasile nel 1927. Protagonisti sono Maria Vittoria e Ignacio, si innamorano negli anni 20 del secolo scorso, tra Portogallo e Brasile appunto, ma la distanza e una serie di altri ostacoli li separano, ma nonostante tutto continuano a credere che un giorno riusciranno a ritrovarsi. La storia è ispirata alla famiglia dello scrittore Rubem Fonseca e intreccia temi come l'emancipazione femminile, il razzismo e la corruzione politica. Tempo di Amare in prima TV su TV 2000 stasera, lo trovate sul canale 28 del digitale oppure 157 di Sky, ma se vi perdete qualcosa la potete recuperare su Play 2000, la nostra app gratuita da scaricare e installare sul vostro smartphone. Io sono Carlo Magistretti, questo era In Blu Social Club, il nostro salotto della cultura e degli spettacoli, che per oggi si ferma qui. Noi torniamo domani, sempre qui, stessa ora, stessa radio, non cambiate canale, mi raccomando, restate sempre su In Blu 2000. Buona serata.
1: In Blu Social Club con Carlo Magistretti. In Blu, la radio con tante radio dentro.
2: State ascoltando RNC a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: te che tu non puoi cambiare, ma nella vita hai fatto passi per poter amare. Parlano di me, ci credo per davvero, le tue parole sono oro, basta oro nero.
1: RNC presenta
2: In cammino, in cammino con Enrico Segni. Enrico Segni.
3: Buonasera, buonasera e bentrovati, eccoci ancora insieme, un nuovo appuntamento di In Cammino alla radio. Amiche e amici di In Blu 2000, oggi parliamo di formazione e prevenzione, l'impegno della Chiesa italiana per la tutela delle comunità.
2: In Cammino.
3: E ne parliamo con il nostro ospite, che ringraziamo per essere qui con noi in studio, padre Luigi Sabarese. Bentrovato padre Luigi.
4: Buonasera, bentrovati a tutti.
3: Membro del Consiglio di Presidenza del Servizio per la tutela minori e adulti vulnerabili della Conferenza Episcopale Italiana e anche referente per la tutela minori della Città del Vaticano, e docente, insomma, tra le altre cose, presso la Facoltà Teologica dell'Italia Meridionale, nella sezione San Tommaso a Napoli. Allora, padre Luigi, sono tanti gli argomenti, parliamo di tutela minori, tutela degli adulti vulnerabili, l'impegno che da, insomma, da diversi anni la Chiesa italiana, anche la Chiesa italiana, sta portando avanti con grande forza in tutte le regioni ecclesiastiche, in tutte le diocesi. Sta per partire anche un corso, un diploma interdisciplinare di safeguarding, che fornisce conoscenze e competenze di base sulla tutela dei minori e degli adulti vulnerabili. Come nasce questa idea, a chi è rivolta e, insomma, perché tanta energia su questo tema?
4: Beh, intanto il corso è già partito da qualche settimana, dura da febbraio a giugno, è un'idea che è stata coltivata insieme al Servizio Nazionale per la Tutela dei Minori, insieme anche alla Conferenza Italiana dei Superiori Maggiori e anche all'Unione delle Superiori Maggiori d'Italia. Nasce appunto dall'esigenza di formare persone sul tema e offrire conoscenze, competenze di base, ecco, specialmente per coloro che o già lavorano in centri di ascolto nei nostri servizi diocesani o interdiocesani o regionali, o anche per coloro che si avvicinano a fare questo tipo di servizio. Tra l'altro è frequentato da persone laici, sacerdoti religiose, religiosi che sono stati anche invitati dai rispettivi superiori ad acquisire una preparazione più specifica. È frequentato da persone che hanno già un certo impegno in questo ambito della tutela, della prevenzione di minori e di vulnerabili. Ed è interessante questo perché ci dà l'idea che la formazione non finisce mai.
3: Certo.
4: C'è una formazione iniziale, ma c'è anche una formazione che continua, che deve essere sviluppata, approfondita.
3: Safeguarding, no? Questo termine anche nelle formazioni aziendali, no? Si fa proprio per i propri dipendenti. In ambiente ecclesiale come si declina? Che accezione ha?
4: Beh, diciamo che ci sono diversi aspetti che possono aiutarci a capire il senso della cura e della tutela. Safe, c'è dentro la parola salute, ma c'è anche la parola salvezza.
3: Certo,
4: e quindi, spero, specialmente nel contesto ecclesiale, credo che sia importante non perdere di vista, per così dire, il profilo teologico del safeguarding.
3: E proviamo a spiegare meglio per i nostri ascoltatori.
4: Beh, insomma, le comunità ecclesiali, come singoli, anche come comunità, come gruppi, sono affidate soprattutto ai sacerdoti, alle religiose, ai religiosi, anche ai laici.
3: Certo.
4: Che svolgono uffici o qualsiasi incarico, ma soprattutto ai sacerdoti. E noi sacerdoti abbiamo la cura, una volta si diceva.
1: RNC.
5: RNC.
6: La tua radio.
7: La tua radio.
8: La tua radio.
9: La tua radio.
10: La tua radio.

0: RTC a Torino e Asti sui 107 e 400.
1: E magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: RNC, a Cuneo e Provincia, sui 107 e 300.

0: RNC 107.4. La tua radio.
1: La tua radio.
0: La tua radio.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: Ciao a tutti, vorrei presentarvi un libro speciale. Signore, sulla tua parola calerò le reti, una raccolta di omelie di Don Paolo Gariglio. Non è soltanto un libro religioso, è una testimonianza di vita, di fede e di umanità. Don Paolo ha dedicato 70 anni al suo ministero sacerdotale, accompagnando generazioni di persone con parole semplici, profonde e sempre autentiche. Il titolo richiama una frase del Vangelo di Luca: Signore, sulla tua parola calerò le reti. Una frase che ha guidato tutta la sua vita e che oggi continua a parlare anche a noi, di fiducia, speranza e coraggio. All'interno del libro troverete pensieri, riflessioni e omelie capaci di toccare il cuore. È un modo per custodire la memoria di un uomo che per tanti è stato un maestro di vita, una guida spirituale ed un punto di riferimento. Il volume è arricchito dalla prefazione del cardinale Roberto Repole ed è stato realizzato con affetto dai suoi ragazzi di ogni età. Acquistando questo libro, inoltre, si sostiene l'associazione Amici della Maison de Chamois. Il ricavato, infatti, sarà destinato a questa realtà, nata proprio per custodire e mantenere viva la casa Maison de Chamois in Valle Stretta, tanto cara a Don Paolo. L'obiettivo dell'associazione è permettere ai ragazzi e alle famiglie di continuare a utilizzare la Maison de Chamois come luogo di incontro, crescita, spiritualità e condivisione. I fondi raccolti serviranno anche a contribuire alla manutenzione della casa e a sostenere tutte quelle attività educative e pastorali che negli anni hanno creato legami, esperienze e ricordi indimenticabili. Un progetto educativo e umano che deve continuare nel tempo. È un libro da leggere con calma, da regalare, da tenere vicino. È un modo concreto per dire ancora una volta ciao Don e grazie. Il libro sarà disponibile presso le segreterie delle parrocchie in cui Don Paolo ha svolto il suo ministero sacerdotale: Parrocchia Santissima Trinità di Michelino, Parrocchia San Luca di Torino Mirafiori Sud, Parrocchia Assunzione di Maria Vergine a Torino Lingotto. Per la richiesta di copie tramite servizio postale è possibile scrivere a lina.delti con la y finale @gmail.com. Questo libro è un modo per continuare a sentire Don Paolo vicino a noi e forse il modo più bello per ricordarlo è continuare a camminare insieme, portando avanti ciò che lui ha costruito con il cuore. Grazie Don Paolo per tutto il bene che hai seminato.
1: RNC.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
4: La tua radio.
1: RNC in blu.

0: Ciao radioascoltatori di RNC, sono Carmelo Sacchi. Volevo ricordarvi, l'appuntamento con me è Libera i colori dei tuoi pensieri. Tutti i giovedì, dalle ore 21, passeremo insieme un'ora accompagnati da aforismi, citazioni e poesie estrapolati da libri e dal mondo di internet. Vi aspetto con la dolcezza della musica e la mia voce su RNC. Non mancate!
1: RNC, in blu.

Trasmettiamo Favola Ninna, Favola Nanna. Voce narrante di Patrizia Bossoni. Sottofondo musicale di Giuseppe Serafino.

di Carlo Collodi, Le avventure di Pinocchio, capitolo 23. Pinocchio piange la morte della bella bambina dai capelli turchini, poi trova un colombo che lo porta sulla riva del mare e lì si getta nell'acqua per andare in aiuto del suo babbo Geppetto.

0: Appena Pinocchio non sentì più il peso durissimo e umiliante di quel collare intorno al collo, si pose a scappare attraverso i campi e non si fermò un solo minuto finché non ebbe raggiunta la strada maestra che doveva ricondurlo alla casina della fata. Arrivato sulla strada maestra, si voltò in giù a guardare nella sottoposta pianura e vide benissimo occhio nudo il bosco dove disgraziatamente aveva incontrato la volpe e il gatto. Vide, fra mezzo agli alberi, innalzarsi la cima di quella quercia grande alla quale era stato appeso ciondoloni per il collo. Ma guarda di qui, guarda di là, non gli fu possibile di vedere la piccola casa della bella bambina dai capelli turchini. Allora ebbe una specie di tristo presentimento e, datosi a correre con quanta forza gli rimaneva nelle gambe, si trovò in pochi minuti sul prato dove sorgeva una volta la casina bianca. Ma la casina bianca non c'era più. C'era invece una piccola pietra di marmo sulla quale si leggevano in carattere stampatello queste dolorose parole: qui giace la bambina dai capelli turchini, morta di dolore per essere stata abbandonata dal suo fratellino Pinocchio. Come rimanesse il burattino quando ebbe compitate alla peggio quelle parole, lo lascio pensare a voi. Cadde bocconi a terra e, coprendo di mille baci quel marmo mortuario, dette in un grande scoppio di pianto. Pianse tutta la notte e la mattina dopo, sul far del giorno, piangeva sempre, sebbene negli occhi non avesse più lacrime, e le sue grida, i suoi lamenti erano così strazianti e acuti che tutte le colline all'intorno ne ripetevano l'eco, e piangendo diceva:
1: oh fatina mia, perché sei morta? Perché invece di te non sono morto io, che sono tanto cattivo, mentre tu eri tanto buona? E il mio babbo dove sarà? Oh fatina mia, dimmi dove posso trovarlo, che voglio stare sempre con lui e non lasciarlo più. Oh fatina mia, dimmi che non è vero che sei morta. Se davvero mi vuoi bene, se vuoi bene al tuo fratellino, rivivisci, ritorna viva come prima. Non ti dispiace di vedermi solo abbandonato da tutti? Se arrivano gli assassini, mi attaccheranno da capo al ramo dell'albero e allora morirò per sempre. Che vuoi che io faccia qui solo in questo mondo? Ora che ho perduto te e il mio babbo, chi mi darà da mangiare? Dove anderò a dormire? Mangiare? Dove anderò a dormire? Chi mi farà la giacchettina nuova?

0: quale, soffermatosi a ali distese, gli gridò da una grande altezza: «Dimmi, bambino, che cosa fai costaggiù? E non lo vedi? Piango!» disse Pinocchio, alzando il capo verso quella voce e strofinandosi gli occhi con la manica della giacchetta. «Dimmi!» soggiunse allora il colombo. «Non conosci per caso fra i tuoi compagni un burattino che ha nome Pinocchio?»
1: «Pinocchio? Oh, hai detto Pinocchio?»
0: ripeté il burattino, saltando subito in piedi.
1: «Pinocchio sono io!»
0: Il colombo, a questa risposta, si calò velocemente e venne a posarsi a terra. Era più grosso di un tacchino.
1: «Conoscerai dunque anche Geppetto?» domandò al burattino. «Se lo conosco, è il mio povero babbo.
0: Ti ha forse parlato di me?
1: Mi conduci da lui? Ma è sempre vivo? Rispondimi, per carità, è sempre vivo?»
0: «Oh, l'ho lasciato 3 giorni fa sulla spiaggia del mare.»
1: «Che cosa faceva?»
0: «Si fabbricava da sé una piccola barchetta per traversare l'oceano.» «Oh, quel pover'uomo, sono più di 4 mesi che gira per il mondo in cerca di te e, non avendoti potuto mai trovare, ora si è messo in capo di cercarti nei paesi lontani del nuovo mondo.»
1: «Quanto c'è di qui alla spiaggia?» domandò Pinocchio con ansia affannosa.
0: «Più di 1000 chilometri.
1: 1000 chilometri? Oh, colombo mio, che bella cosa potessi avere le tue ali!»
0: «Se vuoi venire, ti ci porto io.»
1: «Come?»
0: «A cavallo sulla mia groppa.»
1: «Sei peso di molto?» «Peso? Tutt'altro! Son leggero come una foglia.»
0: E lì, senza stare a dir altro, Pinocchio saltò sulla groppa al colombo e, messa una gamba di qui e l'altra di là come fanno i cavallerizzi, gridò tutto contento:
1: «Galoppa, galoppa cavallino, che mi preme di arrivar presto!»
0: Il colombo prese l'aere e in pochi minuti arrivò, col volo tanto in alto che toccava quasi le nuvole. Giunto a quell'altezza straordinaria, il burattino ebbe la curiosità di voltarsi in giù a guardare e fu preso da tanta paura e da tali giracapi che, per evitare il pericolo di venir di sotto, si avviticchiò con le braccia stretto stretto al collo della sua piumata cavalcatura. Volarono tutto il giorno. Sul far della sera il colombo disse:
1: «Ho una gran sete e io una gran fame», soggiunse Pinocchio. «Fermiamoci a questa colombaia pochi minuti e dopo ci rimetteremo in viaggio per essere domattina all'alba sulla spiaggia del mare.»
0: Entrarono in una colombaia deserta dove c'era soltanto una catinella piena d'acqua e un cestino ricolmo di vecce. Il burattino, in tempo di vita sua, non aveva mai potuto patire le vecce. A sentir lui gli facevano nausea, gli voltavano lo stomaco. Ma quella sera ne mangiò a strippa pelle e, quando l'ebbe quasi finite, si voltò al colombo e gli disse:
1: «Oh, non avrei mai creduto che le vecce fossero così buone.»
2: «Bisogna persuadersi, ragazzo mio», replicò il colombo, «che quando la fame dice davvero e non c'è altro da mangiare, anche le vecce diventano squisite. La fame non ha capricci né ghiottonerie.»
0: Fatto alla svelta un piccolo spuntino, si riposero in viaggio e via.

0: La mattina dopo arrivarono sulla spiaggia del mare. Il colombo posò a terra Pinocchio e, non volendo nemmeno la seccatura di sentirsi ringraziare per aver fatto una buona azione, riprese subito il volo e sparì. La spiaggia era piena di gente che urlava e gesticolava guardando verso il mare.
1: «Che cos'è accaduto?»
0: domandò Pinocchio a una vecchina.
1: «Gli è accaduto che un povero babbo, avendo perduto il figliolo, gli è voluto entrare in una barchetta per andare a cercarlo di là dal mare. E il mare oggi è molto cattivo e la barchetta sta per andare sott'acqua.»
2: «Dov'è la barchetta?»
1: «Eccola laggiù, diritta al mio dito», disse la vecchia, accennando una piccola barca che, veduta in quella distanza, pareva un guscio di noce con dentro un omino piccino piccino.
0: Pinocchio appuntò gli occhi da quella parte e, dopo aver guardato attentamente, cacciò un urlo acutissimo gridando:
2: «Gli è il mio babbo!»
0: Intanto la barchetta, sbattuta dall'infuriare dell'onde, ora spariva fra i grossi cavalloni, ora tornava a galleggiare. E Pinocchio, ritto sulla punta di un alto scoglio, non finiva più dal chiamare il suo babbo per nome e dal fargli molti segnali con le mani e col moccichino da naso e persino col berretto che aveva in capo. E parve che Geppetto, sebbene fosse molto lontano dalla spiaggia, riconoscesse il figliolo, perché si levò il berretto anche lui e lo salutò e, a furia di gesti, gli fece capire che sarebbe tornato volentieri indietro, ma il mare era tanto grosso che gli impediva di lavorare col remo e di potersi avvicinare alla terra. Tutto a un tratto venne una terribile ondata e la barca sparì. Aspettarono che la barca tornasse a galla, ma la barca non si vide più tornare.
3: «Pover'uomo!» dissero allora i pescatori che erano raccolti sulla spiaggia e, brontolando sottovoce una preghiera, si mossero per tornarsene alle loro case.
0: Quando ecco che udirono un urlo disperato e, voltandosi indietro, videro un ragazzetto che, di vetta a uno scoglio, si gettava in mare gridando:
2: «Voglio salvare il mio babbo!»
0: Pinocchio, essendo tutto di legno, galleggiava facilmente e nuotava come un pesce. Ora si vedeva sparire sott'acqua, portato dall'impeto dei flutti. Ora riappariva fuori con una gamba o con un braccio a grandissima distanza dalla terra. Alla fine lo persero d'occhio e non lo videro più.
3: «Povero ragazzo!» dissero allora i pescatori che erano raccolti sulla spiaggia e, brontolando sottovoce una preghiera, tornarono alle loro case.
4: In blu, la radio con tante radio dentro. RNC, in blu.
5: State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

Eri tu tra tutta quella gente. Eri tu con quell'aria importante. Eri tu che scioglievi il mio cielo di aquiloni e trasformavi in poesia la città di muri. Eri tu quella notte che ci siamo persi tra mille fasi, contrattempi e controtempi. Mi riconosceresti mai negli occhi che ora hai? E anche oggi rimando a domani per non pensarti più.

0: RNC presenta
1: Cose di musica. A cura di Paola De Simone.
2: Benvenuti a Cose di Musica, tre storie, un tema comune e ogni sera un viaggio nuovo dentro la musica. Questa sera vi parleremo innanzitutto di Eddie Dalton, il cantante da classifica che però non esiste, poi di un interprete, Nat King Cole, e infine di un disco di Gianni Togni intitolato "E in quel momento, entrando in un teatro vuoto, un pomeriggio vestito di bianco, mi tolgo la giacca, accendo le luci, sul palco mi invento". Avete sentito bene. Ora però c'è una canzone d'apertura. E poi si comincia. Stare con

più. L'aneddoto. Oggi apriamo parlandovi del cantante Eddie Dalton, che però non è una persona reale, ma una creazione interamente generata dall'intelligenza artificiale, che nei primi mesi del 2026 ha raggiunto risultati commerciali sorprendenti sulle piattaforme musicali digitali. Dietro questo nome c'è un progetto tecnologico ideato per imitare profili di artisti soul, blues e R&B, con una voce sintetica e un'immagine costruita da algoritmi di generazione automatica. Non esiste né una biografia umana né una storia personale legata a esperienze di vita o carriera artistica. Eddie Dalton non è mai stato su un palco, non ha rilasciato interviste, non ha una carriera reale come musicista. Non esiste, ma è straordinariamente bravo.

è uno dei singoli di successo di Eddie Dalton, l'artista che non esiste, ma nato grazie all'intelligenza artificiale. Pubblicato nel marzo 2026, il brano ha raggiunto posizioni di vertice su iTunes negli Stati Uniti e nel Regno Unito, e altre tre canzoni legate allo stesso progetto hanno occupato la top 100 contemporaneamente. Secondo diverse analisi editoriali, queste tracce hanno generato diverse centinaia di migliaia di ascolti e vendite. È poco importante che la voce come l'immagine non fossero reali. Ciò che conta è il gradimento, e quello, a quanto pare, non manca.

0: Somewhere Along the Way è un altro singolo del progetto Eddie Dalton. Sì, perché è di questo che stiamo parlando, di un progetto, non di un cantante, non di un artista, ma di un algoritmo che ha generato volto, voce e canzoni. Eddie Dalton non esiste, esiste il gradimento che riesce a generare nell'ascoltatore, quello sì. Il suo caso è diventato oggetto di dibattito nell'industria musicale e tra gli osservatori della tecnologia, perché mostra come sistemi di intelligenza artificiale possano generare prodotti artistici percepiti come autentici e commercialmente competitivi, senza alcun artista reale alle spalle. Di contro, il caso ha sollevato preoccupazioni sui diritti d'autore, sulla trasparenza delle piattaforme di streaming e sul valore culturale di opere create da algoritmi. Ma adesso è tempo di parlarvi di un artista reale, Nat King Cole. State su In Blue.
1: Cose di musica.

Vista da sotto sembra un girasole che si muove, muove, muove. Vista da sopra sembra un grande sole che riscalda, che commuove. Prima di te c'era solo rumore, una grande confusione. Ora sei aria, sei respiro.

0: interprete.
1: Nathaniel Adams Cole, universalmente noto come Nat King Cole, è stato uno dei musicisti americani più influenti del XX secolo, con una carriera che ha attraversato jazz, pop e intrattenimento televisivo. Nato il 17 marzo 1919 a Montgomery, Alabama, è cresciuto a Chicago in una famiglia profondamente legata alla musica. Il padre era pastore battista e la madre direttrice del coro. Sviluppò un precoce talento per il pianoforte, che cominciò a suonare già da bambino. All'inizio degli anni 40, Nat King Cole fondò il King Cole Trio, un ensemble innovativo senza batteria in cui la combinazione di piano, chitarra e contrabbasso creò uno stile distintivo nel panorama jazz. Il trio ottenne successo di pubblico e critica, risultando tra i nomi più ascoltati dell'epoca.
2: L is for the way you look at me. O

La voce di Nat King Cole in questa puntata in cui stiamo ripercorrendo le sue principali tappe artistiche e pur rimanendo un eccellente pianista, è proprio la sua voce calda e ben modulata che Cole deve la sua fama globale. Interpretò ballate, brani pop dai primi successi come Sweet Lorraine alle grandi hit degli anni 50 e 60 come Unforgettable che stiamo per ascoltare, Nature Boy e The Christmas Song. Le sue registrazioni attraversarono generi e confini culturali, consolidando un'eredità duratura nella musica americana. Cole non fu solo artista discografico. Nel 1956 divenne il primo afroamericano a condurre un programma a varietà nazionale con The Nat King Cole Show su NBC, un evento storico che però durò solo una stagione per la riluttanza delle televisioni all'epoca a sponsorizzare uno show condotto da un uomo di colore.

0: Nat King Cole insieme alla figlia Natalie in questa celebre versione postuma di Unforgettable, datata 1991, uno dei suoi più grandi successi reinterpretati negli anni da numerosi crooner. Cole morì per un cancro ai polmoni il 15 febbraio 1965 a Santa Monica in California all'età di 45 anni, ma la sua influenza è rimasta viva nel tempo. I suoi brani continuano a ricevere ampia rotazione anche sui social. La sua carriera, segnata da straordinari traguardi artistici e da difficoltà legate alle discriminazioni razziali dell'epoca, ha contribuito a ridefinire il ruolo degli artisti afroamericani nel mainstream musicale e mediatico. Ma ora è tempo di parlarvi di un disco di Gianni Togni, il cui titolo, insolitamente lungo, è «E in quel momento, entrando in un teatro vuoto, un pomeriggio vestito di bianco, mi tolgo la giacca, accendo le luci e sul palco mi invento». Dopo questo singolo.
1: Cose di musica.

il disco. E in quel momento, entrando in un teatro vuoto, un pomeriggio vestito di bianco, mi tolgo la giacca, accendo le luci e sul palco mi invento. E questo è il titolo del secondo album in studio di Gianni Togni, pubblicato nel 1980 per l'etichetta discografica Paradiso CGD. Questo disco rappresenta il primo grande momento di consacrazione commerciale e artistica per Togni, dopo l'esordio del 1975 con il disco intitolato In una simile circostanza. Nell'album è incluso il brano Luna, che divenne un vero fenomeno dell'estate italiana 1980, raggiungendo la prima posizione nella hit parade italiana e risultando tra i singoli più venduti dell'anno.

uno dei più grandi successi di Gianni Togni, ancora nella memoria di chi ha vissuto gli anni Ottanta, ed è parte del disco "E in quel momento, entrando in un teatro vuoto, un pomeriggio vestito di bianco, mi tolgo la giacca, accendo le luci e sul palco mi invento". Album registrato con musicisti d'eccezione come Maurizio Fabrizio al pianoforte e Andy Surdi alla batteria e percussioni, contribuendo a un suono che mescolava pop melodico, introspezione e arrangiamenti raffinati. Il titolo immaginifico, celebre per la sua lunghezza, richiama un'immagine teatrale e poetica di creazione artistica, evocando la scena di un artista che si prepara da solo alla sua esibizione.

0: Chissà se mi ritroverai è una delle 8 tracce contenute nel secondo disco di Gianni Togni, che insieme costituiscono un mosaico di melodie che riflettono la sensibilità pop e intimista del cantante romano. Dal punto di vista storico e culturale, questo album viene ricordato come uno dei dischi simbolo della scena pop italiana d'inizio anni 80, sia per il successo commerciale di Luna, sia per l'approccio melodico e narrativo che contraddistingue l'intera opera, contribuendo a consolidare Gianni Togni come figura significativa della musica leggera italiana di quel periodo. Non stupisce dunque come, a distanza di oltre 4 decenni dalla sua uscita, l'album sia stato ristampato e rimasterizzato nel 2025 in una speciale edizione celebrativa. E con questo per oggi è davvero tutto. Grazie per averci seguito. Cose di musica torna domani.
1: Cose di musica.
2: Cose di musica.
1: A cura di Paola De Simone.

Ciao a tutti, vorrei presentarvi un libro speciale, Signore, sulla tua parola calerò le reti, una raccolta di omelie di Don Paolo Gariglio. Non è soltanto un libro religioso, è una testimonianza di vita, di fede e di umanità. Don Paolo ha dedicato 70 anni al suo ministero sacerdotale, accompagnando generazioni di persone con parole semplici, profonde e sempre autentiche. Il titolo richiama una frase del Vangelo di Luca, Signore, sulla tua parola calerò le reti. Una frase che ha guidato tutta la sua vita e che oggi continua a parlare anche a noi, di fiducia, speranza e coraggio. All'interno del libro troverete pensieri, riflessioni e omelie capaci di toccare il cuore. È un modo per custodire la memoria di un uomo che per tanti è stato un maestro di vita, una guida spirituale ed un punto di riferimento. Il volume è arricchito dalla prefazione del cardinale Roberto Repole ed è stato realizzato con affetto dai suoi ragazzi di ogni età. Acquistando questo libro, inoltre, si sostiene l'associazione Amici della Maison de Chamois. Il ricavato, infatti, sarà destinato a questa realtà, nata proprio per custodire e mantenere viva la casa Maison de Chamois in Valle Stretta, tanto cara a Don Paolo. L'obiettivo dell'associazione è permettere ai ragazzi e alle famiglie di continuare a utilizzare la Maison de Chamois come luogo di incontro, crescita, spiritualità e condivisione. I fondi raccolti serviranno anche a contribuire alla manutenzione della casa

0: di Maria Vergine a Torino Lingotto. Per la richiesta di copie tramite servizio postale è possibile scrivere a lina.delti con la y finale @gmail.com. Questo libro è un modo per continuare a sentire Don Paolo vicino a noi e forse il modo più bello per ricordarlo è continuare a camminare insieme, portando avanti ciò che lui ha costruito con il cuore. Grazie Don Paolo per tutto il bene che hai seminato.
1: RNC, Torino e provincia, 107 e 400, Cuneo e provincia, 107 e 300.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC presenta
1: Vocazioni, a cura di Daniela Lami.
2: Che cos'è una vocazione? Come si manifesta una vocazione? Anche questa settimana da cui partiamo sono felice di accogliervi nel nostro spazio dedicato appunto alle vocazioni. C'è Samira Rocchetti in regia e una storia da scoprire insieme, la storia di Don Fabio Landi, che ha accettato il nostro invito. Don Fabio, che bello averla qui.
3: Grazie mille, mi fa piacere essere qui e un saluto anche a tutti quelli che ascoltano.
2: Don Fabio fa tantissime cose, tra l'altro in ordine di tempo, l'ultimo è anche un libro che è stato pubblicato dall'edizione San Paolo, Non è una chiesa per giovani, se poi le va ne parleremo. Ma che cosa fa Don Fabio?
3: Allora, io mi occupo della pastorale scolastica e quindi diciamo di scuole dal punto di vista della diocesi, in diocesi a Milano, quindi vuol dire sia le scuole paritarie, cattoliche naturalmente, che tutta l'opera della Chiesa a favore della scuola, in sostegno alla scuola, quindi l'educazione, diciamo.
2: Tra l'altro, la scuola che lei conosce molto bene, perché se non sbaglio da tantissimo tempo lei nella scuola c'è proprio.
3: Sì, questa è una cosa che mi ha accompagnato ormai da più di 20 anni, perché insegno in un liceo in centro a Milano ed è un aspetto, diciamo, sorprendente, ma poi magari ne parleremo, della mia vocazione, che non mi sarei aspettato e che invece è diventato molto molto significativo.
2: Allora cominciamo a scoprirlo, perché mi ha incuriosito. Allora, da dove partiamo per raccontare la sua vocazione, Don Fabio? In che anni dobbiamo tornare?
3: Ah beh, dobbiamo tornare proprio all'inizio degli anni 90, quindi ormai un po' indietro. Ero un ragazzo, frequentavo il liceo, come tanti miei coetanei ho cominciato a domandarmi che cosa avrei voluto fare una volta terminato il liceo. Però diciamo proprio in quegli anni io frequentavo tensa vita parrocchiale con tanti miei amici, con tanti ragazzi, erano anche diciamo altri tempi in cui forse i numeri anche dei ragazzi e di chi frequentava poi le parrocchie erano anche molto significativi, e per me questa è stata un'esperienza di pienezza, di grande coinvolgimento, e a un certo punto mi sono detto: ma io forse questa cosa non voglio farla solo nel tempo libero, vorrei che diventasse proprio l'occupazione della mia vita, ciò a cui dedicarmi, perché è qualche cosa che mi rende molto felice, molto attento a ciò che in quel momento lì a me sembrava proprio decisivo, ecco, più di tutte le altre cose che pure c'erano, ma che erano un po' un contorno.
2: Però questo tipo di impegno lo avrebbe potuto portare avanti anche in modi diversi.
3: Certo, assolutamente, e questa è stata un po' anche una primissima questione, diciamo. Dall'altra parte, insomma, la dimensione più spirituale, anche più legata alla preghiera e alla relazione con Dio, per me era molto chiaro che fosse un elemento molto importante, anche di tutte quelle poi relazioni di amicizia più orizzontali, diciamo, no? Che caratterizzavano la mia vita di quel periodo. E quindi è stato anche abbastanza naturale pensare a questo proposito di almeno verificare la via poi del sacerdozio e quindi diventare prete.
2: Quindi darsi questa possibilità, capire se era quella la strada giusta. Sono anche anni quelli del liceo, insomma, questi anni qui in cui c'è un distacco dalla famiglia,
3: sì.
2: No? Si fanno anche delle
3: sì.
2: cose, magari, ecco, per contrariare, tra virgolette, la famiglia. La famiglia in tutto questo che ruolo ha avuto?
3: Devo dire, un ruolo inizialmente abbastanza marginale, nel senso che miei non è che sicuramente non mi hanno spinto particolarmente in questa direzione, anzi forse appunto in particolare in quegli anni. Oggi la situazione è un po' diversa, diciamo, con gli adolescenti di oggi, però in quegli anni sicuramente stare fuori casa, avere a che fare con gli amici, avere a che fare con tutta una serie di attività che erano proprio fuori dall'ambito familiare, era anche un modo appunto di prendere le distanze e di stare appunto in un altro ordine di idee, una cosa diversa. Questo, devo dire, non ha procurato degli attriti, nel senso che i miei mi hanno lasciato sempre molto, molto libero, mi hanno detto di fare quello che ritenevo che fosse giusto, ecco, però da questo punto di vista senz'altro, ecco, non sento da quella parte un incoraggiamento, anzi forse all'inizio qualche diffidenza, qualche preoccupazione anche per una scelta che magari sembrava anche un po' dettata da un eccessivo entusiasmo, forse anche un po' da un'infatuazione. Del resto, diciamo, col senno di poi è anche molto comprensibile, soprattutto su un'età che alla fine è molto precoce, ecco, quella dei 18-19 anni.
2: Eh sì, beh, decisamente, insomma, sono ansie da genitori, preoccupazioni che più che condivisibili. Poi uno vede felice il proprio figlio, lo vede solido, no, nel suo percorso, e ci si rasserena, immagino, insomma, sia avvenuto così, certo. Così anche per lei, fino a poi, insomma, arrivare al momento dell'ordinazione sacerdotale. Che cosa si pensa quel giorno?
3: Si mischiano molti, molti pensieri, da una parte anche molto l'entusiasmo proprio legato al fatto di fare un passo a lungo atteso, a lungo desiderato, e che si sta concretizzando, e ha almeno in quel momento la forma innanzitutto della festa, ecco. Poi accanto a questo credo che non possa non esserci anche un po' di attesa, trepidazione, forse anche qualche timore sul futuro, perché poi come tutti questi passaggi fondamentali della vita, vuol dire anche chiudere una certa stagione, aprirne una nuova, guardare a un futuro che ancora non si conosce. Ecco, per me voleva dire anche domandarmi in quale parrocchia sarei finito, come avrei portato avanti il mio ministero, che cosa mi sarebbe stato chiesto, e c'erano tante incognite, ecco, ma penso, cioè non tanto attese con preoccupazione o con timore, ma sicuramente con curiosità e qualche piccola ansia.
2: Ecco, certo, adesso, no, dopo tanta strada che ha fatto Don Fabio, se si riguarda all'indietro, no, da quel momento lì a tutta la strada che ha percorso fino ad oggi, probabilmente non immaginava che la sua strada sarebbe stata piena di così tanti incontri e così tante esperienze.
3: No, questo senz'altro no, fa molta impressione effettivamente ripensarci. Devo dire che col senno di poi, oltretutto, fa impressione vedere quanto è cambiata la società e conseguentemente anche la Chiesa in questi 30 anni, diciamo, con dei salti, anche contraddizioni rispetto alle aspettative che avevo, a quello che immaginavo, che non vuol dire che oggi io le riviva con rimpianto, anzi, penso che siano state tutte delle sfide, delle opportunità straordinarie. Sono sempre molto contento di vivere nel tempo nel quale vivo, però certo è molto diverso dagli anni 90, ecco, e questo ha voluto dire anche ripensare completamente alcune forme del ministero, di quello che io pensavo fosse la mia vocazione, di quelli che erano anche un po' i sogni in cui ero partito.
2: Qual è stato il primo incarico che ha ricevuto lei?
3: Ah, io sono stato destinato a una parrocchia a Milano per occuparmi prevalentemente dei ragazzi, dell'educazione, della presenza in oratorio. Questa cosa mi ha assorbito a lungo, sono rimasto in quella parrocchia di fatto una decina d'anni, quindi diciamo in diocesi di Milano un tempo considerevole.
2: Comunque il suo destino è a fianco ai giovani, non c'è nulla da fare.
3: Sì, tra l'altro proprio in quegli anni, in modo abbastanza casuale, mi è stato chiesto di iniziare a insegnare a scuola. Io lì per lì non ero per niente dell'idea, perché sembrava di aver fatto una scelta diversa. Non conoscevo per niente il mondo della scuola, se no per come c'ero passato io da studente. Così ho accettato quasi a malincuore all'inizio, ma o comunque con qualche diffidenza, e poi in realtà ho scoperto gradualmente che quello era un ambito molto molto importante, devo dire, non soltanto per il ministero, nel senso per i giovani che avrei incontrato, tantissimi in questi anni, ma anche proprio sul mio fronte personale di crescita. Insegnare in una scuola statale vuol dire rivedere, ridimensionare una dimensione di protagonismo che inevitabilmente il prete ancora ha nelle parrocchie, no? Per cui poi diventa lui un po' il punto di riferimento delle cose. Entrare in una scuola vuol dire attenersi a regole che fanno altri, sottostare a altre autorità, avere un orario di lavoro molto preciso da far combaciare con gli altri impegni della parrocchia. E per me è stata una disciplina importante, credo. E poi sicuramente l'incontro con un mondo che è largamente estraneo alla vita della Chiesa, se non per i lontani anni del catechismo, e quindi anche molto sfidante nella capacità da parte mia di raccontare la fede in un modo che loro potessero comprendere.
2: Beh, bello, è uno stimolo anche a rimettersi in discussione continuamente.
3: Altro che, certo, moltissimo, sì sì. Anche negli anni, perché poi i ragazzi sono cambiati tanto, perché la società è cambiata tanto.
2: Per noi invece è una grande opportunità lasciare che sia lei, Don Fabio, a scegliere la musica che ascoltiamo quest'oggi nel nostro spazio. E lei mi ha indicato già le sue due scelte. Da cosa partiamo?
3: Io partirei da un brano che è proprio di quegli anni, perché del 93, in realtà è un brano tratto da una colonna sonora di un film di Kieslowski, Film Blu, il compositore Pagner ha scritto questa canzone per l'unificazione dell'Europa, che in realtà utilizza il testo del famoso inno alla carità di San Paolo, un testo che rimanda direttamente a quell'idea di comunione, di grandi slanci anche legati proprio alla capacità di amare l'altro, di farsi amare, no? Che hanno caratterizzato un po' l'inizio della mia vocazione, e che mi affascina pensare anche oggi, diciamo col senno di poi, ecco, quello del 93, a ripensare che fosse stato immaginato un testo così impegnativo come canzone per l'unificazione dell'Europa. Forse oggi avrebbe anche ancora molto da dire.

0: E torniamo a chiacchierare con Don Fabio Landi. Che rapporto ha in generale con la musica? La utilizza mai con i suoi studenti? Può essere un gancio delle volte per riacchiapparli?
1: Ma penso di sì. In realtà io la uso abbastanza poco, più per una fatica mia, nel senso che conosco abbastanza poco, soprattutto la musica che ascoltano i ragazzi oggi. Ogni tanto mi faccio raccontare da loro che cosa ascoltano, mi faccio spiegare perché gli piace una cosa o un'altra, e quello diventa interessante. Cioè è un momento quasi al contrario, in cui sono loro che mi spiegano delle cose, e questo è anche simpatico.
0: Sì, beh, credo anche per loro, no? Sentirsi ascoltati anche in qualcosa che per loro è così importante, un adulto, no, di riferimento che chiede a loro, penso sia bellissimo anche uno scambio.
1: E poi la musica oggi per questa generazione è un veicolo fondamentale, credo molto più distigliati, beh, sicuramente la parola scritta, ma anche dell'arte figurativa.
0: Se posso, visto che prima parlavamo di questi 20 anni a scuola, tra questi 20 anni ci sono stati anche gli anni complicatissimi del Covid, come li ha trovati poi quando sono ritornati alla normalità i ragazzi, cambiati?
1: Sì. Inizialmente con una gran voglia comunque poi di ritrovarsi, è stato anche un momento persino emozionante da un certo punto di vista, però poi portandosi dietro anche tante fragilità, tante insicurezze, tante difficoltà anche sulla lunga distanza nel essere capaci di relazioni, di rapportarsi in contesti diversi, e credo che sia una ferita che è rimasta.
0: Sì, non c'è dubbio, anche negli adulti, figuriamoci ovviamente per i ragazzi. E a proposito di giovani, io facevo riferimento a questo suo libro che è uscito proprio da poco, insomma, che si intitola Non è una chiesa per giovani, un titolo che subito attira l'attenzione. Ce lo vuole spiegare lei?
1: Sì, è un libro che nasce in parte anche dall'esperienza scolastica, nel senso che poi negli anni mi sono spesso chiesto inevitabilmente quali fossero le forme per una comunicazione efficace all'interno della Chiesa e al di fuori della Chiesa, per la famosa Chiesa in uscita, no? Che va incontro alle nuove generazioni, che poi alle nuove generazioni vuol dire anche alla mia, quella di tutti, perché comunque è un mondo che è ringiovanito, che è cambiato, che è anche un po' sconosciuto rispetto a quello dove siamo cresciuti. E un giorno, mentre leggevo le lezioni americane di Calvino, Calvino fa questa operazione di identificare 6 qualità, diciamo, che vorrebbe per la letteratura, diceva all'epoca del nuovo millennio, io dicevo: ah, ma queste sono proprio quelle che servirebbero a noi per parlare della fede oggi. E quindi ho detto: ma proviamo a raccogliere dei pensieri che sono lì un po' confusi e un po' in sospeso da molti anni, e a stringerli intorno a queste parole che Calvino ci consegna. E mi è sembrato che fosse molto molto stimolante. È stato un lavoro che innanzitutto è servito a me, in parte mi ha divertito e in parte mi ha aiutato a mettere meglio a fuoco alcune idee. Spero che possa essere d'aiuto anche per altri.
0: Tra l'altro, da queste parole chiave c'è leggerezza.
1: Certo, leggerezza è forse giustamente anche la parola più famosa di queste lezioni di Calvino. Oggi sentiamo un bisogno di leggerezza enorme, penso ai ragazzi sicuramente, no? Che sentono sempre un po' schiacciati, oppressi, ma poi anche noi adulti, quando cominciamo a parlare, diciamo subito: ecco, la vita è pesante, che tutto ci grava addosso, abbiamo bisogno di respirare, ecco, di tirare. E il Vangelo peraltro fa questo lavoro, Gesù fa questo lavoro, almeno così come ci viene raccontato, innanzitutto di togliere pesi, a me sembra che sia un ottimo linguaggio. Poi dopo ci sono anche tante altre questioni, penso alla rapidità. Oggi viviamo in un mondo in cui tutto appunto cambia molto velocemente, in cui siamo anche noi stimolati, deve andare da una parte all'altra, l'attenzione dei ragazzi dura qualche secondo. E questo per esempio per me vuol dire interrogarsi molto su che cosa vuol, su come, prima ancora che trasmettere, coltivare una fede in un contesto come questo. Certo, per un verso noi ripetiamo che è necessario fermarsi, trovare dei tempi per approfondire, avere gli spazi di silenzio, credo che siano tutte cose sacrosante, e contemporaneamente però non possiamo far finta di vivere una vita così, la nostra vita è una vita frenetica. dobbiamo riuscire a coltivare una spiritualità anche all'interno di una vita frenetica, altrimenti perdiamo il quotidiano.
0: Esatto, esatto, pienamente d'accordo. Allora, continuando magari rapidamente una carrellata delle parole, c'è cioè poi esattezza.
1: Sì, l'esattezza vuol dire, secondo me, non tanto rimanere perfettamente dentro i confini o le regole che ci siamo dati, ma riuscire a cogliere con esattezza dov'è ciascuno, il segreto della sua storia, della sua vita. Beh, ha molto a che fare con quello che state raccontando in questa trasmissione, la vocazione, no? di ciascuno e come la vita poi presenta aspetti, tratti che devono essere proprio raccolti pazientemente e con grande lucidità, con grande precisione, senza semplicemente forzatamente inserire, anche un po' frettolosamente inserire le persone in macro categorie dicendo va bene, tu vai bene, tu no.
0: E poi vabbè, la visibilità immagino non quella sui social.
1: No, no, proprio no. No, la visibilità credo che anche qui abbia a che fare con, in primo luogo, con la possibilità di ridare concretezza a una dimensione di fede che a volte è proprio molto molto astratta, che diciamo mascherandosi un po' col fatto che ha a che fare con l'invisibile, parla di cose che sono lontanissime e che invece devono potersi vedere, toccare. E poi questo credo che interpreti anche cosa vuol dire oggi per la Chiesa essere visibile, in che modo oggi una persona vede la Chiesa. Cos'è? Questa è un'altra grande questione.
0: Quante domande, che importanza hanno le domande, mamma mia. Molteplicità.
1: Molteplicità è la parola di oggi, no? Noi facciamo nelle scuole, facciamo i conti con ragazzi che vengono da contesti linguistici diversi, patrie diverse, culture diverse, religioni diverse e in generale comunque non siamo più d'accordo su niente, no? Da un certo punto di vista, cioè, ognuno ha i suoi riferimenti, i suoi valori morali, le sue priorità. Bisogna riuscire a fare i conti con questa molteplicità, cioè non è soltanto un difetto o qualche cosa da ricondurre in unità, ma oggi il cristianesimo deve passare anche da questa molteplicità, anche questa è una grande sfida.
0: E poi per completezza la stessa parola che sembra quasi in antitesi con la leggerezza, ma non lo è, la consistenza.
1: Questa è una parola che Calvino sfiora e basta, perché poi purtroppo è morto prima di scrivere la conferenza, e anch'io la sfioro e basta, ma a proposito di domande, è la domanda delle domande, no? Che cosa poi alla fine dà consistenza alla nostra vita, che vuol dire che cosa alla fine ci struttura, ci dà quel carattere che è il nostro, no? Qual è alla fine, potremmo anche tradurlo così, no? Qual è la nostra vocazione, chi siamo? Oggi i ragazzi sono veramente sperduti su questo fronte, no? Ma io chi sono? Cosa devo fare? La gente si aspetta da me delle cose, ma io invece da che parte devo andare? E credo che nella risposta a questa domanda ci sia uno spazio molto grande che è legato all'amore che noi sentiamo di poter ricevere, ci autorizziamo a ricevere e a restituire, a ridare.
0: Allora, io tra poco la lascio libera, promesso Don Fabio, però c'è un'altra canzone bellissima, io amo molto questo cantautore che è Francesco Guccini, e lei ha scelto una canzone in particolare.
1: Sì. La canzone è E un giorno, non è tra forse le più note, è una canzone che Guccini scrive per la figlia, che ormai è grandicella, la canzone del 2000, però misura tre cose, mi sembra. Uno è la distanza che ormai si è creata tra la generazione del padre, della madre e quella della figlia, no? Che fa sì che per un verso forse non ci si intenda quasi più, non ci si capisce tanto, e peraltro cioè restituisce proprio indipendenza, libertà, affronta la vita, e questo per me credo sia fondamentale dal punto di vista educativo, cioè non dobbiamo piegare la nuova generazione a rivivere quello che abbiamo vissuto noi, consentirgli di essere liberi e fare il proprio percorso. Però poi dall'altra parte c'è un altro aspetto che emerge in questa canzone, ed è invece lo scoprire una prossimità insospettata, che alla fine dice altra gente si è fatta le stesse domande, no? A tuo padre ti è uguale, cioè uno poi piano piano scopre che è possibile anche rispecchiarsi in alcune cose della generazione precedente in un modo però meno scontato, e Ultima cosa, che questo ha a che fare con una ricerca, non si esaurisce, cioè certo i più giovani cercano, si fanno domande, si interrogano, ma non è che gli adulti non lo facciano, devono continuare a farlo sempre, e quindi la vita va sempre avanti un po' tra paura e coraggio, dice Guccini. Credo che sia molto vero.
2: E un giorno ti svegli stupita e di colpo ti accorgi

0: E un giorno era Francesco Guccini, che poi c'è una frase di questa canzone che mi risuona spesso, e non è senza prezzo salato diventare grande, perché insomma.
1: Sì. Sì, è proprio così, così come dice, alla fine c'è un peso che ognuno ha portato, no? È così. Appunto, è un peso, sembra molto lontano dalla leggerezza, anche qua, però in realtà poi dopo. Dentro c'è anche questo slancio, no? di volerlo portare, diciamo che anche queste parole che Calvino evidenzia, che io ho ripreso, non escludono mai il contrario, evidentemente, no? La vita è fatta anche poi di pesi che dobbiamo portare, è fatta di tempi lunghi, è fatta di cose che non vediamo, eccetera.
0: Noi siamo in chiusura, Don Fabio, c'è un'ultima domanda, la faccio a tutti i miei ospiti, banalissima, però le vostre risposte sono sempre diverse, e quindi se dovessimo provare a definire la vocazione, la sua personalissima definizione di vocazione quale sarebbe?
1: Penso che la vocazione abbia a che fare con la forma attraverso la quale uno scopre di poter essere felice. Questo sempre ha una dimensione anche relazionale importante, di impegno di sé nel mondo, nel rapporto con gli altri, nel rapporto con Dio, evidentemente. Però alla fine è il percorso attraverso il quale si disegna la beatitudine poi di ciascuno.
0: Che bello, bellissimo. Comunque l'aggettivo felice è tornato tante volte in questi minuti, eh?
1: Non me ero accorto, ma sono felice.
0: Anche io molto, molto di averla conosciuta, Don Fabio, e la ringrazio tanto per questi minuti.
1: Grazie, grazie a lei, buona continuazione.
2: Vocazioni.
0: Io in realtà continuo solo per pochi secondi, innanzitutto per riallacciarmi ad una frase che ha detto poco fa il nostro ospite Don Fabio Landi, quindi vocazione come la forma attraverso la quale si scopre di poter essere felice. Mi piace moltissimo, quindi ringrazio Don Fabio anche per questo spunto di riflessione che ci lascia. Vorrei ricordarvi che questa, ma anche tutte le altre storie di vocazione, le ritrovate su Play 2000 nella sezione podcast, che vi tenga compagnia anche durante i mesi estivi. Noi la prossima settimana ci ritroveremo per l'ultima puntata prima della pausa, quindi mi raccomando, non mancate. Un grazie a Samira Rocchetti, c'era lei in regia, e come sempre grazie a tutti voi per aver passato un po' di tempo con noi.
2: Vocazioni a cura di Daniela Lami.
3: RNC presenta
4: In cammino. In cammino con Enrico Segni. Enrico Segni.
5: Buonasera, buonasera e bentrovati. Eccoci ancora insieme, un nuovo appuntamento di In Cammino alla radio. Amiche e amici di InBlu 2000, oggi parliamo di formazione e prevenzione, l'impegno della Chiesa italiana per la tutela delle comunità.
4: In Cammino.
5: E ne parliamo con il nostro ospite, che ringraziamo per essere qui con noi in studio, Padre Luigi Sabarese. Bentrovato, Padre Luigi.
6: Buonasera, bentrovati tutti.
5: Membro del Consiglio di Presidenza del Servizio per la tutela minori e adulti vulnerabili della Conferenza Episcopale Italiana e anche referente per la tutela minori della Città del Vaticano, docente, insomma, tra le altre cose, presso la Facoltà Teologica dell'Italia Meridionale, nella sezione San Tommaso a Napoli. Allora, Padre Luigi, sono tanti gli argomenti, parliamo di tutela minori, tutela degli adulti vulnerabili, l'impegno che da diversi anni la Chiesa italiana, anche la Chiesa italiana, sta portando avanti con grande forza in tutte le regioni ecclesiastiche, in tutte le diocesi. Sta per partire anche un corso, un diploma interdisciplinare di safeguarding, che fornisce conoscenze e competenze di base sulla tutela dei minori e degli adulti vulnerabili. Come nasce questa idea? A chi è rivolta? E insomma, perché tanta energia su questo tema?
6: Beh, intanto il corso è già partito da qualche settimana, dura da febbraio a giugno. È un'idea che è stata coltivata insieme al Servizio Nazionale per la Tutela dei Minori, insieme anche alla Conferenza Italiana dei Superiori Maggiori e anche all'Unione delle Superiori Maggiori d'Italia. Nasce appunto dall'esigenza di formare persone sul tema e offrire conoscenze, competenze di base, ecco, specialmente per coloro che o già lavorano in centri di ascolto nei nostri servizi diocesani o interdiocesani o regionali, o anche per coloro che si avvicinano a fare questo tipo di servizio. Tra l'altro è frequentato da persone laici, sacerdoti, religiose, religiosi che sono stati anche invitati dai rispettivi superiori ad acquisire una preparazione più specifica. È frequentato da persone che hanno già un certo impegno in questo ambito della tutela, della prevenzione di minori e di vulnerabili. Ed è interessante questo perché ci dà l'idea che la formazione non finisce mai.
5: Certo.
6: C'è una formazione iniziale, ma c'è anche una formazione che continua, che deve essere sviluppata, approfondita.
5: Safeguarding, no? Questo termine anche nelle formazioni aziendali, no? Si fa proprio per i propri dipendenti. In ambiente ecclesiale come si declina? Che accezione ha?
6: Beh, diciamo che ci sono diversi aspetti che possono aiutarci a capire il senso della cura e della tutela. Safe, c'è dentro la parola salute, ma c'è anche la parola salvezza.
5: Certo,
6: e quindi, vero. Specialmente nel contesto ecclesiale, credo che sia importante non perdere di vista, per così dire, il profilo teologico del safeguarding.
5: E proviamo a spiegare meglio per i nostri ascoltatori.
6: Beh, insomma, le comunità ecclesiali come singoli, anche come comunità, come gruppi, sono affidate soprattutto ai sacerdoti, alle religiose, ai religiosi, anche ai laici.
5: Certo.
6: Che svolgono uffici o qualsiasi incarico, ma soprattutto ai sacerdoti. E noi sacerdoti abbiamo la cura, una volta si diceva con un termine forse non più del tutto moderno, la cura delle anime, cioè ci vengono affidate le persone, la loro storia, il loro presente, le loro coscienze, le loro gioie, i loro drammi, e noi dobbiamo avere cura della loro dignità, della loro storia, dei loro progetti. È che talvolta questo aspetto sfugge di mano, perché
5: questo incarico viene un po' tradito
6: quando appunto la cura diventa incuria, quando l'autorità diventa autoritarismo, quando noi usiamo le persone e quindi ne abusiamo, e quando insomma smettiamo di essere educatori, cioè di condurre le persone a Cristo, e in qualche modo diventiamo seduttori, cioè
5: certo,
6: le conduciamo a noi, le teniamo attaccate a noi. Ecco, a me sembra che questo abbia una valenza teologica, ripeto, perché ci obbliga a fare sempre i conti con il senso della nostra vocazione, della nostra missione, che è una vita come Gesù donata per gli altri, e anche con il senso del nostro servizio, del nostro ministero. Siamo servi e dobbiamo imparare a rimanere servi, quindi non usare del nostro ministero per un nostro tornaconto o addirittura per violare, per commettere peccati e violare delle leggi nella Chiesa.
5: Le persone che stanno partecipando a questo diploma interdisciplinare di safeguarding, che cosa andranno, che cosa dovrebbero andare ad intercettare?
6: Da quello che possiamo capire dagli iscritti, diciamo, al corso, che sono più di 70, sono persone che per lo più lavorano già sul campo, quindi sono già inserite nei contesti, per la maggior parte in contesti ecclesiali. Ma alcuni sono anche inseriti in altri contesti non ecclesiali, dove comunque hanno a che fare con minori o comunque con persone, adulti vulnerabili, insomma accoglienze di ogni tipo.
5: Certo.
6: di fragilità umane. E per quanto riguarda quelli che lavorano nei nostri contesti ecclesiali, sicuramente per chi non ce l'ha una prima formazione di base, perché la formazione è importante non solo per se stessi, ma è anche importante poi per dare informazioni corrette alle persone che si rivolgono, non so, ai centri di ascolto, ad esempio, che vogliono presentare una segnalazione, una denuncia. Cioè, dobbiamo sapere bene di cosa stiamo parlando, perché coloro che si rivolgono a noi hanno bisogno di indicazioni chiare, precise.
5: La Conferenza Episcopale Italiana che percorso sta facendo in questi ultimi anni? Abbiamo detto di un grande impegno, un ufficio diocesano, tanti uffici in quasi tutte le diocesi praticamente, con una presa di coscienza magari di una storia e soprattutto per avere un futuro comune più, diciamo, con gli occhi aperti?
6: Se guardiamo l'impegno della Chiesa italiana negli ultimi anni, possiamo dire che in un primo momento, ad esempio nel 2014, quando sono state pubblicate le prime linee guida in maniera più organizzata, quella fu una prima risposta della Chiesa, diciamo, ma non del tutto soddisfacente. Fu una risposta in qualche modo reattiva, cioè la Chiesa doveva
5: dire, fare
6: presentarsi
5: qualcosa,
6: con delle linee, degli elementi, e fu una risposta appunto di natura giuridica. Dal 14 in poi è stato fatto un cammino tale che è giunto fino al 2019, quando sono state pubblicate le nuove linee guida, peraltro linee guida non solo della Conferenza Episcopale Italiana ma anche della Conferenza Italiana dei Superiori Maggiori,
5: quindi anche religiosi,
6: e quindi diciamo tiene conto anche della presenza massiccia dei religiosi sacerdoti che vivono in Italia. E da quel momento in poi è scattato, diciamo, una attenzione organica, per cui la Conferenza Episcopale Italiana ha istituito il Servizio Nazionale per la tutela dei minori e degli adulti vulnerabili, ha organizzato i servizi nei vari territori, il Servizio Nazionale anzitutto con il suo Consiglio di Presidenza, poi ha organizzato i servizi nei territori a livello di regioni ecclesiastiche, a livello di diocesi o a livello interdiocesano. Poi un passo successivo è stato quello di introdurre i centri di ascolto costituiti da persone provenienti da diverse discipline, esperti in diversi ambiti, perché in questo campo, come è evidente, bisogna lavorare in maniera interdisciplinare. E poi in tutte le diocesi ormai c'è il referente diocesano per la tutela dei minori e degli adulti vulnerabili. Questa figura è stata voluta da Papa Francesco con il motto proprio Vos Estis Lux Mundi.
5: Ci fermiamo per qualche istante di musica e ascoltiamo un brano di Arisa che si intitola Nuvole.

0: Era Risa con Nuvole, questo brano del 2025, una ballata soul, quasi una ninna nanna che racconta la fine di una relazione tossica e la successiva rinascita personale. Oggi stiamo parlando con il nostro ospite, padre Luigi Sabarese, che ancora ringrazio, membro del Consiglio di Presidenza del Servizio per la Tutela Minori e Adulti Vulnerabili della CEI. Insomma, spesso anche il lavoro che fa questo ufficio, questo servizio, è per contrastare talune, diciamo così, relazioni tossiche che possono così avvenire anche nei nostri ambienti, quelli ecclesiali.
1: Esattamente, mi sembra una parola chiave questa, relazione. Noi giochiamo tutta la nostra vita sulle relazioni, e quando devono essere gratuite, quando devono essere edificanti, maturanti, sono impegnative. E quindi penso che una buona chiave di lettura per comprendere il fenomeno degli abusi sia proprio quello della relazione. Dobbiamo imparare a costruire relazioni sane, relazioni autentiche, relazioni paritarie, relazioni improntate alla gratuità, alla crescita dell'altro. E questo è terribilmente impegnativo.
0: E abbiamo parlato di centri d'ascolto nelle diocesi legato appunto al servizio tutela minori, ma chi si rivolge ai centri d'ascolto? Immagino, se una persona ha avuto un problema in ambiente, diciamo così, ecclesiastico, poi va in ambiente ecclesiastico a, diciamo così, a confrontarsi, a denunciare.
1: Ecco, questo apparentemente potrebbe essere un problema, diciamo, però effettivamente le persone comunque hanno ancora fiducia nella Chiesa, e noi puntiamo a far sì che nei nostri centri di ascolto, ecco, non siano presenti solo sacerdoti. L'indicazione è che in questi centri, proprio per garantire anche questo aspetto, cioè che le persone che magari hanno subito un abuso da una figura ecclesiastica non si ritrovino poi a dover segnalare o addirittura

0: per gli operatori dei centri un vademecum rivolto a tutta la comunità, in modo che la comunità ecclesiale e anche non ecclesiale sappia che la Chiesa segue dei protocolli, segue delle indicazioni ben precise e poi delle indicazioni operative per gli operatori, indicazioni talvolta meticolose, che indicano appunto a chi si trova a fare questo servizio di ascolto con una certa precisione, ad esempio come ascoltare, come verbalizzare, è molto importante, quindi
1: come accompagnare nel momento della grave difficoltà.
0: E poi come accompagnare, quindi al centro di ascolto dobbiamo avere persone sempre più preparate, capaci di indirizzare poi, a seconda delle esigenze, delle richieste, indirizzare ad altri perché inizi un percorso talvolta di accompagnamento personale, un percorso di vera e propria denuncia, e quindi senza dimenticare che dobbiamo sempre ricordare a chi si rivolge a noi che ha sempre il diritto di rivolgersi anche all'autorità civile.
1: Abbiamo ancora un paio di minuti, però insomma avevo questa curiosità, per togliere lavoro, diciamo così, al centro d'ascolto è importante, lo ha detto anche il cammino sinodale nei confronti che ci sono stati in questi anni, lavorare sulla formazione di chi avrà a che fare con la comunità, laici e religiosi.
0: Beh certo, la grande sfida credo che sia, è anche grande perché è la più impegnativa, quella della prevenzione, cioè noi dobbiamo imparare anche dalle denunce, dai casi che succedono, noi dobbiamo imparare a elaborare un sistema preventivo efficace. Dobbiamo capire dove succedono gli abusi, quando, da parte di chi, chi sono le vittime, e quindi dobbiamo in base a questo imparare poi a redigere un protocollo efficace che accompagni l'azione della Chiesa, che le restituisca quella credibilità che purtroppo ha perduto.
1: Anche cioè vogliamo, perché spesso basta un caso per
0: assolutamente, noi dobbiamo buttare, combattere anche quel caso, e anche dove non fosse mai successo un caso noi dobbiamo dare informazioni corrette, dobbiamo avere operatori preparati sempre anche su questo tema.
1: Abbiamo 50 secondi, tutto questo grande lavoro che sta facendo in Italia il Servizio Tutela Minori e Adulti Vulnerabili della CEI è un grande lavoro di speranza.
0: Assolutamente, gli abusi sono un segno di sconfitta, diciamo, della Chiesa, della sua missione, della sua vocazione. Noi dobbiamo riprendere la speranza, la Chiesa è ancora un luogo sicuro, è ancora la Chiesa di Cristo che può appunto svolgere la missione che Cristo ci ha consegnato.
1: E allora grazie per queste parole, per questo impegno a Padre Luigi Sabbarese, membro del Consiglio di Presidenza del Servizio per la Tutela Minori e Adulti Vulnerabili della Conferenza Episcopale Italiana. Buon cammino, a presto.
0: Grazie a voi, buonasera.
1: E allora abbiamo ancora qualche istante per ringraziare il gruppo di lavoro di In Cammino, questi sono i nostri titoli di coda. Allora grazie a Dario Quarta, Gennaro Ferrara, Gianluigi Marsibilio, in produzione Cinzia Calabretta e Giulia Martinelli, al coordinamento tecnico Fabio Cruciani, oggi in regia saluto e ringrazio come sempre il precisissimo Stefano Sciurpi. Se volete riascoltare la puntata collegatevi al nostro sito radioblu.it e scaricate il podcast. Un saluto da Enrico Selleri e alla prossima.
2: In Cammino. RNC. La tua radio.
3: La tua radio.
4: La tua radio.
2: RNC in blu.

0: In blu, la radio con tante radio dentro.
1: RNC, note di classica.

0: RNC a Torino Asti sui 107 e 400.
1: RNC, notte di classica.
2: RNC e la Parrocchia Santissima Trinità di Nichelino vi offrono la recita della Compieta.

Onora tuo padre e tua madre. Ve lo dico col cuore. Questo comandamento lo si capisce quando papà e mamma non c'è più, quando non ci sono più i genitori e tu li ripensi e rivedi i momenti della vita, la loro esistenza, la loro presenza, e rivedi anche quando non li hai onorati, quando sei stato aspro con loro. Io ricordo così bene certi momenti in cui sono stato o sobrio o addirittura aspro, come vorrei tornare indietro. Ma se papà e mamma sono in mezzo a noi, costituiscono quella beata trinità, papà, mamma, figlio, che produce la vita, e allora è il momento di onorarli, per non piangere dopo. Onorarli con tutto il cuore, onorarli con l'ubbidienza, onorarli con rispetto, onorarli con la lealtà, onorarli con la preghiera, onorarli con l'assistenza. C'è un momento in cui papà e mamma ci tengono per mano e ci trascinano avanti per il sentiere della vita. Poi viene un momento in cui siamo noi a tenerli per mano e trascinarli lungo il viale del tramonto. Riflettiamo davvero circa il rapporto che abbiamo con nostra madre e con nostro padre. E se sentiamo qualche responsabilità, determiniamoci di non ripetere più questi sbagli. E suppliamo, circondandoli di amore fattivo, vero, autentico, reale, fatto di cose. Non un amore platonico soltanto. Per le volte in cui papà e mamma sono stati il fanalino di coda e non li abbiamo onorati, chiediamo misericordia al Padre, che è madre e che è nei cieli e che è dentro il nostro cuore. Chiediamolo pregando insieme il confesso. A Dio Onnipotente e a voi, fratelli, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere, omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.

0: non nascondermi il tuo volto, perché in te confido, Signore. Signore, ascolta la mia preghiera, porgi l'orecchio alla mia supplica. Tu che sei fedele, e per la tua giustizia rispondimi.
1: Non chiamare in giudizio il tuo servo, nessun vivente davanti a te giusto. Il nemico mi perseguita, calpesta a terra la mia vita, mi ha relegato nelle tenebre, come i morti da gran tempo. In me languisce il mio spirito, si aggiaccia il mio cuore. Ricordo i giorni antichi, ripenso a tutte le tue opere, medito sui tuoi prodigi. A te protendo le mie mani, sono davanti a te come terra riarsa. Rispondimi presto, Signore, vieni meno il mio spirito.
2: Non nascondermi il tuo volto, perché non sia come chi scende nella fossa. Al mattino fammi sentire la tua grazia, poiché in te confido.
1: Fammi conoscere la strada da percorrere, perché a te si innalza l'anima mia. Salvami dai miei nemici, Signore, a te mi affido.
2: Insegnami a compiere il tuo volere, perché sei tu il mio Dio. Il tuo spirito buono mi guidi in terra piana.
1: Per il tuo nome, Signore, fammi vivere. Liberami dall'angoscia per la tua giustizia.

0: Dio Signore.
1: Siate temperanti, vigilate. Il vostro nemico, il diavolo, come leone ruggente va in giro, cercando chi divorare. Resistetegli saldi nella fede.
2: Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
0: Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
2: Dio di verità, tu mi hai redento.
0: Nelle tue mani affido il mio spirito.
2: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
2: Nella veglia salvaci, Signore. Nel sonno non ci abbandonare. Il cuore vegli con Cristo e il corpo riposi nella pace.
0: Ora lascio, Signore,
3: che il tuo servo vada in pace secondo la tua parola.

0: nella bella sua pace, Signore, nel sonno non ci abbandonare, il cuore regni con Cristo e il corpo riposi nella pace.
1: Illumina questa notte, Signore, perché dopo un sonno tranquillo ci risvegliamo alla luce del nuovo giorno per camminare lieti nel tuo nome. Per Cristo nostro Signore. Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.
2: Amen.
1: E ci benedica nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.

0: RNC in blu.
1: RNC, notte di classica. Franz Liszt, Polonaise numero 2 in mi maggiore, S223. Pianista Sviatoslav Richter.

0: Di Franz Liszt abbiamo ascoltato Polonaise numero 2 in Mi maggiore, S223, pianista Sviatoslav Richter.
1: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

Notte di Classica. Franz Liszt, Walzer da Faust, di Charles Gounod. Pianista Earl Wilde.

Di Franz Liszt abbiamo ascoltato Walzer, da Faust di Charles Gounod, pianista Earl Wild. RNC, note di classica. Francesco Marino, studio improvviso alla manière de Franz Liszt, pianista Roberto Piano.

Di Francesco Marino abbiamo ascoltato Studio improvviso alla manière de Franz Liszt. Pianista Roberto Piano. RNC Note di classica. Manuel Maria Ponce, Sonatina Meridional, composizione del 1932, chitarrista Diego Milanese.

Di Manuel Maria Ponce abbiamo ascoltato Sonatina Meridional, chitarrista Diego Milanese. RNC, Notte di Classica. John Field, notturno numero 17 in Mi maggiore, Bart Van Oort, forte piano.

0: Di John Field abbiamo ascoltato il notturno numero 17 in Mi maggiore, Bart Van Oort, fortepiano.
1: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

RNC, Notte di Classica. Wolfgang Amadeus Mozart. Quarto movimento, allegretto con variazioni, adagio, allegro, dal quintetto per clarinetto e quartetto d'archi in la maggiore K581. Gervase Depailler, clarinetto. Amadeus Quartet, Norbert Breining e Sigmund Nissel, violini. Peter Schidloff, viola. Martin Loffet, violoncello.

Di Wolfgang Amadeus Mozart abbiamo ascoltato il quarto movimento dal quintetto per clarinetto e quartetto d'archi in la maggiore K581. Gervase de Payet, clarinetto. Amadeus Quartet. Norbert Breining e Sigmund Nissel, violini. Peter Schidloff, viola. Martin Loffet, violoncello. Note di classica. Carl Maria von Weber, secondo movimento, scherzo, allegro, espressivo, e terzo movimento, lamento del pastore, andante, espressivo, dal trio in sol minore, opera 63 con violino aggiunto, Uri Shoham, flauto, David Chen, violino, Emanuel Gruber, violoncello, Hanok Grenfeld, pianoforte. Registrazione del 1979. A seguire ascolteremo il lead Il lamento del pastore che Schubert riprende nel 1814 dall'omonimo testo che Goethe scrisse nel 1801 e pubblicò nel 1803. Baritono Dietrich Fischer-Dieskau, pianista Jerry Moore.

Di Carl Maria von Weber abbiamo ascoltato il secondo e terzo movimento dal trio in sol minore opera 63 con violino aggiunto, Uri Shoham flauto, David Chen violino, Emanuel Gruber violoncello, Hanok Grenfeld pianoforte, registrazione del 1979. A seguire abbiamo ascoltato il lead Il lamento del pastore di Franz Schubert, baritono Dietrich Fischer-Dieskau, pianista Jerry Moore. RNC, note di classica.

RNC e Fondiaria SAI vi invitano all'ascolto di Buonanotte Classica, percorsi musicali e non tracciati da Anna Maria Molino.

i concerti fuori sede. Concerti ai Santi Martiri, con la partecipazione dell'Orchestra Filarmonica di Torino, del flautista Andrea Griminelli, dell'Accademia Montis Regalis, del complesso da camera dell'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, dei direttori Mario Lamberto, Barthold Kaiken, Giorgio Mezzanotte, Leon Spierer, Chiara Banchini. Registrazioni dell'anno 1995. Antonio Vivaldi. 6 concerti per flauto traverso, archi e basso continuo, opera 10. Concerto numero 1 in fa maggiore, RV 433. Allegro, largo, presto. Solista Andrea Griminelli. Orchestra Filarmonica di Torino. Direttore Mario Lamberto.

Di Antonio Vivaldi abbiamo ascoltato il concerto numero 1 in fa maggiore, opera 10, per flauto, archi e basso continuo, RV 433. Solista Andrea Griminelli, Orchestra Filarmonica di Torino, direttore Mario Lamberto. Antonio Vivaldi, concerto numero 2 in sol minore, opera 10, RV 439, La notte. Largo, presto, fantasmi, largo, presto, largo, il sonno, allegro. Solista Andrea Griminelli, Orchestra Filarmonica di Torino, direttore Mario Lamberto.

Di Antonio Vivaldi abbiamo ascoltato il concerto numero 2 in sol minore, RV 439, La notte. Solista Andrea Griminelli. Orchestra Filarmonica di Torino, direttore Mario Lamberto. Antonio Vivaldi. Concerto numero 3, opera 10 in re maggiore per flauto, archi e basso continuo. RV 428. Il Gardellino. Allegro. Cantabile, allegro. Solista Andrea Griminelli. Orchestra Filarmonica di Torino, direttore Mario Lamberto.

Di Antonio Vivaldi abbiamo ascoltato il concerto numero 3 in re maggiore per flauto, archi e basso continuo, opera 10, RV 428, Il Gardellino. Solista Andrea Griminelli, Orchestra Filarmonica di Torino, direttore Mario Lamberto. I concerti che stiamo ascoltando sono stati proposti e registrati nella Chiesa dei Santi Martiri in Torino. La Chiesa dei Santi Martiri, dedicata a Solutore, Avventore e Ottavio, patroni della città, fu eretta per volontà di Emanuele Filiberto nel 1577, su disegno non documentato ma fondatamente assegnato a Pellegrino Tibaldi, il quale l'avrebbe provvisto da Milano. La chiesa è dunque rara e importante testimonianza del gusto manieristico a Torino, prima dell'avvento del Vitozzi. Un documento del 1612 dichiarava la costruzione compiuta tranne la cupola, opera tra il 1708 e il 1710 di Carlo Giulio Quadro, che disegnò anche gli armadi della nuova sagrestia. Verso il 1680 il padre gesuita Andrea Pozzo affrescò con empito barocco la volta, ma la grandiosa decorazione andò perduta, tolti due particolari, e sostituita nell'Ottocento da quella di Luigi Vacca. La pittura più preziosa della chiesa resta, sull'altar maggiore, la pala della Madonna coi tre santi martiri, di Gregorio Guglielmi, dipinta a Torino tra il 1765 ed il 1766. Altri dipinti dello Zuccari, San Paolo, del Guala, San Luigi Gonzaga, del Taricco, Sant'Ignazio in Gloria, affresco sulla volta della sagrestia. Al presbiterio due splendidi candelabri di bronzo. La facciata è ornata di nicchie di statue barocche in legno dorato di Francesco Borelli. Nell'interno le sepolture dello scrittore e filosofo Giuseppe De Maistre, morto a Torino nel 1821, e dell'eroico sindaco Bellezia, che si prodigò durante la peste torinese del 1630. L'altar maggiore è considerato opera bellissima di Filippo Juvarra, perché ne esistono suoi disegni del 1730 e lo stile dell'opera è giudicato juvariano dagli esperti. Tuttavia l'altare, costruito sul finir del Seicento dai Carlone, padre e figli, colpito da bombe durante l'assedio del 1706, fu ricostruito tra il 1708 ed il 1728. I disegni di Juvarra potrebbero dunque riferirsi a modificazioni apportate dopo il 1730. Quanto alla nuova sagrestia, i cui lavori cominciarono nel 1733, i recenti studi su Bernardo Vittone presumono possibile un intervento dell'architetto per la sopraelevazione della cupola verso il 1752. I concerti che stiamo ascoltando sono stati proposti e registrati nella Chiesa dei Santi Martiri in Torino. Le note relative alla chiesa sono tratte da Torino, Storia e Arte di Marziano Bernardi. Antonio Vivaldi, concerto numero 4 in sol maggiore, per flauto, archi e basso continuo, opera 10, RV 435, adagio allegro, largo, allegro. Solista Andrea Griminelli, Orchestra Filarmonica di Torino, direttore Mario Lamberto.

Di Antonio Vivaldi abbiamo ascoltato il concerto numero 4 in Sol maggiore, opera 10, per flauto, archi e basso continuo, RV435. Solista Andrea Griminelli. Orchestra Filarmonica di Torino, direttore Mario Lamberto. Antonio Vivaldi. Concerto numero 5 in Fa maggiore, opera 10, RV434, per flauto, archi e basso continuo. Adagio allegro non molto, largo e cantabile, allegro. Solista Andrea Griminelli, Orchestra Filarmonica di Torino, direttore Mario Lamberto.

Di Antonio Vivaldi abbiamo ascoltato il concerto numero 5 in Fa maggiore, opera 10, RV 434, per flauto, archi e basso continuo. Solista Andrea Griminelli, Orchestra Filarmonica di Torino, direttore Mario Lamberto. Antonio Vivaldi, concerto numero 6 in Sol maggiore, RV 437, opera 10, per flauto, archi e basso continuo. Allegro, largo, allegro. Solista Andrea Griminelli. Orchestra Filarmonica di Torino, direttore Mario Lamberto.

0: Di Antonio Vivaldi abbiamo ascoltato il concerto numero 6 in Sol maggiore, RV 437, opera 10, per flauto, archi e basso continuo. Solista Andrea Griminelli. Orchestra Filarmonica di Torino, direttore Mario Lamberto.
1: State ascoltando Buonanotte Classica sulle frequenze di RNC.
0: Christoph Willibald Gluck, da Orfeo e Euridice, Danza degli Spiriti Beati. Flautista Andrea Griminelli. Orchestra Filarmonica di Torino, direttore Mario Lamberto.

di Christoph Willibald Gluck. Abbiamo ascoltato da Orfeo ed Euridice Danza degli Spiriti Beati. Flautista Andrea Griminelli. Orchestra Filarmonica di Torino. Direttore Mario Lamberto. Carl Philipp Emanuel Bach. Sinfonia in Mi minore. Allegro assai. Andante moderato. Allegro. Academia Montis Regalis. Direttore Bartold Kaiken.

Di Carlo Philipp Emanuel Bach abbiamo ascoltato Sinfonia in Mi minore, Academia Montis Regalis, direttore Barthold Kaiken. Johann Christian Bach, Sinfonia in Re maggiore, opera 18, numero 6. Allegro, andante, allegretto, allegro. Academia Montis Regalis, direttore Barthold Kaiken.

di Johann Christian Bach abbiamo ascoltato la Sinfonia in Re maggiore, opera 18, numero 6. Academia Montis Regalis, direttore Barthold Kaiken. Johann Sebastian Bach. Concerto in Re minore per clavicembalo e archi, Bachwerke Verzeichnis 1052. Allegro, adagio, allegro. Al clavicembalo Edward Smith. Orchestra Filarmonica di Torino. Direttore Giorgio Mezzanotte.